0: night shift.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non più.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: allora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Vi prometto una puntata assolutamente particolare. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo momento dedicato alla musica italiana. Mi viene da dire in apertura come potremmo fare senza Loredana Bertè. Come farebbe la musica italiana, come faremmo tutti noi. Il 20 di settembre compie 76 anni, lei che ha fatto delle provocazioni, look stravaganti, la sregolatezza, il genio legato a tutto questo modo di essere, la sua più autentica bandiera. Io direi più di 40 anni vissuti senza mai risparmiarsi, coerente con questa sua immagine. Lei che ama ripetere che non ha mai fatto pace con la vita dopo anni, con tormenti, dolori, rimorsi, il rimorso di non aver detto bene ti voglio bene, anche se non si potrebbe dire così vicino, alla sorella Mimì, scomparsa nel 95, l'amore finito con il tennista Borg e tante altre storie, anche la fine dell'amicizia storica con Renato Zero. I due erano inseparabili, si conobbero alla metà degli anni 70 al Piper, facevano parte dei Collettoni, che era un gruppo di ballo che faceva supporto alla giovanissima Rita Pavone, e poi a un certo punto, dopo aver fatto da supporto, potevano cantare, si potevano esibire. Lei il suo talento lo deve proprio al suo modo d'essere, al suo coraggio. Una cosa bellissima quando qualcuno ha il coraggio di esternare il suo essere speciale, allora arriva anche il successo. Infatti l'inizio della carriera di Loredana Bertè, che parte negli anni 60, dicevamo, al Piper, passa per Canzonissima, passa per i musical, il grande musical Hair, dove lei fa una parte importantissima, e poi a un certo punto arrivano le 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, che non l'ha mai consacrata come vittoriosa. Ed è un problema, ed è un peccato. Secondo me una vittoria a Loredana Bertè bisognerebbe darla per il solo modo di essere. E poi a un certo punto, al di là delle sue meravigliose esibizioni, non ci dimentichiamo, allo stesso Festival di Sanremo, lei che si presenta con una pancera fingendo di essere in gravidanza. Al Festival Bar, dove canta Non sono una signora vestita da sposa, e cade scivolando sul vestito. Insomma, si potrebbe andare avanti per molto tempo. Poi i grandi successi: Non sono una signora, appunto, e La luna bussò, Dedicato, la collaborazione con Fossati, con Enrico Ruggeri, con Bennato, con Gianni Bella, e quel 1975 quando la sua voce calda e graffiata irrompe dappertutto con questa splendida canzone.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

alle varie cose che ho detto su Loredana Bertè aggiungo che Andrea Bonomo, meraviglioso autore di tante canzoni di altissimo livello della musica italiana, ha dipinto su di lei la canzone Pazza, che lei ha portato al Festival di Sanremo, che secondo me era un manifesto perfetto e poetico di quello che lei è. La canzone non ha vinto, ma secondo me aveva i grandi numeri per poter avere un riconoscimento importante. A proposito di Andrea Bonomo, parliamo del nuovo singolo di Malika Ayane, apriamo il sipario di Un'ora per voi sulle novità. La prima che andiamo ad analizzare è il ritorno a 5 anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico. Torna l'album di Malika Ayane, lei torna con Cicale, dal 18 settembre lo stiamo assaporando da pochi giorni, è un album importante, molto bello, già il suo ritorno a Sanremo secondo me è stato di altissimo livello, e la canzone che è il singolo di lancio, Detto tra noi, è scritta proprio con Bonomo. Cos'è successo? Che a un certo punto lei, un po' di anni fa, camminava fuori un teatro di Berlino, telefona ad Andrea Bonomo e dice: com'è possibile che tu e Pacifico non abbiate mai fatto musica insieme? Un mese dopo, tutti e tre erano in studio a Parigi, senza scadenze, senza obiettivo, se non quello di trasformare in musica le sensibilità per creare insieme qualcosa di meraviglioso, ed è successo. Complice forse un po' il contesto stagionale, la luce, la combinazione di tante cose, anche perché Detto tra noi, questa canzone sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba, il pensiero e la gioia che si ha quando parte, quando inizia qualcosa di nuovo, e poi anche la lucida malinconia, direi io, tipica dell'età adulta, che quando siamo in buona chiamiamo consapevolezza, e nei giorni un po' brillanti meno, diciamo, la additiamo come saggezza. È una canzone splendida, è un pop in punta di fioretto con un arrangiamento musicale fatto molto bene, così trascinante senza risultare mai ruffiano, con delle belle atmosfere anni 80 che avvolgono senza essere stucchevoli, questo vorrei dire. Malika Ayane è una che si muove solo ed esclusivamente perché deve fare qualcosa di artistico, e questa è una garanzia in un mondo che purtroppo a volte non va in questa direzione.

c'è lo zampino di Andrea Bonomo anche da un'altra parte, in un altro lavoro molto molto interessante, che è quello di J-Ax. E allora è uscito Vita, Morte e Miracoli, che è la svolta country di J-Ax, è irresistibile ed è l'ultima deviazione dalla via del rap di J-Ax, che ha il divertimento, per chi se lo ricorda, del funk chitarro. C'è l'evidente bruciante necessità di esprimersi, di dire la propria, con brani che pulsano di libertà, che sono disturbanti in questo senso. E Vita, Morte e Miracoli va oltre il semplice disco allegro, perché non è un'opera superficiale, non lo è più. E parlandoci anche al Festival di Sanremo, mi ricordo quando ho intervistato J-Ax, aveva le idee molto chiare, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista testuale. Non sono pezzi simpatichelli, per così dire, sono pezzi simpatici che dicono delle cose molto importanti, ed ecco perché lui è nella lista di quegli artisti che vanno oltre l'essere bravi. Io direi in questo momento storico sono necessari. Qual è il problema della svolta musicale? Beh, la moglie americana, l'idea che dall'America la cosa buona da prendere è il country, perché è una forma di espressione musicale molto più libera del rap. Tra l'altro sul rap dice: io non l'ascolto più, a meno che non sia il disco di qualche amico tipo Jack La Furia, e allora lo sento, ma mi sono completamente dissociato dal rap. Anche a livello del look, probabilmente per lui è molto più giocoso, e la musica, il substrato musicale su cui un artista scrive il suo testo, è il suo cavallo, no? Che deve cavalcare con abilità, gli deve essere congeniale per dire delle cose. E attualmente gli arrangiamenti di J-Ax stanno benissimo su quello che lui deve dire, che come diciamo prima è tutt'altro che leggero. E lui, che è considerato uno dei padrini del rap in Italia, oggi fa strano sentir dire che lui non lo ascolti più. Aggiunge anche che invecchiando lui ha perso l'amore per alcuni capi d'abbigliamento che indossava prima, e che ora trova più giusti per lui il cappello, il cordino da texano, e sono perfettamente d'accordo con lui. Ci ascoltiamo la title track di questo nuovo album, che è Vita, Morte e Miracoli. Ma attenzione, ascoltatelo bene. Morire.

Beh, fantastica, e ho citato prima e non ho chiuso il discorso Andrea Bonomo, perché ovviamente Andrea Bonomo partecipa da molto tempo alla stesura dei brani di J Ax ed è un po' dappertutto. È il nuovo Pacifico, per citare un altro grande. Chiudiamo il momento dedicato al commento delle novità di questo periodo di Un'ora per voi con Ernia, che con un doppio disco di platino tra le mani per l'album e con dei numeri meravigliosi su Spotify non aveva bisogno di questo singolo, e allora io ho premiato la sua onestà, la sua purezza. È una dedica, si chiama appunto dedica, si sente il rispetto, bisogna averlo, e si sente quello che lui ha per la città a cui dedica appunto questa canzone, che è Milano, ed è un pezzo un po' telefonato, un po' semplice. È un rap del tutto gradevole, con delle svise pop. Ernia non è solo ed esclusivamente rap, e c'è questa dedica a Milano. Allora, qual è il punto debole di questo pezzo? È probabilmente la città, che però non si può discutere perché è molto onesta, cioè è una dedica che lui ha scelto di fare in maniera indiscutibile a Milano. Forse probabilmente il testo di questa canzone rivolto a questa città lascia un pochino così. Questo lo dico perché non è vero che andiamo a commentare tutte le novità di Un'ora per voi dicendo sono splendide, magnifiche, bellissime. È una bella canzone e lui è molto bravo e ci sa fare molto bene. La direzione musicale di Ernia è sempre perfetta, la premiere e la valutiamo di altissimo livello in ogni direzione. Questa volta premiamo l'onestà, premiamo la sincerità, diciamo non la città, ma siamo pronti a farci convincere in modo diverso.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: scattare una foto.
1: Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, questa è Elisa con Amore è. Abbiamo ascoltato una sua canzone perché nascerà a Milano Plantasia, un parco sonoro frutto dell'alleanza annunciata sul palco del Teatro Romano di Verona tra Elisa, Giovanni Capp ed alcune organizzazioni no profit che sono sensibili alla questione ambientale. È un progetto importantissimo perché è un intervento di riqualificazione che mira a mettere insieme natura, musica, partecipazione dei giovani per sviluppare un nuovo modello di rigenerazione sociale e ambientale. Plantasia nasce anche dalla volontà di Elisa di trasformare il concerto di San Siro in una eredità duratura. Ci sono un sacco di indagini propedeutiche che si stanno valutando per far sì che questo non sia solo ed esclusivamente un parco, ma anche un substrato di iniziative legate alla volontà dei giovani in tante direzioni. Mi fa piacere parlare di questa cosa perché torno un attimo indietro alla famosa polemica di De Gregori che disse: non dovete chiedere all'artista un'opinione in generale sulla politica, sulle questioni sociali, sulle questioni internazionali. Rispettabilissima, e non sono qui per contestare il dichiarato di De Gregori, come più volte ho detto. Guardate come è diversa la sensibilità artistica. Per esempio, Elisa è molto schierata in una direzione, per esempio quella ambientale, e la presenza e l'idea di un artista smuove le coscienze. Il fatto che lei in qualche modo si sia adoperata per costruire questo parco rappresenta una realtà molto importante, per esempio anche per quello che potrebbe essere la vita di alcune iniziative legate al volere dei giovani. Gli artisti, secondo me, non fanno solo musica, ma smuovono coscienze. Allora, non me la sono sentita di collocarlo nell'ambito delle novità, però non me la sento nemmeno di non ascoltare e commentare assieme a voi la nuova canzone di Ligabue che si chiama Qualcosa per te. Purtroppo devo dire che Qualcosa per te, come la stragrande maggioranza dei brani presentati nei secondi 15 anni di carriera, manca di mordente. Secondo me manca quella meravigliosa monumentalità della provincia che Ligabue sapeva fare per lasciare spazio a qualcosa di già sentito. Sarà forse che Ligabue, crescendo, ha perso quella verve, addirittura banalmente la quantità di cose da dire, perché quando usciva una canzone di Ligabue noi eravamo lì e non vedevamo l'ora di calarci in tutte quelle parole sanguigne, rauche, da lui recitate. Ma siamo davanti a un Ligabue un po' così, qualcosa che dà la sensazione che sia finita una magia. Ma io voglio talmente bene alle opere di Ligabue, artisticamente, a tutto quello che lui ha creato, che devo dire che secondo me sarà il mondo che ha perso totalmente quel senso dell'epica, quell'atmosfera perfette per le sue canzoni, che lui non riesce più a trovare qual è la vena ispirativa corretta.

Abbiamo cominciato questa puntata di Un'ora per voi parlando di Loredana Bertè. E beh, in questo periodo dell'anno dobbiamo ricordare che il 20 di settembre sarebbe il compleanno di Mia Martini. Quanto manca Mia Martini con quel graffio di voce che in maniera stupefacente riusciva a rendere epico e immortale qualsiasi brano. Questa interprete femminile per eccellenza, riconoscibile con la sua voce roca, grintosa, che non è stata mai dimenticata, e questo la dice lunghissimo sul suo talento. Quel velo di malinconia che ha sempre attraversato lo sguardo di questa donna unica e particolare, con una storia intensa, tutto sommato breve, ma intensa al punto che ci sono un sacco di docufilm, ci sono un sacco di film dedicati a lei. È la storia terribile, con degli aspetti assolutamente sbagliati e riprovevoli, ma che raccontano lo spessore anche di un breve periodo, ma particolarmente intenso. Nel giorno del suo ipotetico compleanno, secondo me, lei sarebbe contenta sapere che viene raccontata questa storia. Quando Franco Califano incontrò Mia Martini, Franco Califano, che ovviamente ogni tanto celebriamo nelle puntate di Un'ora per voi con molto piacere, si incontrarono in un bar e chiacchierarono. E lui voleva scrivere una canzone per lei, anche perché più di una volta abbiamo detto quanto l'abilità di Franco Califano era talmente prepotente che riuscì a scrivere canzoni per delle donne, delle interpreti femminili in maniera perfetta, meravigliosa, quasi come fossero uscite dalla penna di una donna. Loro chiacchierarono a lungo fino a sera, poi a un certo punto non venne fuori nulla. Franco Califano andò a casa e poi, ovviamente, come sempre accade in queste vicende romantiche da raccontare nell'ambito dell'arte e della musica, telefonò a Mia Martini dicendo: guarda, mi è venuta un'idea, domani ti do il testo di una canzone. La mattina dopo si sono rivisti e la canzone in questione era Minuetto, canzone indimenticabile del 1973, che racconta questa percezione assolutamente femminile che attraverso la sensibilità e la voce di Mia Martini divenne magnifica.

È quasi un peccato che questa canzone finisca e mi sembra giusto metterli vicini insieme, perché il 21 settembre sono 75 anni per Ivano Fossati. Sono 15 anni che ha dato l'addio alle scene, ma Ivano non ha mai abdicato al suo ruolo di intellettuale raffinato, artista schivo, musicista d'eccezione, direi capace di lasciare il segno con la musica d'autore che ha attraversato tantissimi anni. Lui, viaggiatore perenne alla ricerca di nuove rotte, percorsi che appunto ha regalato canzoni tra l'altro ad un sacco di donne meravigliose, Anna Oxa, non solo, ovviamente Mia Martini e a Loredana Bertè, non solo una signora, insomma un artista poliedrico che ha lasciato anche il segno all'epoca del progressive italiano, quando nel 1971 con i Delirium riuscì a colpire tutti con Yesael. Ma non solo, la sua bravura e la sua delicatezza lo ha portato a scrivere questa canzone magnifica del 1992 che è Mio fratello che guardi il mondo. Io penso che lui odia la mia banda suona il rock, come spesso succede per gli artisti che sono relegati e riconosciuti per un grande successo, no? Questo è un classico, cioè venire additati e riconosciuti perché si è cantata quella canzone lì. Allora io penso che avrebbe piacere di sapere che parliamo di questa canzone che riesce a raccontare la fragilità e che cerca di ricostruire la nostra umanità perduta. Mai come in questo periodo risulta attuale una canzone così, perché non è mai troppo tardi per parlare di questo fratello reso ancor più vicino dall'aggettivo possessivo che è mio, che ci fa avvertire tutta l'urgenza di una canzone che si fa inno alla fratellanza, alla solidarietà, alla pace incontaminata nel mondo che manca da troppo tempo. Quello che io trovo incredibile, potremmo parlare ore della carriera di Ivano Fossati, ma potremmo anche annoiarci, perché le carriere poi interessano poco, interessa tutto il costrutto, quello che ci ha lasciato. Quello che si può dire è che questo testo risulta magnifico perché delle parole come guerra e pace non vengono menzionate mai, vengono trattate indirettamente. Questo rende questo pezzo ancor di più un inno alla fratellanza.

le storie, le atmosfere, i compleanni di Un'ora per voi che ci danno la possibilità di parlare dei grandi della musica e quello che abbiamo detto in questa puntata di quanto il substrato musicale sia poi indispensabile perché cavalcato da un grande artista per dire qualcosa. Guardate, questa mio fratello che guardi il mondo non potrebbe avere la stessa suggestione se la musica non fosse così. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete andare a riascoltare le puntate che avete perso. Basta consultare il sito rsi.ch e digitare la magica parola Un'ora per voi. Dovete dire a chi ama la musica italiana che la RSI ha un programma che fa al caso suo. E poi, prima di salutarci, dobbiamo dire un'altra cosa molto importante: che la prossima volta che ascolteremo Un'ora per voi sarà autunno. E allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'autunno è una stagione splendida, meravigliosa, è la stagione della bellezza interiore, quella che ci consente di resettare il tutto per dare poi il via, no, all'inverno che in maniera glaciale distruggerà e toglierà di mezzo tutto quello che non serve per poi rinascere. Quindi i vari cicli della vita sono importanti. Ovviamente tutto quello che io ho detto un po' così, gli artisti l'hanno interpretato in musica in maniera magnifica. Il 9 aprile del 1988 usciva uno degli album più famosi dell'immenso Franco Battiato, Fisionomica. Fisionomica conteneva E ti vengo a cercare, non so, I Nomadi. In questo album c'era una canzone minore e io voglio assolutamente farvi sentire questa canzone del 1988 che si chiama Veni l'autunno, che è tutta rigorosamente in dialetto siciliano. Va ascoltata come fosse un brano in inglese, ma se alle nostre latitudini l'autunno è caratterizzato dal tipico fogliame colorato, dalle tempeste, in Sicilia ancora qualcuno ha l'opportunità di godere del meraviglioso mare che si innesta nei colori del cielo con qualche piccola nuvola di passaggio, e ci sono dei colori fantastici. Non solo, in questa canzone c'è l'utilizzo proprio della lingua siciliana per esprimere al meglio quello che ho detto io, che l'autunno non deve essere un periodo triste. Le vacanze sono finite, è vero, si torna a scuola, al lavoro, gli alberi perdono le foglie, ma Franco vuole lasciare il messaggio fra le righe di spiegare che la perdita delle foglie è il processo che permetterà poi alla natura, dopo l'autunno, di ritornare in vita. La parte centrale di questo brano ve la traduco. Dice: viene l'autunno, fa buio prima, gli alberi perdono le foglie e comincia la scuola. Dal mare già si sentono i tuoni e a mare già si sentono i suoni. Mio padre mi insegnò il mestiere del muratore per non sapere né leggere né scrivere nel rosso di questa stagione. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: divertiamo ancora a cambiarci le posizioni, visto che siamo ancora nel palinsesto estivo fino a domani, poi lunedì ognuno torna al suo posto come i soldatini. Buongiorno da Rosy Nervi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Per essere precisi, le 8 e 2 minuti in questo istante. Prima diamo uno sguardo alla situazione meteo, a quella viaria, alle notizie e poi chiacchieriamo insieme. Partiamo dal tempo previsto per la giornata, abbastanza soleggiato oggi ma anche domani. Questa è una bella notizia, qualche cumulo in montagna, lungo le Alpi in Engadina generalmente soleggiato, oggi le temperature raggiungeranno i 22 gradi, in Alta Engadina 20 gradi, domani le massime nella Svizzera italiana raggiungeranno i 23 gradi e ancora 20 gradi in Engadina su minime di 13 gradi. Lunedì sarà ancora bel tempo. Per quanto riguarda il traffico, dei disagi sono segnalati sulla A2 Lucerna in direzione del San Gottardo, a Göschen in particolare hanno chiuso l'entrata in autostrada, dunque tra Amsteg e Göschen segnalavano una colonna per 4 km con traffico congestionato e ritardi fino a 40 minuti in direzione del San Gottardo, e anche la strada principale Flüelen-Göschen tra Erschwald e Göschen in particolare in entrambe le direzioni aveva rallentamenti, forti rallentamenti, traffico congestionato con lunghi ritardi. Se siete in viaggio, noi ci siamo, 079 873 8073, e invece nella Svizzera italiana tutto sembrava molto tranquillo. E allora alle 8:03 diamo uno sguardo alle ultime notizie.
1: 3 news.
0: Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. La Casa Bianca ha precisato poco fa che è stato avviato un dialogo per facilitare lo scambio di opinioni su rischi e benefici. Ed è delle scorse ore anche la notizia delle interferenze senza conseguenze sulla sicurezza in siti del governo americano di alcuni sistemi sfuggiti al controllo di OpenAI. Secondo la startup, il problema è stato provocato da comportamenti imprevisti. TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. In Brasile sono stati proibiti giochi e scommesse online. Dal 6 ottobre saranno bloccati siti e applicazioni. Il Parlamento ha 3 mesi per approvare il decreto annunciato dal presidente Lula da Silva per salvaguardare redditi delle famiglie e la salute mentale. Infine, in tutta la città di Bangkok è stato decretato lo stato di calamità dopo le inondazioni provocate dai recenti nubifragi. La decisione delle autorità permette di intervenire con urgenza su tutto il territorio della capitale thailandese.

serio per piegarti, sembri tutto un mobile dell'Ikea che scricchiola, eppure dentro di te c'è questo cavallo selvaggio che odia i confini e ama la libertà. La celebriamo con Spirituale, singolo che ricorda l'uscita, cioè da ieri l'abbiamo annunciata, l'uscita del nuovo lavoro di Biagio Antonacci con tante collaborazioni.

questa sfumatura nostalgica nella sua voce, no? Uno spirituale, però ha questa tristezza inside che, che ci avviluppa, che ci coinvolge, perché Biagio è sempre Biagio, un mondo, una dimensione molto cantautorale in questa versione acustica, coerente con anche il tour che sta proponendo Unplugged, temi che parlano, appunto, abbiamo detto, di libertà, tempo, sentimenti, memoria, desiderio, quello di non lasciarsi addomesticare dalla vita. Ci piace, continuiamo a sognare, anzi torniamo un attimo indietro nel tempo perché dobbiamo ricordare un grande personaggio. Oggi è il 26 settembre, quindi il compleanno che vogliamo ricordare, quello di Brian Ferry, 81 candeline, nato nel 45 a Washington, nel nord-est dell'Inghilterra, una delle figure che ha trasformato il pop in stile, atmosfera, l'eleganza, arte visiva, prima con i Roxy Music e poi da solista. Io voglio portarvi nell'album del 1987 firmato da Brian Ferry, un secondo singolo di quell'album lì che rappresentava benissimo quel Ferry sofisticato di cui vi sto parlando, di quegli anni 80. Era molto presente il basso, sentirete la ritmica quasi dance, chitarre molto presenti anche loro, una produzione molto elegante, la voce sensuale, un po' fredda, un po' distante, come se raccontasse la storia mentre la guarda da fuori. Però ecco, allora, kiss and tell, che significa baciarsi e poi raccontare tutto, cioè trasformare una relazione intima in un pettegolezzo, in una confessione pubblica alla mercé da giornale scandalistico. E qui c'era anche una storia interessante da raccontarvi, ma prima vi faccio ascoltare la canzone ricordando la nascita di Brian Ferry.

permettetemi di fare il gossip aritroso, perché questa canzone non è che nasce giù dal cielo così a caso. Kiss and Tell l'aveva scritta Brian Ferry perché gli erano un po' girate, e pare che c'è una storia d'amore dietro a questa canzone, che è una specie di risposta per le rime alla sua allora Jerry Hall, ex compagna, che nel 86 aveva pubblicato un libro molto personale sulla sua vita sentimentale, ma Ferry negò che il brano fosse specificamente su di lei. Chi era questa Jerry Hall? Lei era la supermodella texana, bellissima, biondissima, altissima, purissima, tutto quello che volete, musa della moda degli anni 70-80, ed è proprio lei quella che compare come sirena sulla copertina di Siren e Roxy Music, quella lì, nel 75. Durante quel servizio lì aveva conosciuto Brian Ferry, due si erano messi insieme ed erano anche stati fidanzati. Poi deve essere finita non tanto bene, ma se guardate la foto, non male. E quindi un momento di smarrimento, quindi la rabbia di cui abbiamo sentito in qualche modo, con distacco però, di questa canzone. Ci sarebbero altre curiosità da dire su Brian Ferry, visto che ricordiamo la nascita oggi, il suo compleanno. Ferry aveva studiato belle arti prima di fare il cantante alla Newcastle University, arrivato perfino ad insegnare arte, e quella formazione però non è un dettaglio, perché con i Roxy Music ha sempre pensato alla musica insieme a arte, moda, cinema, quindi a 360 gradi, fotografia, design, tutto insieme. E se guardate con attenzione anche le sue copertine dei dischi, fate caso e si vede che c'è una ricercatezza formale, forse dovuta al suo background formativo, uno dei grandi artefici dell'estetica cool del pop britannico dell'epoca. Voilà. E tra l'altro Roxy Music è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Chiudiamo questo parente con la musica. Andiamo sul 2026, U2 Inarrestabili, secondo singolo che arriva dal nuovo album Carnaval de Luz, in arrivo il 13 novembre, anticipata da Silenzio.

anche a tratti, wow, bellissima, di grande impatto. Io vi invito a stare con me, tra pochissimo c'è l'appuntamento con l'oroscopo, prendetevi ancora un attimo di tempo, come cantano gli U2, silenzio nelle sue forme opposte, cioè il silenzio intimo e quello spirituale, il bambino che non piange, la mamma, il mare, la preghiera, l'ascolto dell'anima, e poi c'è il silenzio che diventa imposto, quello più inquietante, quello non ci piace, non so, il silenzio portato, provocato da uno sparo, da una situazione di panico, da violenza, per l'amor del cielo, il comando di stare zitti, ecco, quello è il terrorismo del silenzio. In mezzo a tutto questo, Bono dice it's when I'm with you I miss you the most, è quando sono con te che mi manchi di più. Questa forse è la frase bella e malinconica del pezzo. Poi fisicamente essere accanto a qualcuno e sentirlo comunque lontanissimo, quello non è un bel silenzio. Va bene, noi andiamo avanti, dicevo, torniamo al 2016, quindi 10 anni prima dell'uscita di Silenzio degli U2. Luca Carboni cantava Bologna è una regola, e poi spazio all'oroscopo. Se volete darmi il buongiorno, sono felice. 079 873 80 73.

saluto chi mi scrive e mi dice: ma sai, io ero sveglia tranquilla stamattina, sai quando te la prendi comoda, poi a un certo punto si sveglia mia figlia e io le chiedo: ma cosa fai già sveglia? Dice: mamma, non ti ricordi che alle 9 dobbiamo andare a fare la ceretta? Ok. Fanno, ecco, a pensare di andare a fare la ceretta di mattina.

0: questo sabato 26 settembre. Siete pronti?
1: L'oroscopo.
0: Ariete, giornata all'insegna del movimento, dell'attività fisica, stare all'aria aperta vi aiuterà a liberare la mente da tutte le preoccupazioni accumulate. Toro, dedicate questo sabato al relax totale, ai piaceri della buona tavola. Avete bisogno di staccare la spina e di viziarvi un po' senza sensi di colpa.
2: Che bello!
0: Gemelli, sarete l'anima della festa o di qualsiasi incontro sociale. La vostra simpatia attirerà nuove conoscenze molto interessanti e stimolanti. E poi ci sono i cancri. Una giornata casalinga, quindi non è la nostra amica che ci ha scritto, non è del cancro. Giornata casalinga per voi del cancro, dedicata alla cura degli affetti, delle vostre passioni, si rivelerà la scelta migliore per ritrovare il vostro centro. Leone, sarete pieni di iniziative e proporrete attività divertenti a chi vi circonda. La vostra energia positiva sarà contagiosa per tutti i vostri amici. Vergine, approfittate del tempo libero per dedicarvi a quella lettura o a quel progetto personale che avete trascurato durante la settimana lavorativa. Bilancia, un incontro inaspettato potrebbe risvegliare dolci ricordi. Vivete il momento con leggerezza, senza fare troppe proiezioni sul futuro. Scorpione, sentite il bisogno di fare una selezione nelle vostre frequentazioni? È il momento giusto per farle. Dedicate il vostro tempo prezioso solo, e questo vale per tutti, a chi vi fa stare bene davvero. I vampiri energetici, via! Sagittario, la vostra voglia di imparare qualcosa di nuovo vi spingerà ad esplorare un nuovo argomento insolito. Lasciatevi guidare dalla curiosità intellettuale. Capricorno, una questione domestica o familiare richiederà il vostro intervento pratico. Risolvete tutto con la consueta efficienza e rapidità. E poi l'acquario, ottimo momento per voi per fare progetti a lungo termine con il partner, con un amico fidato o anche da soli. La sintonia di vedute oggi sarà davvero perfetta, quindi meglio accompagnati. Pesci, sarete particolarmente ispirati dalla natura. Una gita in un luogo silenzioso, verde, ora colorato dei colori dell'autunno probabilmente, vi aiuterà a ritrovare la pace interiore e la creatività.

Allora, ho già fatto colazione visto che ci stiamo ascoltando Espresso di Sabrina Carpenter. Sto vedendo i vostri messaggi. Alessandro, buongiorno, dice: buongiorno Rosy, che bello svegliare. Grazie, che carino. Non vedo l'ora di sentire il nuovo disco degli U2. Già, uscirà a novembre. Eh sì. Ah, c'è un featuring con Dolly Parton. Le sai tutte, buongiorno anche a Cinzia, buongiorno, ben svegliati, buongiorno, buon sabato, dice Cinzia, dopo un'estate orrenda passata in casa al riparo dal caldo e da tutte le brutte notizie di tutti i giorni, non riesco più a riprendermi. Hai bisogno di un consiglio per una buona lettura che mi possa aiutare? Ci penso, che carina, che sono piena di entusiasmo, malgrado tutto, bisogna. Cinzia, ma mi sembra che anche tu sei una, cioè da quello che mi fai capire, si capisce subito che non molli, se hai voglia di spunti vuol dire che sei resistente. Quindi questo bisogna coltivarlo. Pensiamo a una bella lettura, dai, vediamo se mi viene in mente qualcosa di costruttivo. Laura, anche buongiorno, che dice: Rosy, ti ascoltiamo da Macugnaga, dalla casa in montagna della mia bisnonna. Scusa la mia ignoranza, devi dirmi dov'è Macugnaga, non lo so. Grazie per la splendida musica e la compagnia. Saluti da Micromanine Impegnate, amore, che sta facendo un po' colazione con ancora il bel pigiamino con su, che belle le foto e i cervi in autunno, bellissimo. Beh, buon risveglio a voi, naturalmente un abbraccio forte forte. Intanto che ci ascoltiamo Life is a Roller Coaster, perché così, no, è una montagna russa. A noi piace andare su, scendere magari ti fa venire il brivido, però ecco, no, però anche una vita piatta, sai che noia.

0: sentiva benissimo.
1: Finalmente ascolto la voce della Rosy de mattina, perché ultimamente te incominci tardi le trasmissioni.
2: Hai ragione.
1: E mi sono già in letto perché lavoro de notte.
2: Giusto.
1: Ciao Rosy.
2: Ciao Oreste,
1: un bacino.
2: Ciao tesoro, che piacere sentirti.
1: Buongiorno Rosy.
2: Anche Diego
1: io
2: c'è.
1: Io consiglierei come lettura Chiedi alla polvere di John Fante, che scrisse nel 1939. Wow. L'ho scoperto perché ho letto tutti i libri di Bukowski in questo mese,
2: in questi mesi.
1: E cercavo qualcosa che potesse piacermi dopo aver letto Bukowski, e chiedendo a internet mi hanno consigliato John Fante, che fu riscoperto da Bukowski, perché era un autore, questo romanzo qua era andato un po' perduto, l'ha scoperto Bukowski in una libreria e l'ha fatto ripubblicare negli anni 80 ed è veramente bello. John Fante, Chiedi alla polvere.
2: Grazie tesoro, sei un arrivi proprio perfetto, caduto perfetto a fagiolo. Grazie di cuore, io ti adoro Diego, mi piacerebbe tantissimo ritrovarti, il nostro poeta di strada, fruttarolo, fa di tutto, un uomo poeta che canta l'amore in tutte le sue sfumature. Giusto per contestualizzarlo, Bukowski, beh, personaggio interessantissimo, è vissuto all'inizio del Novecento, forse dagli anni 20, è deceduto prima dell'arrivo del nuovo millennio, forse nella metà degli anni 90. È stato uno scrittore e poeta statunitense, però di origini tedesche, è diventato famosissimo per uno stile molto crudo, molto disilluso, molto autobiografico, anche ironico. Ecco, diciamo che degli elementi che lo rendono particolare è che lui parlava, non è che parlava all'acqua di rosa, alcol, sesso, corse dei cavalli, bar, lavori precari, insomma temi ricorrenti della sua narrativa, per dire, ma dietro questa provocazione che lui proponeva così costantemente c'era spesso una grande solitudine. Lui dava voce anche agli emarginati, alle persone sconfitte dalla società, perdenti, persone comuni, senza mai abbellirla questa realtà. Molto interessante tutto quello che abbiamo detto, ci sono tanti libri che potresti leggere anche di Bukowski, se vuoi fare il percorso di Diego semplicemente fermarti su John Fante con il libro che hai detto, come Chiedi alla polvere, mi sembra che hai detto, perfetto, grazie di cuore. Fatemi mandare anche un saluto a chi già è operativo da tante ore, probabilmente dalle 4 del mattino, i pasticceri, i panettieri. Un bacino alla pasticceria panetteria Kamenzind di Airolo che ci sta ascoltando, grazie Michelle. Mi chiedevo, e vi lascio questa domanda, se fate i panettieri, i pasticceri, magari anche solo per passione a casa vostra, qual è la cosa per cui non riuscite a resistere? Non so, un croissant caldo, un pezzo di treccia, un pane di quelli un po' più di segale.

Tra l'altro guardate il giorno di oggi, 26/9/26, queste date quasi palindrome, insomma non le puoi leggere esattamente al contrario, però 26/9/26 sono quelle date che uno sceglie per festeggiare i suoi 70 anni, quindi mando un bacio, un augurio di cuore a Eros, buon compleanno caro Eros, che splendi come un ventenne, nessuno sospetterebbe mai se non per una data che in qualche modo ogni tanto bisogna mostrare quando si va a fare un viaggio, ma per il resto non importa, è tutto relativo, quindi tantissimi auguri. Dicevo, oggi data speciale 26/9/26, giornata, mi dice Aurélie, che saluto con un bacio, dice giornata dell'equiluce in molte zone dell'emisfero nord, è il giorno in cui le ore di luce e quelle di buio sono quasi esattamente uguali, non coincide però con l'equinozio, l'equinozio d'autunno è stato il 23 settembre alle 2 del mattino, 2:05 equinozio, cioè, quindi preciso istante astronomico in cui il sole attraversa l'equatore celeste. E poi c'è l'equiluce, equilux, il giorno equi uguale, lux luce, il giorno in cui in un determinato luogo giorno e notte hanno praticamente la stessa durata, 12 e 12 se la dividono, il secondo arriva qualche giorno dopo l'equinozio perché l'atmosfera rifrange la luce, perché l'alba e tramonto vengono calcolati considerando il bordo superiore del sole, non so se sapevate, va bene, il 23 settembre per esempio a Lugano il giorno era durato ancora circa 12 ore 8 minuti e l'equilibrio effettivo è arrivato oggi, pare. Grazie Aurélie per questa segnalazione, quindi teniamoci l'equilux, l'equiluce come giornata di riferimento, e poi stasera è anche luna piena e quindi io cosa devo fare come dovere morale quando c'è la luna piena? Mi devo dare un rituale propiziatorio? Amo quei rituali, eh sì, per sicurezza, no? L'ha chiesto anche Cinzia di portare

vedi, siamo allineati, eh? Daylight la canta anche John Legend. Allora, io ho preparato, siccome è una giornata di luce, no? Di uguaglianza tra luce e buio, che potrebbe essere una metafora nella nostra vita, no? Ci sono delle cose che teniamo al buio o che non riescono a vedere la luce, quindi un progetto che non riesce a vedere la luce, un sogno che non riesce a vedere la luce, o qualcosa a cui vorremmo dare più luce, più importanza, o qualcosa che non riesce proprio ad andarsene come ombra, no? Allora, ecco, non vi chiedo di eliminare le vostre ombre, probabilmente è impossibile, ognuno ha le sue, se le tira dietro. Abbiamo la nostra ombretta che ci segue e zuppete, zuppete e via. Chiediamo semplicemente di illuminarle all'universo, va bene? Le zone d'ombra? Lo facciamo dopo le 9 perché non vorrei farvi perdere adesso la concentrazione, ci ascoltiamo con un po' di leggerezza la musica, poi alle 9 ci occupiamo di nuovo di darvi un aggiornamento per le cose di ombra del pianeta. Purtroppo, vabbè, giornate di sole, almeno questa è la notizia bella da Meteo Svizzera. E poi ci occupiamo, per chi ha voglia, di fare un piccolo rituale della luce. Lo chiamiamo il rituale della doppia faccia, visto che oggi è una giornata di equilux, cioè tante ore di luce quante di buio, quante di ombra. Allora faremo quello che lascio nell'ombra e quello che voglio portare alla luce. Chi vuole seguirmi mi segua, gli altri possono mandarmi a quel paese, va bene, va bene, ognuno fa più i suoi percorsi. Nel frattempo saluto anche a chi mi dice: Giovanotti, buongiorno Rosy, benvenuta, c'è scritto come logo il tuo nome ma non so. Pachito, anche lui mi dà il buongiorno, grazie Pachito, buongiorno a te caro. Antonella, anche lei dice: cara Rosy, buongiorno, che mattiniera, un abbraccio Antonella e il tuo amico Mike. Oh, un abbraccio, dai, che carini, che bello ritrovarvi, mi fa molto piacere, un bacio, spero che state tutti bene, mi farebbe piacere rivedervi, magari, chissà, a teatro. E gli dice: non commentare, va bene, grazie. Lui mi manda tutte le foto meravigliose, invece fammi commentare che tu sei un artista. Se ti potessi dire, o luna che stasera splenderai piena nel cielo, se ti potessi dire, pensateci, ci lavoriamo dopo.

No, ma se ci fate caso, guardate che siamo allineate anche con le canzoni questa mattina. Saluto Luca che mi ha mandato uno scatto colazione in cantiere, dice, e poi tanto è un visighe, non sta mai fermo, quindi è già in viaggio. Se ti potessi dire Vasco, meraviglioso Vasco, so che apprezzate, 079 873 8073, tantissimi di voi svegli, la Isa sorpresa di trovarmi il sabato mattina, spero che non sia troppo una rottura, grazie, grazie, va bene. E qualcun altro mi ha detto, ti metti sotto a Cubiot, faccio, no vabbè, c'erano un paio di cambi, ho detto è divertente ancora per il palinsesto estivo, ogni tanto salti, cambi turni, vai a trovare quelli degli altri. A me per esempio manca il turno della domenica mattina, se potessi scegliere farei il turno della domenica mattina, We Are The Champions, ascoltando i capolavori del passato. Un buongiorno a Cesario che dice che bella la musica, non so a chi alludessi, Vasco forse che stava passando in questo momento. E poi invece arriviamo alle 9, anzi con un attimo di ritardo, c'è ancora da ascoltare questo nuovissimo pezzo, Patient Zero, firmato da Taylor Swift, che esce, o è uscita proprio ieri con il nuovo The Life of a Showgirl, The Encore. Sono una metà pezzi ripresi e l'altra quattro nuovi singoli, di cui questo per annunciare il suo ritorno dopo un grande matrimonio in Madison Square Garden, una roba da favola, anche perché hanno costruito addirittura un castello per quel matrimonio lì e ha avuto

0: il Patient Zero, lei è tutto questo, Taylor Swift, matrimonio il 3 luglio col suo Travis Kelce, matrimonio a New York, da paura, cioè da favola proprio, una cerimonia celebrata in Madison Square Garden a ufficiare il matrimonio. È stato l'amico Adam Sandler, comico, genio, produttore americano, niente classico esercito di damigelle e testimoni. Austin Swift, fratello di Taylor, il Man of Honor, e Jason Kelce era il testimone di Travis. Cosa interessante, il cambio di fase narrativa. Taylor per anni ha trasformato relazioni, rotture, desiderio in identità pubblica e materiale musicale. Oggi è dall'altra parte della storia, è sposata con l'uomo che ha accompagnato una parte importante della sua vita più recente. Patient Zero invece anticipa l'uscita di The Life of a Showgirl, The Encore, quindi un nuovo pezzo di album uscito proprio adesso, che riprende quello uscito un anno fa, al quale Taylor aggiunge 4 brani inediti, di cui questo che stiamo ascoltando da ieri, nuovissimo, nuovo di pacca. Usciranno insieme a Patient Zero Cleveland, Pink Clouding e Babylon, che sono i 4 che compongono questa versione di Encore. E poi posso dirvi che domani c'è il grande appuntamento attesissimo per Taylor Swift ai Video MTV Video Awards, dove verrà riconosciuta per la sua nuova funzione, fa di tutto. Lei verrà premiata come regista e produttrice di video, quindi grande appuntamento. MTV VMAs, Video Music Awards di MTV, sarà una delle protagoniste assolute. Taylor Swift, il premio per Artist Director Honors, presenterà in anteprima mondiale tra l'altro il videoclip del pezzo che abbiamo ascoltato, un super videoclip che vede protagonista Dakota Johnson e Colin Farrell.
1: Radio Televisione Svizzera,
0: ve lo dovevo dire. Qualche minuto dopo le 9, buongiorno, sono una chiacchierona.
1: Rete 3.
0: Allora, torniamo a dare uno sguardo al tempo. Soleggiato oggi, abbastanza soleggiato domani, abbastanza soleggiato anche lunedì, quindi velature ad alta quota la mattina, temperature massime fino a 23-24 gradi, in alta Engadina fino a 20 gradi, con minime attorno ai 13 gradi. Per quanto riguarda il traffico, situazione complicata al Gottardo, 4 km attese di 40 minuti sulla 2 tra Vasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo. In alternativa, chi viaggia verso Zurigo e Basilea può prendere la A13 Bellinzona San Bernardino Coira, entrata di Göschenen chiusa a causa dello svolgimento, poi qui nella Svizzera italiana a Mendrisio c'è la Sagra dell'Uva, il centro di Mendrisio, la strada cantonale Mendrisio, Castel San Pietro Salorino sono chiuse in questi orari, quindi dalle 8, quindi da un'ora fa, fino a domani alle, quindi fino a stanotte alle 3:30 di mattina. Domani di nuovo sarà chiusa tra le 8 e le 19:30 per la Sagra dell'Uva di Mendrisio, la strada cantonale Mendrisio Castello Salorino, giusto per essere in chiaro. Poi chi volesse recarsi a Castello, rispettivamente Somazzo, Monte Generoso, in Valle di Muggio, dovrà usare i collegamenti da Coltrerio Balerna, ma tanto ci arrivi lo stesso, basta riorganizzare il GPS. E adesso siamo pronti per le ultime notizie.
1: 3 news.
0: L'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU, lo ha comunicato il suo presidente Pezeshkian in un'intervista alla CBS News, dove ha affermato che se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica desidera entrare ed effettuare ispezioni, è possibile raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. Un canale di comunicazione per affrontare gli incidenti causati dall'intelligenza artificiale e quanto istituiranno Cina e Stati Uniti, un risultato dell'incontro tra i presidenti dei due paesi nel fine settimana a Washington. Ma il dialogo in materia non avrà solo questo scopo, permetterà anche uno scambio di punti di vista su rischi e vantaggi. Rimaniamo negli Stati Uniti, dove continua la nuova offensiva di Trump contro i media. I giornalisti della CNN, che normalmente seguirebbero il presidente presidente sono stati, come abbiamo già sentito, esclusi dal suo viaggio in programma oggi in Tennessee, dove si terrà una partita universitaria di football americano. CNN parte delle emittenti televisive che a turno viaggiano con lui e mettono a disposizione la propria produzione agli altri non figurava nel programma di ieri della Casa Bianca, né alcun altro media principale, salvo Lindell TV, un media filo Trump guidato dall'imprenditore Mike Lindell. Ed è stato dichiarato lo stato di calamità in tutti i distretti di Bangkok a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Lo comunicano le autorità della capitale thailandese, dove da giovedì pomeriggio piove quasi senza sosta, allagando strade, facendo gonfiare i canali, infiltrandosi nei numerosi edifici che li costeggiano. Nel 2011 gravi inondazioni in tutta la Thailandia avevano provocato oltre 500

Tra l'altro stavamo parlando di Bukowski, ha lasciato un sacco di aforismi molto particolari, tipo trova ciò che ami e lascia che ti uccida, per dirti il tipo di scrittura. Ecco, una delle frasi forse più celebri associate a Bukowski, tratta dalla poesia Roll the Dice, potentissima proprio perché parla di passione senza mezze misure, chiaramente. Ci sono altre frasi che riconducono spesso a lui, tra le più famose che sono passate alla storia, tipo alcune persone non impazziscono mai, che vite davvero orribili devono condurre quelli che non impazziscono mai, cioè se non sono pazzi non li vogliamo. Questo è il diktat per seguire Rete 3. Noi torniamo tra poco, nel senso, ci ascoltiamo Dead or Alive, un pezzo che ci riporta negli splendidi anni 80. Vi aspetto per il rituale della Equilux, va bene? Diamo luce alla luce e diamo un po' di visibilità all'ombra, insomma alimentiamo le cose belle. Vi aspetto su a manetta questa canzone. Ha ha ha.

Dead or Alive su Rete 3 questo sabato mattina in mia compagnia, sono Rosy Nervi fino alle 10:30, poi dovrebbe arrivare Alessio Arrigoni a farvi compagnia. Quindi, per quanto mi riguarda, vi dicevo, giornata legata alla luce, alla coesistenza della luce e del buio, no? Anche simbolico per quanto riguarda l'esistenza umana. Ci sono dei giorni dove tra l'altro ci piace anche stare un po' al buio, rintanati così nella nostra discrezione, altri giorni che abbiamo bisogno di essere visti. A volte fa male non essere visti, ci sono mille ragionamenti che possiamo fare legati a questa giornata di Equilux che ci ha segnalato Aureli, oggi 26/9/26, che non è l'equinozio che si è appena svolto qualche giorno fa 23 settembre, ma il periodo dell'Equilux, cioè un effetto della rifrazione atmosferica delle dimensioni apparenti del Sole, quindi il giorno e la notte arrivano a essere quasi uguali di durata. Soprattutto questa sera c'è anche la luna piena del raccolto, questa qua si chiama, ogni luna la luna del cervo, la luna, questa qua la luna fragola, questa qua si chiama la luna piena del raccolto, plenilunio di questa notte, raggiungerà la fase piena dalle 18:49 circa, quindi da lì potete cominciare il rituale, ok? Allora, vogliamo riflettere su questo equilibrio tra luce e buio, luna piena, raccolto, guardare quindi ciò che è cresciuto, vogliamo illuminare ciò che abbiamo lasciato nell'ombra. Se siete pronti, vi faccio fare questo piccolo rituale della luce per ciò che non si vede. Ma vabbè, non è un rituale magico, è come un piccolo gesto simbolico, introspettivo, così potete partecipare se credete nelle energie. Chi invece vuole semplicemente ascoltare si ferma un attimino, altrimenti gli altri niente. Allora facciamo così, prima di proporlo vi faccio ancora ascoltare un disco, tra l'altro anche qui parliamo di novità discografica, perché il 18 settembre è uscito l'album di Miley Cyrus, che faceva da tempo la nipote, la ricordiamo in realtà è una cugina di Dolly Parton, però è stata la nipote credo nel suo inizio cinematografico. Miley Cyrus, che ha omaggiato più e più volte la grande Dolly con una rivisitazione dei suoi pezzi, e invece esce con questo album in settembre, quindi è già uscito, Best Persuades, lo ascoltiamo e poi chi ha voglia si

Dal nuovo lavoro di Miley Cyrus, Bass Persuades, su Rete 3, album appena uscito qualche giorno fa, il 18 settembre. 26 settembre, stasera, luna piena, dunque rituale che facciamo insieme se volete. Allora, scrivete una cosa che nella vostra vita è rimasta al buio, una cosa che non avete detto, una paura, una persona che avete trascurato, una domanda a cui non avete trovato risposta, un desiderio che avete messo da parte, anche semplicemente una parte di voi che non state più ascoltando. Ok, la scrivete questa cosa sul foglio, delle cose che sono rimaste in un buio, in un dimenticatoio. Non dovete risolverla, quella cosa lì, la scrivete, tipo, se questa cosa potesse ricevere un po' di luce, quale sarebbe la prima? Allora, sul retro di quel foglio lì, che cosa posso fare io, anche piccolissimo, per portare della luce a quella cosa lì? E domani non cambierò la mia vita, chiaramente, è una cosa concreta e piccola, tipo telefonare a qualcuno, scrivere un messaggio a qualcuno che non sento più, chiedere scusa, dire di no, dire di sì, affrontare un capo, una situazione, un amico, una cosa in sospeso, ecco, oppure semplicemente smettere di nascondere a se stessi quello che si prova. Ok, il gesto di questa sera, quando vedrete la luna, dovete accendere una piccola luce, una candelina, una lampada, la torcia del telefono, quello che avete a disposizione, non un falò, qualcosa di più piccolo. Guardate per qualche secondo questa luce e vi dite mentalmente: quello che riconosco non deve più stare al buio. Poi quel foglietto lo prendete, potete conservarlo oppure non si conserva, lo piegate, lo mettete in un cassetto, perché la luce non è risolvere tutto, è avere finalmente visto qualche cosa. E quando quella cosa lì succederà, potete buttare via il foglietto, di solito si può bruciare. Allora, stasera luna piena, abbiamo detto, la luna del raccolto, per questo dovete approfittarne. Quindi il foglio, scrivete una cosa della vostra vita che in questo momento è al buio, una cosa che non avete detto, la paura, una persona che avete perso di vista, che vorreste ricontattare, ma insomma per orgoglio non dobbiamo risolverla, dobbiamo scrivere e chiederci che cosa posso fare anche di piccolo per portare un po' di luce proprio lì. E questa sera guarderete la luna, accenderete questa luce da dare a questa cosa che avete scritto, e penserete: quello che riconosco non deve più stare al buio, perché forse la luce non serve a cancellare le ombre, serve solo a farci vedere che cosa c'è dentro.

Neffa, la mia signorina, torniamo indietro di 25 anni, è pazzesco ed incredibile, meglio non pensarci. Siamo in questo sabato mattina insieme, 9.34, questa Rete 3, ci ascoltiamo ancora un disco e poi diamo voce a DJ Monnezza con le sue chicche di Babylon's Burning.

0: capitato qualche volta che ignari amici canterini dai lunghi capelli e con i fans invasati il giusto, sempre sotto il palco a sbattere le teste cappellate e vunce ai ritmi maledetti dell'heavy metal potenziato, finissero nello schifio ultra plus grazie a variegate denunce legate proprio ai testi delle loro song. Gente come Ozzy Osbourne e Judas Priest, che poi alla fine gli hanno dovuto dare la pacca sulla spalla, e amici come prima e Savedum, perché le accuse crollavano bellamente. Quindi tutto sto cinema per niente. Quando le autorità invece avrebbero potuto infierire con qualche spunto di ragione a posteriori su roba con ben più spessore, tipo il filmazzo malatissimo e storto a dovere Maniac.
1: Ho visto qualcuno.
2: Come?
1: Andiamocene via. C'era un uomo.
3: Evidentemente può essere stata solo l'opera di un maniaco, data la violenza e il tipo di esecuzione sanguinaria e mostruosa.
0: Girato nel 1980, narrava le performance ultra killing del super maniaco Frank Zito, cicciunato amico nel disagio multiplo, che invece di stare ad aspettare la nera mietitrice svaccato sul divano mangiando hamburger di cane marcio e ingollando liguami a tasso alcolico importante, per ingannare il tempo basculava invece per la City adoperandosi nell'accorciare di una spanna ignari villici intenti a consumare riti amorosi o anche venditrici di amore ai saldi stagionali, il tutto così tanto per... Panico e terrore, però, nell'anno 1981, quando venne distribuito nelle sale, qualcuno con la testa veramente modificata accasciò il suo deretano sulle poltroncine di qualche cinema in quel di Firenze per trarre poi ispirazione total kill proprio visionando gli exploder ritoccato in zucca Frank Zito, Joe Spinell. Una teoria sostenuta da diverse analogie tra il filmazzo e la realtà è venuta fuori qualche decade dopo i delitti del mostro di Firenze. La teoria in questione non è campata in aria tra le cinematografiche e tresciose esecuzioni portate a termine dal personaggio interpretato dall'attore Joe Spinell e quelle terribili attuate dal mostro di Firenze, esistono non poche analogie. 1. Maniac venne proiettato a Firenze proprio nel 1981, anticipato in pompa magna da ben conditi trailers. 2. Come nel filmazzo, i delitti del monster in questione avvenivano utilizzando un'arma da fuoco. 3. Le vittime erano solitamente coppie appartate in auto, spalzate con modalità tragicamente simili tra film e realtà. 4. Lo sdrenato serial killer di Maniac si faceva il trofeo elaborando il cabrio alle sue vittime, esattamente come il mostro fiorentino. L'ipotesi è che il famigerato mostro che terrorizzò un'intera nazione si fosse davvero fatto influenzare dal filmazzo e dalle disturbanti performance offerte dalla credibilissima recitazione di Joe Spinell. Adesso sappiate che non è che Joe Spinell fosse così convincente grazie solo alla sua espressione da sdrenato e alla panza da birra. Per raggiungere questi risultati ultra convincenti, Spinell si impegnò a bestia, ma facendo cose tipo non dormire praticamente mai, raggiungendo così quella bella geppa da esaurito, e ubriacandosi baldissimo alla locale osteria del Renzo di New York per ottenere quella insalubre bella aria zozza e trasanda che farebbe piangere anche a mamma. Tutto bello e tutto molto pro, certo, una dedizione lodevolissima alla causa del mondo movie. Però, Joe, dai, anche un po' meno. Perché tutta sta vita insalubre alla fine avrà fatto anche bene alla recitazione, ma meno alla salute, visto che il nostro stirò le zampe nel 1989 all'età di 52 anni. Per gli amici dell'osteria, Joe Spinell quella sera dell'89 avrebbe caricato la bunza più del solito, passando direttamente dal bancone del bar al fosso. Di sicuro, come recita la massima super popular molto famosa e grande espressione della saggezza dei Nosvec,
4: l'alcol non dà la felicità, ma di sicuro accelera i titoli di coda.

Ricky Martin, meravigliosa lì, la vita loca del 1999. Nel frattempo è arrivato DJ Sterky, carico come una molla, vi farà compagnia a partire dalle 10:30. Non vi ho ancora raccontato i compleanni di oggi, quelli d'antan, quelli, le ricorrenze del giorno da non dimenticare. Per esempio nel 1990 si spegneva a 82 anni a Roma un grande scrittore del Novecento, Alberto Moravia, pseudonimo di Alberto Pincherle, tra l'altro, non so se sapevate. Uno magari conosce i suoi classici. Stamattina Cinzia mi diceva: consigliami qualcosa. Beh, potremmo prendere spunto. Moravia è un po' impegnativo, ma c'è un libro che non tutti conoscono, firmato da Moravia, di cui vi vorrei parlare tra un disco. Molto molto bello, secondo me mi ha dato anche spunto di riflessione a suo tempo. Se pensate, quando era esistito, quando aveva vissuto, magari parlare di certi temi non era così evidenti. Lui è autore degli Indifferenti su tutti, uno dei suoi capolavori, e della Ciociara, considerato uno dei maggiori autori italiani del XX secolo. Io vorrei invitarvi a sfogliare qualche pagina di Alberto Moravia, di cui ricordiamo la data della scomparsa proprio oggi. Vi do giusto uno spunto di lettura tra un disco, tempo di ascoltare Fabri Fibra con i Pinguini.

0: Ma quando finirà questo incubo del Gottardo? Che è da maggio che continua a fare code ogni volta che passo. Possibile mai?
1: Sì.
0: Dove diavolo vanno sta gente qua? Ciao, buona giornata.
1: Forza, Dome, tu che sei on the road per lavoro, insomma, non mollare. Un abbraccio a te, è vero. Poi torniamo a darvi un aggiornamento anche per il traffico. Sì, dovete portare pazienza se siete diretti a nord. Intanto volevo tornare sulla letteratura. Il grande Alberto Moravia oggi lasciava il pianeta all'età di 82 anni. Quello che forse si conosce di più, uno dei suoi romanzi più famosi, è Gli Indifferenti. In due minuti cosa posso dirvi? Un romanzo pubblicato nel 29, il romanzo d'esordio tra l'altro di Alberto Moravia, che racconta il disfacimento morale di una famiglia borghese romana. C'era la vedova Maria Grazia, i suoi figli Carla e Michele e l'amante di lei Leo. Questa famiglia, economicamente in rovina, continua a recitare la parte della famiglia rispettabile. Leo invece vuole approfittare della situazione e tenta persino di sedurre la figlia dell'amante. Carla, Michele vorrebbe reagire, indignarsi, fare qualcosa, ma è incapace di trasformare la propria indignazione in azione. Quindi l'apatia, la staticità, no? L'incapacità di provare sentimenti di una società, una denuncia sociale, no? Quindi in modo provocatorio racconta di questa apatia nel romanzo Gli Indifferenti, proprio gente indifferente, incapace di agire. Quindi un romanzo sulla noia, sull'ipocrisia della società, il denaro, l'incapacità di scegliere. Moravia appena 22enne, pensate, non è che l'ha scritto che aveva già un'esperienza di vita lunghissima, ha messo sotto accusa questa borghesia che continuava a mantenere le apparenze mentre tutto attorno crollava. Poi c'è da dire che lui ha avuto una relazione molto bella con una grande, un'altra grande della letteratura, Dacia Maraini. Come non ricordare questo aspetto? Lui non solo un grande scrittore del Novecento, ma anche una figura centrale della cultura italiana, vita sentimentale, chiaramente ad alto livello intellettuale molto intenso. Quindi lei, Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, drammaturga, sua compagna per molti anni, i due hanno avuto una relazione, sono andati anche, credo, a fare molti viaggi insieme, anche in contesti sempre culturali. Ecco, quindi anche questo è un aspetto. Se volete, Dacia Maraini ha scritto delle poesie meravigliose. Cinzia, tu che vuoi degli spunti di lettura per oggi? E nella vita di Moravia ci sarà anche lei, una delle grandi figure dell'autorato italiano, con cui condividerà per anni di vita tutto questo. E poi c'è questo romanzo che io vi voglio ricordare, firmato da Alberto Moravia, magari non così noto, Io e lui, uscito nel 1971, edito da Bompiani, con protagonista Federico detto Rico. Chicalè, un intellettuale, anche sceneggiatore, aveva ambizioni di diventare regista, ma ha un problema: il suo pisello prende voce. Sì. E non è semplicemente una trovata erotica e provocatoria di Moravia, trasforma il sesso in un vero e proprio personaggio, quindi il suo coinquilino, chiamiamolo così, che dialoga con il proprietario e lo condiziona nelle scelte. E il protagonista si contraddice, il suo inquilino gli impone le proprie esigenze istintive, no, più primordiali, e continua a interferire nella sua vita. Una cosa straordinaria è che Moravia spiega che il problema affrontato nel libro era molto serio, anche se poi la veste è estremamente comica. Io e lui, da una parte la sessualità personificata nel lui e dall'altra la spinta dell'uomo verso l'arte, la cultura, l'intelletto, la vita civile, e poi magari anche solo quando esci dalla stazione, all'epoca c'erano solo quelli, le riviste dal giornalaio, il lui che condiziona il protagonista a fermarsi per acquistare la rivista che non avrebbe mai voluto acquistare. Io contro il mio desiderio, io contro il mio corpo, io contro quella parte di me che non riesco a comandare. Io e lui, uno degli spunti di lettura per oggi, cara Cinzia, Alberto Moravia, 1971.

0: e Jonas Blue con Girl ci accompagna alle 10 di questo sabato mattina 26 settembre. Mia compagnia Rosy Nervi, vi ricordo traffico importante sulla 2, code segnalate tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda verso sud, verso l'Italia. Situazione complicata alla galleria del San Gottardo A2 verso nord, tra Quinto e Airolo 2 chilometri di coda, ritardi di circa 20 minuti, entrata di Airolo chiusa verso nord. Ci informano da Via Swiss che la corsia preferenziale Cupra è aperta al portale nord della galleria, poi quindi verso il Ticino, altri 3 chilometri di colonna, 30 minuti di attesa tra Amsteg e Göschenen per chi viaggia verso sud. Se avete bisogno di noi scriveteci 079 873 80 73.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 10 e un minuto. Giornata in prevalenza soleggiata in tutto il paese, salvo temporanei annuvolamenti mattutini, temperature fino a 23-24 gradi, in alta Engadina fino a 20, minime attorno ai 13 gradi, situazione analoga anche per domani, domenica 27 settembre. E adesso spazio alle ultime notizie.
1: 3 News.
0: Un ciclista di 75 anni che circolava alla guida di una bicicletta elettrica ha perso la vita ieri a mezzogiorno a Fitzbach. Secondo la polizia cantonale di Glarona, alcuni passanti hanno trovato l'uomo privo di sensi e hanno allertato i soccorsi, che hanno potuto solo constatarne il decesso. La causa e le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato previste per il 1° martedì di novembre. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo il quale la proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Iran, che ha inoltre mostrato un'apertura alla collaborazione anche su un altro fronte critico con il presidente Pezeshkian, che ha affermato durante un'intervista con CBS News che se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica desidera entrare e effettuare delle ispezioni è possibile raggiungere accordi e intese su questo specifico argomento nell'ambito dei negoziati. Sempre a proposito del conflitto in Iran, il bilancio dei feriti è stato rivisto al rialzo a 861 dal Pentagono, senza fornire spiegazioni. Lo riporta il Washington Post, precisando che nel corso della settimana il numero è aumentato di 37 unità, di cui 29 marinai e 8 marine. Più della metà dei casi è classificata nell'ambito di operazioni avvenute all'estero. In precedenza il conteggio rientrava nell'operazione Epic Fury. Restiamo in Medio Oriente. L'ex capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe e anche europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. In aggiunta aveva anche raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato.

0: Peggy Gou che ha rubato il cuore al tennista italiano, pazzesca i giochi strani che fa Eros e l'amore. Peggy Gou con, come si chiama, cappellini, io lo chiamo berrettini, cappellini. Tanto bello, ma se la tira un po' per me, ma non lo conosco naturalmente. Non come sportivo, io dico proprio per quello che vedo, ma cioè non devo neanche permettermi di fare questo tipo di riflessione superficiale, che non bisogna esprimere dei giudizi senza conoscere. Fatto sta che sta con Peggy Gou, che abbiamo ascoltato Woman con Aira Star. Buongiorno a tutti voi. Prima avevo chiesto, no, che passioni può avere un pasticcere, mi dice pane, salame e lambrusco Michelle, che ci sta ascoltando da Airolo mentre sforna delle trecce meravigliose, ottime per una colazione da fare il sabato o la domenica mattina in mezzo a un bel brunch. Ci può stare anche il pane, salame e il lambrusco, perfetto. Mentre Simone mi manda gli scatti del suo giotto tigrato, che è un amore, salutaci il pelosetto. Un abbraccio anche a Cinzia, a Mr. Petrol, che anche lui guarda e fotografa la luna del raccolto, detta luna dell'ariete del raccolto. Noi abbiamo ancora una ventina di minuti abbondanti per stare insieme. Avevo un paio di curiosità ancora sulle nascite di oggi, perché per esempio ricordiamo la nascita di un personaggio, una figura legata al cristianesimo, alla cristianità, che è San Francesco d'Assisi, ma una figura di una contemporaneità incredibile, non solo lui. Vi dico due cose dopo, intanto vi lascio un po' molleggiare sulle gambe o saltare come volete con gli snap.
1: I don't know.
0: Color of Love.
1: And I don't understand.

Quest'estate abbiamo parlato tanto di Ridley Scott, che fa i capolavori al cinema, che fa anche tornare e rivisita i grandi classici o rivisita le vite dei grandi. Questo periodo di Fashion Week non possiamo dimenticare per esempio il personaggio, la figura di Maurizio Gucci, di cui Ridley Scott ha fatto House of Gucci, film controverso, ha creato molte polemiche, furiose anche, partendo già dalla figlia Allegra Gucci, figlia più piccola di Maurizio Gucci, che ha rivendicato attraverso il suo libro, il suo racconto, come sono andate le cose e che quelle raccontate nel film di Scott erano totalmente inventate, non corrispondevano a un reale. Quindi, tornando ancora ai consigli di libri, è molto bello, me l'aveva regalato Laura, la ringrazio tantissimo, un libro che mi ha inghiottito, cioè non riuscivo, ero al mare, mi ricordo l'anno scorso o 2 anni fa è uscito, non mi ricordo più, questo libro stupendo di Allegra Gucci, che vive in Svizzera tra l'altro, una Allegra Gucci che resta per 27 anni in silenzio dall'omicidio, dall'assassinio di Maurizio Gucci, suo papà, morto nel 95 per mano della mamma di Allegra e di Alessandra, le figlie. Allegra all'epoca aveva 14 anni. Poi arriva questo film dove lei non si ritrova affatto, decide di tornare a prendere posizione, dice adesso voglio dirvi com'era la nostra versione dei fatti. Il libro scritto da Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci, si intitola Fine dei giochi, luci e ombre sulla mia famiglia, e non è soltanto la ricostruzione di un omicidio, è soprattutto il racconto di una figlia che cerca di ricomporre la sua di storia umana, il rapporto col suo papà, la mamma Patrizia Reggiani, che nel film viene interpretata da Lady Gaga, questa mamma in carcere con questa famiglia, anche la nonna mamma di Patrizia Reggiani, tutta una serie di manipolazioni o di figure strane che entrano in questa storia familiare, tra cui una cartomante che condiziona le scelte di Patrizia, e con tutto quello che successe dopo quella mattina famigerata del 27 marzo del 1995. Un libro che nasce anche da una domanda semplice, molto umana: quanto cambia una storia quando finalmente a raccontarla è qualcuno che l'ha vissuta dall'interno, o quante verità ci sono, quanti punti di vista possiamo trovare. Fine dei giochi.

0: è la lettera di Allegra al suo papà Maurizio, una storia di famiglia, di perdita, di memoria e della necessità a volte di riprendersi la propria voce. Quindi ricordiamo il libro di Allegra Gucci, perché oggi è il compleanno di Maurizio Gucci, mi sembrava doveroso ricordare anche questo risvolto librario, ce la faccio a parlare, perché a volte conosciamo bene una storia ma non conosciamo affatto le persone che quella storia l'hanno proprio dovuta vivere, e il motivo per cui la segnalo oggi, dicevo, è perché ci sono anche delle serie in preparazione su Sky Original, Gucci, la fine dei giochi, proprio tratta dal memoir di Allegra, che oggi è compleanno, ricorre l'anniversario della nascita di Maurizio Gucci, ma non solo, anche per esempio di un grandissimo artista, George Gershwin.
1: Come si fa?
0: Ma ci torno, intanto credo

grazie, adesso arriva il tuo consiglio di lettura. Dacia Maraini, anche i cani a volte volano, storie di animali per tornare umani. Grazie mille Cinzia, che bello, intriga tantissimo. Edizioni Solferino, prendiamo nota, noi andiamo avanti, grazie di cuore. Saluto Stefano che ci manda degli scatti dal bosco di Claro, dal pizzo di Claro, 13ª edizione, ok, ci sono come si chiamano queste corse in salita, delle vertical, non so come si chiamano. Beh, buon divertimento, tantissimi gli eventi nella Svizzera italiana, poi magari con Sterchi più tardi li passerete in rassegna su tutti. La Sagra dell'Uva di Mendrisio, mentre Sfuma Paparazzi di Cesare Cremonini. Vi dicevo, tra le nascite di oggi abbiamo ricordato Maurizio Gucci, e anche 26 settembre, data di nascita a Brooklyn nel 1898 di un grandissimo George Gershwin, e muore solo a 38 anni, una vita brevissima all'interno della quale riesce a fare una cosa straordinaria, mettere insieme mondi che fino ad allora sembravano così lontani: il jazz e la musica classica, Broadway e la sala da concerti, la musica popolare e quella colta, e lo fa con un pianoforte. Nel 24 arriva Rhapsody in Blue e quel celebre clarinetto che sale con quel glissando quasi sensuale che sembra dirti: attento, perché qui le regole stanno cambiando, o le regole le sto facendo io. E poi arriva An American in Paris e Porgy and Bess con quella Summertime che diventa quasi una canzone universale. George Gershwin, da non dimenticare, nato oggi 26 settembre, due fratelli, uno mette la musica, l'altro le parole, pazzesco, lui mette la musica, George, e forse è proprio questo il bello di Gershwin, dimostrare che quando linguaggi diversi smettono di farsi la guerra e cominciano ad ascoltarsi, può nascere qualcosa di completamente nuovo. Adesso vi faccio ascoltare un altro grande artista scomparso prematuramente, Avicii, Waiting for Love. E poi, addirittura d'arrivo, vi racconto due cose su Francesco.

0: Vorrei salutarvi questa mattina con una figura che appartiene a 8 secoli fa, ma che continua a parlarci con una sorprendente attualità, che è Francesco d'Assisi, un uomo che ha scelto la povertà quando il mondo gli proponeva la ricchezza, la semplicità, quando gli altri cercavano il potere, la fraternità, quando sarebbe stato molto più facile dividere, e soprattutto ha lasciato un'idea di pace che non è soltanto assenza di guerra. Per San Francesco la pace cominciava anche dalle piccole cose, da come parliamo a qualcuno, da come rispondiamo quando siamo arrabbiati o da quella parola che potremmo usare per ferire e invece scegliamo di non usarla. E allora, prima di lasciarci, vorrei giusto leggervi questa preghiera che tutti i francescani hanno reso uno dei testi più conosciuti associati a San Francesco, ma non credo proprio scritta da lui. Forse oggi possiamo provare a portarci dietro proprio questo suo messaggio molto attuale, non aspettare sempre che sia qualcun altro a portare la pace. Nel nostro piccolo a volte possiamo cominciare a farlo noi. Quindi io vi saluto e vi ricordo che noi ci ritroviamo in serotonina e da lunedì partono tutti i nostri programmi. Vi aspettiamo con grande gioia, con grande affetto, e non vediamo l'ora di viaggiare in questo anno scolastico al vostro fianco, come sappiamo fare noi insieme a voi, creando questa magia. E allora la preghiera francescana che vi lascio, su cui riflettere, non dovete essere dei cristiani, ascolta, beh, lui si rivolge al Signore, però dice: fai di me uno strumento della tua pace, dove c'è odio, fai che io porti l'amore, dove c'è offesa, fai che io porti il perdono, dove c'è la discordia, che io porti l'unione, dove c'è errore, che io porti la verità, dove c'è dubbio, che io porti la fede, dove c'è disperazione, che io porti la speranza, dove c'è tristezza, che io porti la gioia, dove ci sono le tenebre, che io porti la luce, proprio oggi. Oh maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, per esempio, ma quanto a consolare io qualcun altro. Io fai che non chiedo di essere compreso quanto a comprendere. Fa che non chieda di essere amato quanto che io possa amare, poiché è dando che si riceve, dimenticando se stessi che si trova e perdonando che si è perdonati. E morendo conclude la preghiera, che si risuscita a vita eterna. Vi auguro il meglio, soprattutto approfittate della luna piena. Mi sta soffiando sul collo DJ Sterky. No, vi abbraccio.
1: Hai giusto un po' di forfora.
0: Ecco, grazie.
1: Ah, che schifo!
0: Vi lascio con l'Elodie.
2: Grande stronza che non ci sa fare.

0: grazie Rosy per questa bellissima canzone di Elodie, veramente bella, grazie. Un faro, la nostra Ro. Anche Elodie.
1: Radio Brunch.
0: Sì, Radio Brunch a fare colazione oggi alle 10.32. C'è, pensate un po', che fortuna, DJ Sterchi, Alessio Rigoni, e saremo per due rette assieme. Intanto io direi, visto che avete cicciarato, anzi ha cicciarato parecchio, ha dato un sacco di contenuto la signora Rosy, andiamo con la musica. Ah, perché poi ho le mie belle chicche nelle prossime due orette. Comunque buona colazione se vi siete appena svegliati o se siete ancora in quel torpore ma con la radio accesa. Perfetto risveglio con DJ Sterchi, pensa, il resto della giornata non potrà che essere migliore. Ascoltiamoci questo successo del 90 dei Beats International.

da Be Good To Me, era il 90, ragazzi, sono passati sette, a parte che era il secolo scorso, già dire questo fa venire i brividi, il secolo scorso, ma poi ragazzi sono passati altro che 40 anni praticamente, cioè, sono qua, sono lì, dai, sono quasi 40, è come mia madre, no? Quando tu compi 40 anni, lei ti dice dai che, ma comportati meglio, ma vestiti meglio, mia madre, eh? Lucia, ciao Lucia, mitica, che hai 50 anni. Compi 30 anni, dai che hai 40 anni, hai quasi 40 anni. Ma no, amo, scusa, mamma, fammi vivere i miei 30, i miei 40, i 50, con calma, no? Cioè, quando praticamente arrivano le 10:30, tipo 10:36, tipo adesso, per mia madre va, dai che sono già quasi le 11, fa attenzione. Beh, giusto un po' di ansia, ansietta. Ma comunque era il 1990, tutto questo per dire che era del 90 quel brano lì, ed è l'unico brano famoso di una meteora firmata da un grandissimo, che non è uno che è una meteora, è Norman Cook. Ma chi è Norman Cook? Sono i Beats International, i Freak Power, com'era già l'altro? Fatboy Slim soprattutto, ma poi ce n'ha altri, quelli degli anni 80 dove suonava il basso, non mi vengono mai in mente. Comunque è veramente un geniaccio, un tipo simpaticissimo, lo seguo tanto anche sui social, con le sue camicie praticamente di seconda mano, con i disegni cashmere fuori moda, cioè lui a piedi nudi sul palco se la gode, veramente è un sessantenne ormai, ma super grandioso, anche se il grosso di Fatboy Slim è apparso negli anni 90, ecco, l'ha fatto negli anni 90, adesso si gode un po' i frutti. Per esempio il 24 settembre, che era l'altro giorno, Fatboy Slim ha celebrato il 30° anniversario del suo storico album di debutto Better Living Thought Chemistry, con un evento unico e decisamente originale, come sempre fa lui. Si è esibito all'interno della Royal Society of Chemistry di Londra, Burlington House, trasformando questa storica biblioteca scientifica in un dance floor un po' intimo per soli 120 invitati. E non mi ha invitato! Fatboy, cosa ti ha fatto di male? Comunque tutti rigorosamente vestiti con camici bianchi da laboratorio. Bah, troppo! Vedi, cioè, capisci? La testa di Fatboy Slim. E poi il giorno dopo è stata rilasciata la riedizione digitale dell'album, mentre le edizioni speciali in vinile e CD arriveranno nei negozi dal 2 ottobre. Quindi il mio consiglio è questo: andate a sentirvi il primo disco di Fatboy Slim di 30 anni fa, perché secondo me scoprirete dei mondi incredibili, un po' come quelli che ci presentano adesso i signori Lost Frequencies, che poi è uno, il signor Lost Frequencies con Marie Fraiche. Un po' di Europa e un po' di Brasile.

Lost Frequencies con il feat di Marie Froes, Paraíso, mette assieme un artista belga con una brasiliana. È quasi un cliché, però è bellissima questa cosa, ci fa viaggiare alla grandissima. Paraíso, tra l'altro, leggevo che non è un luogo, che può essere anche un po' una parte del Brasile sicuramente, anche del Belgio, volendo, ma lo stare bene con un'altra persona. Pensa che profondità inarrivabile. Paradiso. Stare bene con settembre. Andrea Settembre.

Un altro Umberto Tozzi, un altro che ci ricorda quei suoni lì, quella voce lì. Vabbè, dai, settembre. Lui si chiama Andrea Settembre, ma veramente Settembre di cognome? Mai sentito in vita mia. Fantastico. Io preferirei agosto, generalmente luglio nel mio carattere, però comunque se potessi scegliere. Lui viene da Napoli, classe 2001, vincitore di Sanremo Nuove Proposte 2025. Ma dovresti saperlo, Terchi! Io le nuove proposte non le ho proprio viste. Ma buon sabato mattina, popolo della notte e non, a cui non rivolgo più la parola da 6 anni, da quando sono padre. Ormai parlo solo di pannolini, ma non è vero, mai basta. Ciucci, pannolini, biberon. Prima parlavo di discoteche, musica e vita notturna, però è vero che alle 10.45 non vado mai in onda. Quindi alle 10.45 del sabato, tempo fa, mi alzavo anch'io, come molti di voi. Altri sono in piedi, lo so, altri sono in piedi dalle 7, dalle 6:30, soprattutto chi ha figli piccoli, che alle 6:30 tac si accendono e basta, e vanno avanti fino alle 9 di sera, non si fermano più. Altri vanno al lavoro alle 7 di mattina anche il sabato, quindi grazie a voi che mandate avanti come sempre il paese. E però effettivamente c'è anche un pubblico che ieri ha fatto serata, visto che peraltro c'è la Sagra dell'Uva di Mendrisio, e quindi qualcuno ieri ha fatto un po' tardi, no? Magari qualcuno è andato anche in qualche club a fare serata o con gli amici, una bella cenetta, facciamo dai un bel risottino bagnato col vino rosso, quelle cose molto già un po' invernali, ci facciamo un bel risottino tutti assieme, dai, vai, ci beviamo una bella bottiglietta di quello buono, facciamo una bella chiacchierata. E alle 4 di mattina vanno a casa, non se ne vanno più, ma alle 4 di mattina riesce a scalzare. Senti, ma domani mi dovrei alzare. Va bene se alle. Sono le 4, andiamo. Però sono quelle belle chiacchierate di cuore, che bello, bello, con gli amici. Che ricordi che ho ormai quasi svaniti.

When We Stand Together, era il 2011, Nickelback from Canada. Allora, parlavamo del popolo della notte, gente che alle 10.49 il sabato mattina si sta svegliando, no? È un popolo che si è appena svegliato, si sta svegliando, un occhio chiuso e uno aperto. Qui c'è DJ Sterky, tra l'altro, solo questo sabato mattina, poi rilascerò il programma ai titolari. Adesso non mi ricordo chi sono esattamente i titolari, io tornerò tutti i giorni da lunedì in Dai che è venerdì alle 14 e poi ci sentiamo comunque per gli avanzi domani pomeriggio alle 15. E scommetto che molti di voi, amiche e amici, in questo momento stanno fissando il vuoto in cucina, indecisi se sia troppo tardi per un cornetto o un brunch o troppo presto per una lasagna. Cioè, quel momento lì, quel... Tranquilli, non dovete scegliere, la risposta è una sola: brunch, radio brunch. Ma fermiamoci un secondo, per noi italofoni che mastichiamo pane e dialetto, che cavolo significa brunch? Allora, è una parola macedonia, un incrocio magico tra breakfast, la colazione, e lunch, il pranzo. Praticamente la fusione definitiva. È quel momento sacro in cui il dolce incontra il salato e nessuno ti giudica se mangi un uovo fritto insieme a un pancake. E lo facciamo spesso il primo agosto, ecco, il brunch del primo agosto inizia con una colazione e va avanti tutta la mattina a cicciarare, a parlare, a sentire musica nelle varie fattorie della Svizzera italiana. E sapete a chi dobbiamo questo miracolo della pigrizia? A uno scrittore, un giornalista inglese di fine Ottocento, un vero mito, di nome Guy Beringer. Nel 1895, alla fine dell'Ottocento, stanco di doversi svegliare presto la domenica mattina dopo le sue folli serate del sabato, scrisse un articolo memorabile intitolato Brunch, una supplica, sulla rivista londinese Hunter's Weekly. Andate a cercarla, c'è sicuramente online. Allora, Beringer era un uomo che amava godersi la vita e odiava i luoghi, i lunghi e noiosi pranzi di famiglia della domenica. Nel suo pezzo scrisse che il brunch ideale doveva iniziare tassativamente alle 12.30, quindi se fate colazione prima, per lui state barando, insomma, e che doveva servire a spazzare via le ragnatele e le preoccupazioni della settimana. Ma l'aneddoto più bello è nel post scriptum del suo articolo, dove ha specificato che al posto di tè e caffè erano assolutamente ammessi birra e whisky per riprendersi dalla sbronza del giorno prima. Un visionario, ragazzi, praticamente il papà dei nostri cocktail brunch. E ora vi starete chiedendo: ma Sterky, con tutte queste sbronze e questo amore per l'alcol a mezzogiorno, che fine ha fatto il nostro Guy Beringer? È morto ultracentenario? Eh no, colpo di scena. Guarda caso, il nostro eroe è morto a 52 anni, nel 1926, perché bere alcolici già dal mattino ti fa stirare le zampe molto più in fretta. Però questo all'inizio del Novecento non lo sapevano, adesso lo sappiamo. Comunque lui è l'inventore del brunch moderno. Grazie.

0: tutti i fenomeni. Lui è Giorgio Quarzo Guarascio. No, è fortissimo, ragazzi. È fortissimo, ci piace un sacco. È un rapper, ma è anche un po' un cantautore che mette assieme appunto il mondo del cantautorato moderno, elettronico, fresco, giovane, con il mondo del rap, ovviamente. Tutti, e si fa chiamare Tutti Fenomeni. E capisco anche che c'è tanta autoironia, perché sennò si sarebbe chiamato Giorgio Quarzo. Abbiamo ascoltato un brano di Giorgio Quarzo Guarascio, che tra l'altro potrebbe avere anche sangue nobile, perché questi nomi così, invece no, magari una famiglia disastrata, doppio cognome, casini. Col Tuo Nome, pezzo nuovo, più o meno, insomma, ancora datato 2026. Oh, guarda, Sterghi, che è solo settembre, cioè non è che siamo a dicembre. Ok, ok, è vero, calma. È sabato mattina, sono le 11 e c'è DJ Starkey in Radio Brunch. Incredibile. Radio già questo è strano. Però, ragazzi, va tutto bene, è tutto normale. Voi controllate sempre Alert Swiss, questo di base, ma va tutto bene, è tutto normale. Lo faccio sto sabato mattina per sostituire non mi ricordo chi, e poi basta, poi riprendiamo con Dai che è venerdì, gli avanzi della domenica e tutto il resto. Adesso, visto che sono le 11 in punto, vi do un po' di informazione. Iniziamo con la meteo. Oggi e domani giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro meridionale.
1: Tre news.
0: L'aggiornamento delle 11. Un attacco con droni avrebbe preso di mira nella notte la raffineria di petrolio di Ilskiy nella regione russa di Krasnodar. Lo riferisce The Kyiv Independent. L'attacco ai danni del distretto dove si trova la raffineria è stato riportato anche dal governatore della regione, che nel bilancio parla di varie vittime e del ferimento grave di una persona. Andiamo in Medio Oriente, poiché l'ex capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilitarsi. E infine TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. I am someone. Prossimo aggiornamento alle 12.30 su Rete 3.
2: Radio Brunch.
3: Radio Brunch.
0: Ho detto io, stai calma, stai calmissimo.

Abbiamo sentito un pezzo dance di Robbie Williams con la DJ produttrice di Eurodance, bella mananza, Miss Monique, Beauty Nas, e poi I Negramaro con Marziani, pezzo di un paio di annetti fa. Radio Brunch, come va la vostra colazione? Spero bene. Se volete scrivere, avete proprio voglia, proprio irrefrenabili, di raccontare un po' come sta andando la vostra colazione, c'è già gente che mi dice: ma che colazione? Cioè, sono sveglio da 5 ore con i figli che mi hanno tirato giù dal letto alle 6 di mattina. Mamma mia, ragazzi, le vedo, sai che le vedo, le percepisco le borse sotto gli occhi. Da genitore. 079 873 8073. Fra poco parleremo di una nuova moda un po' piccante nel brunch. Prima abbiamo parlato dell'inventore del brunch e del significato, come se non l'avessero fatto i miei colleghi, però io sono Sterchi, lo faccio alla mia maniera. Tra l'altro vi devo ringraziare perché poi ci date anche degli spunti, è vero, spesso e volentieri la radio è questo, immediatezza, collegamento diretto con la realtà, non come i podcast sono molto fighi, ne ascolto anch'io 1000, però non stai vivendo qui e ora, quasi mai. Quindi quando una persona scrive, aspetta che adesso non trovo il, cioè poi tutto in diretta, quindi tutto pasticciato come fa DJ Sterchi da sempre. Baby mi scrive allo 079 873 8073, lo dico più veloce, 079 873 8073, è così, no,

i pensieri intrusivi che non mi fanno fare nulla, allora siete lì, sblocchiamo la situazione. Se volete sapere, cioè faccio psicanalisi, se volete sapere come funziona, come si possono sapere i titoli delle canzoni, basta andare nell'applicazione Play RSI, ok, poi cliccare su Rete 3, anzi no, prima allora Play RSI, poi si schiaccia Live, che è sotto, è sotto in centro, Live, ecco, questo sono io, cioè sono io in un loop continuo infinito, sarebbe un disastro spazio-temporale, ma lo fermo qua. Poi cliccate su Rete 3, fate partire l'applicazione, appunto, e in fondo centrale c'è proprio l'opzione musica. Clicchi sulla tendina musica, si alza la tendina o il separatore, come lo si chiama, e vedi che, per esempio, l'ultimo brano alle 11.05 era Marziani dei Negramaro. Ma non è più bella la vita adesso? Che potete vedere da soli. Lo so che moltissimi di voi lo sapevano già, lo so. Però mi capita spesso di dire delle cose: ah, ma non lo sapevo! E quindi, ecco, la musica si può vedere tramite l'app Play RSI.

0: Radio Brunch.
1: Radio Brunch. Sì, con DJ Starkey solo questo sabato mattina abbiamo sentito un altro pezzo curioso, un po' indie, molto svizzero tra l'altro, perché l'MX3 è tutti per uno per il mese di gennaio 2026, cioè il mese di gennaio le radio, diciamo, pop, rock giovanili, come Color 3, come Rete 3, SRF Dry e tutto il resto, insomma, hanno passato tutte all'unisono per tutto il mese, come fosse un grandissimo successo internazionale, questa canzone, Se tu a chi me di, di Kissed and Hazel. Hazel, sì, alla francese. Grazie, grazie. Comunque è un giovane rapper di Losanna. Kissed è un giovane, una giovane artista, è un giovane artista francese. Bel, bel mix, comunque carino. Bene, sabato mattina, profumo di caffè.

e peperoncino? Sì, perché se pensavate che il brunch fosse solo uova strapazzate, zwieback, cornetti, kefir, biscotti e spremuta d'arancia, siete rimasti indietro un bel po', raga. Cioè. Oh, oggi se volete fare i veri influencer, che belli gli influencer, il mondo nel 2026 con gli influencer. C'è gente che non ha fatto niente, non ha studiato niente, non solo, ma la gran parte, che ha un successo planetario grazie ai social e che dettano legge sulle usanze e i costumi, cioè, capito? Che mondo siamo, meraviglioso. Gli influencer della colazione, ci sono anche gli influencer della colazione. Allora, se volete fare i veri influencer della colazione dovete ordinare qualcosa di switchy, cioè cos'è? L'unione di sweet e spicy, questi swicy sarebbe, dolce e piccante, bella questa nuova parola, l'unione di sweet and spicy. Nei locali più trendy va fortissimo lo sciroppo d'acero piccante alla cayenna versato direttamente sui waffle caldi, o il mitico hot honey, il miele al peperoncino. Cioè, ma raga, che figata però! Un mix pazzesco che praticamente sveglia le vostre papille gustative a schiaffo.

Anderson .Paak e i suoi amichetti, questa Good Day riprende la celebre Lonely Day di Bill Withers del 1977, ce ne siamo accorti. E allora le tendenze, le mode arrivano anche nel mondo del cibo, ce ne siamo accorti anche di questo. È stato il momento in cui aveva sfondato di brutto un certo genere di cibo giapponese, quello lì. Poi siamo accorti che ne mangiamo troppo e quindi i pesci cominciano a soffrire, poi per di moda il cinese, poi sono di moda varie cose, come si chiama quella ciotola, la ciotola con dentro le... comunque adesso c'è lo Swicy, l'unione di sweet e spicy, dolci e piccanti, nei locali più trend, dicevo, va fortissimo, soprattutto lo sciroppo d'acero piccante, il miele piccante al peperoncino. Io l'avevo già provati prima che gli dessero il nome Swicy, comunque per colazione, cioè, ci sono anche dalle nostre parti, si possono fare questi abbinamenti. E per le indecise, gli indecisi cronici, ho scoperto che al ristorante hanno inventato i food flights. Food flights, cioè, se siete degli indecisi cronici al ristorante, passate mezz'ora a leggere il menù, un po' come il sottoscritto. La svolta si chiama food flights, i voli di cibo. Non si vola da nessuna parte, tranquilli, se avete il terrore dell'aereo. Vi portano un vassoio di legno con 4-5 mini porzioni diverse dello stesso cibo. Esiste il volo di pancake con gusti diversi, il volo di avocado toast e persino il volo di bacon con glasse differenti. Che fame però adesso. Praticamente il sogno di chi soffre di ansia da prestazione culinaria e vuole assaggiare tutto senza dover dividere il piatto con il partner, o FOMO, chiamiamola la FOMO, cioè il desiderio di mangiare tutto. Voglio mangiare, voglio vedere tutto, voglio fare tutto, voglio vedere, mangiare tutto. I food flights, vedrai, vedrai, l'ha detto Sterchi, queste tendenze arriveranno, magari fra qualche anno, fra qualche mese, anche da noi ci saranno i food flights. Cosa, che food flights comandi oggi da mangiare? E voi di che fazione sareste? Brunch classico, dolce e salato? Siete pronti a provare lo sciroppo d'acero piccante o siete tipi da lasagna fredda avanzata ieri sera, presa direttamente dal frigo alle 11 di mattina? Allora, scrivetemi nel nostro WhatsApp e fatemi sapere come state svoltando questo sabato. Noi lo facciamo, la svolta, con questa Daughter del 93 in pieno periodo grunge, il Pearl Jam.

Amica, che è il titolo di questo brano di Annalisa e Madame, si sono trovate assieme e hanno partorito questo singolo. Se volete, se vi sentite sole, Annalisa e Madame, io potrei essere volentieri vostra amica. Ritaglio un po' di tempo, vengo a trovarvi, vi leggo le favole prima di dormire con il mio tono rassicurante in quanto DJ Sterky. A proposito di cose rassicuranti, domani si vota, cioè in realtà si è già votato, ma domani è l'ultima occasione per votare per le votazioni svizzere che si tengono domenica 27 settembre. Oh, che ansia! Allora raga, parliamoci chiaro, un sacco, miliardi di persone vorrebbero votare su qualsiasi tema del loro paese e non lo possono fare, ma addirittura non possono neanche eleggere i loro rappresentanti perché non hanno neanche la democrazia. Poi possiamo discutere di tutto, del valore della democrazia, di quanto è adesso è messa male, è messa bene, insomma, comunque il voto è lì, ce l'abbiamo. Ed è una caratteristica svizzera del nostro paese, una delle poche realtà in cui il popolo si esprime più volte all'anno su qualsiasi tema. Lo so, appena alcuni di voi, amiche e amici, appena sentono la parola politica o votazioni, ben voglia di cambiare radio, cambiare traccia, fare swipe out, anzi swipe up. Ma aspettate un secondo, perché oggi vi spiego tutto in due minuti netti, senza paroloni difficili e noiosi. Soprattutto vi svelo un trucco per capire le cose al volo. I due temi di domani sono neutralità e cibo. Domani abbiamo in ballo due decisioni importanti, le cosiddette iniziative popolari, che nascono dal popolo. Poi magari dietro ci sono anche dei poteri forti in certe volte, o dei partiti o delle cose, però comunque nascono dal basso. La prima è l'iniziativa sulla neutralità, ok? E la seconda è l'iniziativa sull'alimentazione. Ma come si fa a capire tutto senza impazzire? Non me lo spiega DJ Sterky, non è neanche questo il luogo, ma c'è Easy Vote che è interessante. Ok? Se aprite la busta del voto e vi sembra di leggere un testo in aramaico antico, niente panico, c'è un sito piuttosto figo, fatto bene, che si chiama EasyVote, easyvote.ch. Allora, il senso di EasyVote è rendere la politica accessibile a tutti, specialmente a noi giovani, perché la politica è dappertutto. Sono le decisioni che caratterizzano anche la nostra giornata, i soldi che avremo in banca, il lavoro che faremo, cosa mangeremo, il paese che abbiamo davanti e che avremo nel futuro. Lo decide la politica e siamo anche noi la politica. Per quello che dico, è importante crederci o mettersi a disposizione. Se non ci si crede nei politici, si fa politica, ci si mette in gioco in prima persona, anche se è chiaramente difficile, faticoso. Ma cos'è che non è difficile, faticoso? Ecco, fare forse l'influencer non è difficile, faticoso, ma forse neanche quello. Beh, l'influencer che fanno vedere i piedi, ecco, quello non è tanto faticoso, su quel social famoso. Comunque, date un'occhiata a EasyVote. Allora, per essere precisi, per votare oggi, ormai non si può più votare per corrispondenza perché la busta non arriverebbe più, dovrete andare a buttare le schede nelle bucalettere comunali, ok?

0: Dance the Night, lei è Dua Lipa, pezzo del 2023. Saluto Lau, che sarà Laura, vabbè, Lau, carinissima, poi parleremo di colazione con te, ma lei dice: votare è un diritto e un dovere del cittadino, grazie per votare, mette un fiorellino. Grazie Lau, bisogna fare la fatica di informarsi, a sentire le varie campane, i vari pensieri, no? Per esempio l'iniziativa sulla neutralità ha fatto estremamente discutere destra, sinistra, centro, insomma, e questa è una cosa bella, la discussione è bella, non bisogna avere paura del confronto e magari neanche, lo dico anche a me stesso, spesso e volentieri, fossilizzarsi sulla propria opinione senza mai autocriticarla, perché magari dall'altra parte c'è qualche, no, è interessante questa cosa. Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione, anche quella che è andata un po' in secondo piano, è interessante. Perché votare, come votare, dove votare, lo trovate, come dicevo prima, su easyvote.ch, che vi semplifica un po' la vita. E tra l'altro loro cercano di essere i più neutrali possibili nelle spiegazioni delle votazioni. Io lo uso parecchio perché sono una capra ignorata e quindi vado lì e mi semplifico un po' la vita. Poi chiaramente sento parenti, amici, i politici di riferimento, i partiti di riferimento, i miei valori, tutto quanto. E poi esprimo il mio voto. Ripeto, domani scade a mezzogiorno, quindi se avete questo sussulto come Lau per il voto dei prossimi due argomenti in votazione, cioè neutralità e alimentazione, andate su easyvote.ch. Non è che, e poi non è a scopo di lucro il sito.
1: Radio Brunch.
0: Allora danze, allora dillo, Ste.

0: Rete 3.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Questa è Serenamente, Julie, con il feat di Brescia. Che bella canzoncina per ragazzini, eh? E noi non siamo più ragazzini, però pensare agli amori all'inizio, quando si è adolescente. Ah, non è per ragazzini? Ah, è per tutti? Ah, scusate, non volevo offendere, Julie, ma sembrava una canzoncina per ragazzini. E quando mi sono innamorato di te. Ma è bello, è bello. Ci sta, dai, adesso scherziamo, io sono un pirlone, lo sapete, DJ Sterky, però è vero che le canzoni sui primi amori funzionano sempre, ma sempre, tutto Sanremo è fatto, è sorretto dalle canzoni d'amore, dei primi amori soprattutto, quelli più spontanei, più acerbi anche, no? E dopo tutto prende un'altra piega, anche più bella per certi versi, più consapevole, però insomma i primi dolori, i primi ti lascio, i primi ti amo, non si scordano più. Io non me li ricordo, ma comunque, perché poi dopo ci sono stati 20 anni a fare il DJ in un club di Lugano e dopo e quello mi ha cancellato la memoria. Bravo Sterky, sai, bravo. Salutista proprio. E vabbè, succede. Comunque, è vero che funzionano. Se dovete far musica, ecco, parlate dei primi amori anche voi. Vedrete che... Dai, sto scherzando. Tra l'altro c'è una trasmissione che parla di gente che fa musica della Svizzera italiana. Local Heroes. Oggi pomeriggio.

0: She Doesn't Mind, il 2011, lui è ovviamente con la sua voce riconoscibile Sean Paul, invece avrà una voce riconoscibile Local Heroes, dicevo prima, dalle 15 come tutti i sabati con il nostro Luca Rude Boy, che poi ci sarà dopo anche con il gioco del Luca. Trasmissione ricchissima di spunti e di fibre anche, tra l'altro, un po' come il caco, che è tipico frutto dell'autunno. Questo lo dico non per prendere in giro Luca, che vabbè, ci prendiamo in giro senza nessun problema, ma perché Lau mi ha mandato la foto della sua colazione. Prima parlavamo della colazione, visto che questa è Radio Brunch, più banale di così non potevo essere, e quindi lei mi dice: ciao, meraviglia a me, oh amore, grazie, mi trasformo in Rosy, grazie, amore mio, quanto sei bella. E dice: ciao meraviglia, da poco sveglia ed erano le 11:26. Bello, io veramente non ricordo più questa cosa, perché lo so, lo continuo a dire, però con le due creaturine, ciaone, la sveglia alle 10 e alle 11 di mattina del sabato, mamma mia ragazzi, che ricordi. Per me non esisteva, per esempio la domenica mattina non esisteva, cioè era un'invenzione dei poteri forti. Però mi fa vedere una foto e mi dice: colazione con infuso di finocchio e mini cachi, il frutto per me più buono in assoluto. C'è un applauso da qualche parte? Eccolo qua, aspetta che lo metto da qui. Brava, brava, una colazione così equilibrata. Io mangio dei biscottati, dei frollini, io mangio 42 frollini e mi viene la panza. Poi ho il picco glicemico e poi vado in coma. E invece bere infuso di finocchio e mangiare cachi a colazione, secondo me, solo d'applauso. Bisogna avere una certa volontà, una certa forza, no? Psicologica, secondo me, però.
1: Radio Brunch.
0: Cioè ci vuole un certo coraggio, insomma, brava, bravissima. Poi ti viene fame magari un po' in fretta, ma comunque, grande.

scusate, scusate, ma mi è arrivato un messaggio adesso di Sara che dice: autoferma sulla A13 in direzione nord, altezza Mesocco Nord. L'autista era in strada con il cofano aperto e non aveva ancora montato il triangolo. Ok, quindi attenzione, autoferma sulla A13, direzione nord, altezza Mesocco Nord. Grazie Sara, grazie mille. Prego Jenny.

0: Radio.
1: Brunch con DJ Sterky solo per questo sabato mattina, poi ci risentiamo tutti i giorni. Che ora vado in onda? Alle 14, non mi copri niente. Dai che è venerdì, da lunedì a venerdì, e poi la domenica gli avanzi, quindi domani ci sentiamo alle 15. E allora la nostra cara amica ci manda il messaggio della sua colazione con i cachi e io prendo la palla al balzo, perché in effetti questo è uno dei delle cose più motivazionali dell'autunno, una stagione molto bella per certi versi, ma anche a volte un po' faticosa, un po' triste, no? Le foglie che cadono, le giornate che si accorciano, il freddo che prende il sopravvento. Vabbè, con l'estate che abbiamo avuto il freddo adesso ce lo godiamo, però comunque, no? C'è chi la vede un po' così, no? E quindi ecco che ci sono le castagne, la polenta, le feste dell'uva come quella di Mendrisio in questi giorni, e anche la frutta autunnale. Allora, mettiamoci comodi, facciamoci due chiacchiere su questo frutto pazzesco che è il caco, che è un vero e proprio classico che accende l'autunno con il suo colore super acceso, sto mandarinone gigante. Perché pensa che questo frutto arriva da lontano, dalla Cina e dal Giappone, e ha una particolarità bellissima: quando arriva il freddo, gli alberi perdono tutte le foglie, i cachi rimangono appesi ai rami spogli, e li vediamo in giro, ce ne sono tantissimi nella Svizzera italiana, e brillano, brillano orgogliosi di allegria, perché l'arancione è il colore dell'allegria, per dirti no, guarda che l'autunno non è brutto, non sta arrivando la brutta stagione, anzi. E cercano di caricarci, sono delle lampadine colorate, è un po' il modo in cui la natura ci dice che anche se le giornate si accorciano e si fanno grigie, c'è ancora spazio per qualcosa di caldo e bello, e vitale. In giro ne trovi principalmente di due tipi, ed è un po' come scegliere tra due generi musicali completamente diversi. Cioè, da una parte c'è il caco classico, quello super tradizionale, se provi a morderlo quando è ancora acerbo ti distrugge la bocca, te la lappa, ok? Ma se hai la pazienza di aspettare che diventi bello maturo, ci vogliono 2 o 3 giorni, diventa morbidissimo, si trasforma in una specie di crema dolcissima. A quel punto ti basta tagliarlo a metà, spappolarlo e mangiarlo con il cucchiaino, proprio come se fosse un dessert, una marmellata appena fatta. Dall'altra parte c'è il cacomela, che è la versione da viaggio, diciamo così, che ha lo stesso sapore, dolce, ma è sodo e croccante, quindi puoi sbucciarlo, tagliarlo a fette e mangiarlo, diciamo così, anche in macchina, che ne so, al volo, senza rischiare di sporcare in giro. Oltre a essere buonissimo, però, il caco è una vera e propria ricarica naturale, perché è ricco di zuccheri sani che ti danno un'energia pazzesca e immediata. L'ideale è quando senti che le pile si stanno scaricando a metà giornata. In più è un alleato formidabile per la salute, perché è, leggevo, stracolmo di vitamine che aiutano a tenere lontani i primi malanni di stagione, che si stanno già facendo sentire. Contiene, tra l'altro, e qui arriva il bello, tantissime fibre che fanno bene alla digestione. Evviva il caco! Devo andare al gabinetto, scusate. Anche le castagne, ragazzi, qua.
2: Non c'è niente da capire, se mi vieni più vicino tu cadrai nel mio respiro. Meno male ti ho incontrata quella sera al disco pub. Non c'è niente da capire, i tuoi occhi nei miei occhi hanno fatto le scintille.

Era Scintille di Chiello, Rocco Modello. No, aspetta, quell'altro si chiama Settembre, questo si chiama Modello. Rocco Modello o è un modello? Chiello. No, però no, è fantastico, ragazzi. Viene dalla Basilicata, sono le 12 e buon appetito, quindi è mezzogiorno e due minuti c'è DJ Sterky ancora per una mezz'oretta in Radio Brunch. A proposito di cachi, c'è chi mi fa delle domande, come se fossi l'intelligenza artificiale. Mi fa molto molto piacere che uno si faccia riferimento alla radio, è come se avessimo tutte le risposte, e secondo che non si vada, forse anche per motivi di lavoro, di tempo, a chiedere a sempre ai nostri, sempre a quegli algoritmi lì, no? Si chiede ancora all'essere umano, che poi vado a chiederlo io alla... Tra poco parliamo ancora di cachi. È interessantissimo.

Anima e Core, Sanremo 2025, Serena Brancale. Oh, che bello questa atmosfera mediterranea, bella, solare, positiva, dove i cachi regnano, perché questo è il frutto dell'autunno. C'è chi non lo sopporta per come è fatto, gelatinoso, e chi altri invece lo trova assolutamente delizioso. Un frutto che è già un dolce, lo squarci e lo mangi col cucchiaino, esattamente come se fosse un tiramisù fatto dalla natura, cioè una quiche dolce al ristorante, no? La natura te lo serve già così. E poi è pieno, anche la Svizzera italiana è pienissima di cachi, che purtroppo spesso e volentieri non vengono neanche raccolti, ce ne sono talmente tanti. È proprio brutto vedere questi alberi che sono ricchi di questo frutto arancione che ti grida: che figata la vita, sono arancione per renderti felice, anche il mio contenuto è bello, è buono, è sano, ci sono le fibre per farti andare al gabinetto, ci sono le vitamine per cercare di ostacolare i primi malanni d'autunno. E c'è chi mi dice: come si conserva il cacco e come si fa a farlo maturare prima? Il frigo? Allora, ho letto che la regola d'oro è semplicissima: se il cacco è ancora duro, non metterlo assolutamente in frigo, per dire, e c'è chi lo fa, e in bocca. Ci sono due luoghi dove il cacco duro non va messo: in bocca e in frigo. Perché in frigo si allappa e in bocca, ah no, il contrario. Comunque il freddo, cioè io ho mangiato un cacco una volta veramente non abbastanza maturo, cioè mi è rimasta la bocca, non so, appunto allappata per 10 ore, veramente violento, Comunque il freddo blocca la maturazione, è ovvio, cioè spesso e volentieri succede. Tenetelo fuori a temperatura ambiente, magari ogni tanto mettetelo nel microonde. No, scherzo! Piccolo segreto: appoggiatelo sempre a testa in giù, con il picciolo sul tavolo, così non si ammacca. In frigo ci va solo quando è già bello morbido, giusto per farlo durare quei 2 o 3 giorni in più prima di mangiarlo. E se invece avete fretta e volete farlo maturare subito, ho trovato un trucco pazzesco che sembra magia: chiudere i cachi acerbi in un sacchetto di carta insieme a una mela o a una banana, perché c'è quella roba lì, c'è quel gas naturale lì, sempre quello lì che ce le fa amare e odiare, l'etilene, che fa da acceleratore. Nel giro di un paio di giorni, vabbè, allora un paio di giorni sterchia, lo lascio lì così, normale. Comunque questa è la regola che ho trovato in vari siti di cucina. Insomma, in vari giorni i vostri cacchi diventeranno dolcissimi e morbidissimi, pronti da gustare con un cucchiaino. Questa è Rete 3, stai ascoltando Radio Brunch con DJ Stereo, ancora per qualche minuto, poi dopo vado, dai, me ne vado. Questa è Sunshine Jungle.

0: sono tre crape, tre teste dietro questo progetto Jungle, che va a riprendere un po' i suoni, diciamo, del funk, del soul degli anni 70, che mi permette anche un po' della disco. Questa era Sunshine. Allora, saluto Alex che mi scrive una vera cacofonia parlando di DJ Sterky, ovviamente questo è un, per me è un grande complimento, ma in realtà è una battuta perché stavo parlando dei cachi, del frutto per eccellenza dell'autunno. Poi Dario che mi dice: ciao Sterky, sbucciare il cacomela? Blasfemo! Ma che ridere, sia Dario che Alex mettono il l'emoji con il viso con la mascherina, tutte e due, che storia. Poi Damiano, aspetta, fammi vedere cosa dice Damiano, è arrivato adesso. Se poi nel morbido caco ci metti dell'amaretto di Saronno ed eventualmente qualche amaretto sbriciolato, mamma mia, mamma mia ragazzi, ma anche la panna, anche della panna montata, cioè puoi fare veramente delle ciofecate meravigliose, delle ciugnate più che altro. E allora, per festeggiare l'arrivo del periodo dei cachi, ho creato assieme a alla mia amica intelligenza artificiale una canzone, un ode al caco, che è venuta un bijou, ragazzi. Se volete ve la mando, ma adesso non c'è più tempo perché è un quarto d'ora, dopo chiudo. Beh, comunque dopo sto qui un attimo e ve la posso mandare. Però ragazzi, questa è il top del top, perché il caco ci dà veramente tanto e non ci chiede niente. Senti che roba, senti che meraviglia. Ode al caco.
1: Ode se miseria al caco.
2: Il sovrano dell'autunno.
0: Sì, sì.
2: Quando settembre sbadiglia, ottobre si avvicina. Arriva il caco con la sua faccia da mandarino gigante.

0: parte. Tia scrive ode al caco, top top top, grandissimo. Jan dice ode al caco, assolutamente da avere, ecco, te l'ho mandato. Claudio scrive: se non son pazzi, Sterchi è il primo, non li vogliamo, essere peggio di Ottavio ce ne vuole. Ma tutti questi complimenti, grazie, veramente grazie, gentilissime. Dai che fra poco mollo la console per esempio a Lorenz, anche tra gli altri ci sarà il ritorno di Lorenz. Ho fatto la mix parade un po' di volte perché era in vacanza, adesso tornerà a fare la mix parade dalle 14, poi dalle 15 c'è Local Hero con Luca. Luca, dopo vieni qua a presentarci un po' la tua puntata. Intanto c'è il Simo, manca mai Simo, mamma mia, senti un po'.
1: Buongiorno Sterchi, ma guarda che è sempre un piacere. Sei, è come, no, è quasi come sentire la Rosi, è un piacere. Eh? È quasi un piacere tutte le volte
0: quasi,
1: che ti sento.
0: È quasi, però.
1: Con la Rosi magari è un valore aggiunto.
0: Mamma mia.
1: Buona giornata, buon appetito.
0: Anche a te.
2: Radio Brunch.

0: titolo L'unica che può cambiare l'atmosfera. Cambiare l'atmosfera, ma come lo ricordavo che lo diceva alla fine. E lui è Kashmir ed è ticinese. Noi diamo tanto spazio, tantissimo spazio alla musica svizzera, in particolare quella della Svizzera italiana, e lo facciamo sempre, ma in particolare diamo spazio anche alle voci di chi c'è dietro queste canzoni in un programma che si chiama Local Hero. Sentite che ci sono già delle vibrazioni, i microfoni che si muovono, perché lui si avvicina a un'energia.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dicono di me, poi Simona parla della mia energia, ma Luca pila atomica. Ciao Luca!
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Luca Root Boy, che conoscete benissimo sulle frequenze di Tetele da tantissimi anni, conduce programmi, in particolare adesso Local Heroes e poi il gioco del Luca, che è il pomeriggio del sabato tanto amato e ricchissimo di fibre e di informazioni,
1: esatto, sì,
0: e di divertimento, di giochi, di premi anche.
1: Sì, ma con poco sodio comunque.
0: Bravo, bravo, non troppi zuccheri tra l'altro.
1: Sai tra l'altro perché il nickname di Kashmir è Kashmir?
0: Perché tu l'hai intervistato in Local Heroes.
1: È stato uno degli ospiti di Local Heroes, quindi per tutti esiste il podcast, quindi facilmente bene. Kashmir, Local Heroes, da qualsiasi motore di ricerca e si trova e si ascolta l'intervista.
0: Il personaggio.
1: Perché? Un suo, me lo ricordo ancora questo aneddoto, un suo insegnante, lui si chiama Luigi Maglione. Nome e cognome, quindi Maglione di Kashmir, ha iniziato a chiamarlo Kashmir e poi è rimasto il suo nickname.
0: Ma che bella sta cosa.
1: Sì.
0: Cioè, mi stai dicendo che lui si chiama Luigi Maglione?
1: Sì, nome e cognome, quando va a pagare le imposte è Luigi Maglione, sì.
0: Cioè, chi è lo sai che si chiama Rocco Modello? Ma da quando qua esistono tutti questi cognomi che hanno un altro significato principale?
1: Perché da qualche aneddoto, da qualche storiella come quella appunto di Luigi Maglione. Maglione, Kashmir,
0: certo.
1: Senza accento napoletano, però magari è come lo vedo un po' più così.
0: Beh, questa è una degli aneddoti che potete sentire in Local Heroes, sì. Programma dedicato alla musica della Svizzera italiana, emergente non tra l'altro.
1: Tutti i sabati in diretta tra le 15 e le 16, ricordiamo anche la replica del mercoledì alle 23 e appunto il podcast, quindi come dico sempre 7 su 7, 24 ore su 24, quando si vuole riascoltare un Local Heroes lo si può fare, e da diversi mesi a questa parte esiste anche il vodcast, quindi
0: bello.
1: Se uno vuole spiare le espressioni dell'ospite quando suona, perché come ad esempio oggi Ian Genini, che sarà un cantautore ospite, arriverà con la chitarra, quindi capita spesso
0: bello.
1: Che gli artisti di Local Heroes si portino lo strumento e facciano qualcosa in acustico.
0: Non siamo ancora in diretta, ma prima o poi ci arriveremo in diretta da qualche parte, magari in streaming, così potete vedere in tempo reale quello che succede, però lo potete vedere da lunedì.
1: Sì, certo.
0: Cioè, sicuramente potete vedere anche tutti gli altri artisti nel podcast. E poi c'è il gioco del Luca.
1: Gioco del Luca dalle 16 alle 18.
0: Ricette, cioè parlate di cucina, io sbavo per le volte vi ascolto, poi con lo chef Cava. Troppo
1: è
0: simpatico.
1: Un grande. Matteo appunto è il numero uno, super professionale, ma anche.
0: Ma com'è che si chiama di cognome? Non sarà Pignatta anche lui con questi cognomi?
1: Matteo? No, Cavadini.
0: Ah, già, è vero, il Max Cavadini, che siamo anche amici su Instagram.
1: Allora. E quindi sì, attualmente abbiamo due grembiuli da cucina da regalare e ci sono
0: Griffati.
1: Due quiz, certo.
0: Ma che figata!
1: Sì, sì, con la faccia dello chef Cava.
0: Anch'io voglio io voglio la carta igienica di Steffi. Va bene, ciao Luca!
1: A dopo! Appunto,
0: ciao, troppo banale. Allora, alle 14 Mix Parade con Lorenz, che torna. Poi c'è Luca Rootboy con Local Heroes e Ian Genini. E poi il gioco del Luca dalle 16 alle 18. Bene, ciao ragazzi. Io vi saluto. Ciao, buon weekend. Ci sentiamo.

0: Buongiorno a tutti. Diamo uno sguardo alla meteo. Luca Rodboy, come detto, poi dalle 15 in diretta fino alle 18. Oggi e domani giornate in prevalenza soleggiate in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Per quanto riguarda il traffico, è via Suis a segnalarmi che in Ticino al momento il traffico è incolonnato sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia, e a causa di un incidente invece code e sensibili ritardi nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Magliaso ad Agno. Diamo uno sguardo alla situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 5 km e ritardi di 50 minuti, entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione nord, corsia preferenziale Cupra aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km, ritardi di circa 30 minuti con entrata autostradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino. Attenzione anche che per le manifestazioni la Sagra dell'Uva al centro di Mendrisio, la strada cantonale Mendrisio Castel San Pietro Salorino saranno chiuse nei seguenti orari: da questa mattina alle 8 fino a questa notte alle 3:30 e domani dalle 8 alle 19:30. Quindi per la Sagra dell'Uva, che vuole recarsi a Castel San Pietro, a Salorino Somazzo, al Monte Generoso e in Valle di Muggio, deve utilizzare il collegamento da Coldrerio Balerda. Nella zona San Martino sono disponibili delle apposite aree di parcheggio con servizio navetta gratuito verso la zona della manifestazione. Oppure chiedete lo Chefkava.
1: 3 News.
0: L'informazione è delle 12:30. Un attacco con droni avrebbe preso di mira nella notte la raffineria di petrolio di Ilskij nella regione russa di Krasnodar. L'attacco ai danni del distretto dove si trova la raffineria è stato riportato anche dal governatore della regione, che nel bilancio parla di varie vittime e del ferimento grave di una persona. Le forze russe hanno intanto colpito nella notte un centro dati a Kiev che, secondo il Ministero della Difesa russo, garantiva il funzionamento della rete internet mobile e il supporto ai sistemi di comunicazione satellitari utilizzati dall'esercito ucraino. L'Arabia Saudita afferma che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto due droni lanciati dagli Houthi in direzione di Riyadh. Lo riferisce Al Jazeera, riprendendo un post su X di un portavoce che confermava l'avvenuta distruzione di droni. E TikTok patteggia in Alabama per evitare il primo processo intentato da uno Stato americano nei suoi confronti. La piattaforma, accusata di creare dipendenza tra i giovani, verserà almeno 100 milioni di dollari, limiterà l'accesso e imporrà notifiche per i genitori. E chiudiamo con sempre degli Stati Uniti, dove un giudice federale ha dichiarato l'amministrazione Trump colpevole di oltraggio alla corte per aver deportato un giovane richiedente asilo in El Salvador in violazione di 3 ordinanze del tribunale. Ha ordinato al governo di riportarlo negli Stati Uniti.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Il primo derby stagionale alle porte, la nazionale scende in campo a Skopje. Tra le polemiche, buongiorno da Patrick Locatelli, non si è dovuto aspettare che una decina di giorni dall'inizio del campionato per vedere il primo di 4 derby stagionali, quantomeno in regular season. Si gioca alla Corner Arena alle 19:45, dove un Lugano riposato attende un Ambripiotta piegato ieri sera alla Gottardo Arena dal talento dello Zurigo, ma rinfrancato dalla tripletta di Järventie. Derby da seguire in diretta in Sport e Musica dalle 19:25 su Rete 1, a seguire After Hockey. Il Davos è clamorosamente ultimo in classifica, ospita il Losanna, il Friburgo il Lagnau e la Joie il Rapperswil, mentre la seconda sfida cantonale di serata è Zurigo-Kloten in Swiss League, già dalle 17 Bellinzona-Coira. Serata di Sport e Musica che si arricchirà con la diretta del primo impegno in Nations League della nazionale svizzera di calcio, colpita dalle polemiche rossocrociate in campo in Macedonia del Nord dalle 20:45. Le prossime avversarie della Svizzera, Slovenia e Scozia, si affronteranno già dalle 15. Nella Lega A le partite sono Inghilterra-Spagna e Cechia contro Croazia. Il Lugano Calcio ha invece comunicato che venerdì 2 ottobre alla AEL Arena sfiderà in amichevole l'Hellas Verona, partita che si giocherà a porte chiuse. Prima di chiudere, tre appuntamenti del pomeriggio: dalle 13 la Formula 1 fa tappa in Azerbaigian con Russell in pole davanti a Leclerc e Piastri, soltanto 16° in griglia di partenza Antonelli. A seguire poi alle 15 a Montreal, spazio mondiale di ciclismo e la prova in linea femminile con inserita la ticinese Linda Zanetti, e per concludere dalle 17:30 inizia la stagione cestistica di Massagno Sam in trasferta in casa degli Star Wings Basilea.

0: E ora è arrivato il momento yoga della trasmissione, vale a dire mandare in onda questi sketch molto rilassanti di una persona molto zen che ha capito come rilassarsi nella vita. Praticamente quando lo smollano dal militare lui fa i mestieri estivi, te capì?
1: E parliamo di...
0: Parliamo di Rosy Nervi, che in questo momento è volata dalla cadrega.
2: È
0: la punizione divina per essersi... Vite, capì?
1: E parliamo di...
0: Per aver fatto quello che ha fatto, è caduta dalla cadrega.
3: Non si sentiva a suo agio come uomo di 39 anni. No, dillo tu.
4: Non rispondi come tutte quelle persone che dicono: ne ho 35 da 11 anni.
3: Sì, esatto.
1: Ti va bene?
4: Facci vedere il tuo pezzo forte?
1: Sì.
4: Bravo, sì.
1: Non si vede niente, siamo in radio.
4: Sei bravissimo,
3: ma
4: incredibile.
3: Cosa sta facendo?
4: Ragazzi, davvero. Ti dico io cosa mi mare?
3: Va bene.
4: Ok, va bene. Sai anche imitare tipo, cioè, non so, fammi Ottavio. No.
3: Oh.
4: No.

0: two, one.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il capitano Arthur Roy Brown della Royal Air Force vira con una manovra ai limiti dell'umana sopportazione verso il triplano della Luftstreitkraft che si è buttato all'inseguimento del connazionale Wilfried May, un Fokker dell'impero tedesco tra due Sopwith-Camel del Regno Unito. Il secondo Fokker tedesco, pilotato da Wolfram von Richthofen e decollato insieme agli altri sette da HP nella Piccardia francese, è riuscito a svicolare uscendo dal mirino dei britannici. Ora è un'infuriata sfida a tre, due contro uno, un duello in picchiata a velocità imbizzarrita. I tre velivoli schizzano a bassa quota sui cieli della terra di nessuno, quella striscia di cielo tra una trincea e l'altra. È lì che l'ufficiale tedesco, serrato tra gli aerei nemici, decide di desistere e sfilarsi dalla fucilata aerea. Ma è troppo tardi. Le trincee nemiche aprono il fuoco e centrano, abbattendolo, il triplano dell'asso degli assi del cielo. È il 21 aprile 1918 e sui cieli di Francia l'artiglieria alleata uccide il mito di Manfred Albrecht von Richthofen, o più semplicemente il Barone Rosso.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: uno dei gruppi più importanti e influenti del metal degli anni 90 furono di fisso i Pantera. Ma alla fine degli anni 80 nessuno ancora poteva presagire il cosmico successo che la band di Phil Anselmo avrebbe ottenuto di lì a poco, ma nemmeno i Pantera stessi, che da parte loro, bisogna dirlo, se la prendevano molto scialla. Lo sa bene Mark Ross, agente di un'importante casa discografica a cui venne caldamente consigliato da un amico di andare a sentire questo nuovo gruppo. Ross si mette in contatto con la band e li informa della sua volontà di vederli suonare live. I Pantera, che di tipi così ne avevano già visti passare troppi, si aspettano la solita reazione, la solita inconcludente risposta, per cui la prendono sul ridanciano.
1: Beh, stasera suoniamo una festa di compleanno di una tipa lì al ristorante messicano di Fort Worth. Se ti va, vieni.
0: Nessuno dei Pantera prese minimamente sul serio la faccenda, tant'è che la loro esibizione viaggiò sui binari dell'Allegro Svacco. Piazzati all'angolo della sala da ballo, davanti ad una quarantina di invitati ubriachi,

0: che scusa giusto per, i Pantera chiedono a Mark Ross: ma perché
1: te ne sei andato mentre suonavamo per ritornare mentre facevamo i pirla a manetta?
2: Ma io non me ne ero andato, ero uscito a telefonare alla casa discografica per dirgli di mettervi subito sotto contratto.
0: Il viaggio nella storia ufficiale del rock inizia per i Pantera grondando torta dalla geppa e Zozzi Peggio che ha la peggio festa delle medie. I Pantera.

0: che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: BBC Session.
1: Fine anni 90, i Duran Duran non sono più una band che deve girare con le guardie del corpo, ma hanno passato il decennio dignitosamente. Nel 92 The Wedding Album, l'ultimo grande successo, nel 95 Thank You, disco di cover degli artisti che li hanno influenzati, e nel 97 Medazzaland, non passato del tutto inosservato grazie a un singolo legato a un film. Il vero tonfo dei Duran arriverà nel 2000 con l'album Pop Trash, quando Simon Le Bon sarà costretto a dire ai giornalisti: dopo essere arrivati in vetta non potevamo che cominciare a scendere. Restiamo però al 99. È uscito Greatest Hits, il meglio di 20 anni di Duran Duran, e la BBC partecipa all'evento proponendo agli ascoltatori un vecchio nastro. Risale alla formazione originale, ovvero Le Bon, Rhodes, Taylor, ed è la versione live di Girls on Film, Duran Duran.

Rhapsody è una delle regine del microfono più talentuose dell'ultimo decennio, nonché un artista consistente con le idee decisamente in chiaro. Nel suo percorso iniziato con il gruppo Coolie Haig ha collezionato parecchio materiale di livello, alcuni album clamorosi e collaborazioni con i nomi più quotati del rap game. Con le dovute proporzioni, al microfono è una Lauryn Hill nel suo prime dei giorni nostri. Il suo modo di scrivere e rappare è impeccabile, la sua voce è delicata ma allo stesso tempo di grande impatto. È in grado di dimostrare le sue capacità senza rinunciare a dire qualcosa, mostrando sempre rispetto per la cultura che l'ha cresciuta e l'ha portata in alto. Culture over everything, questa è la sua filosofia che appare chiarissima all'ascolto di un suo qualsiasi album. Cultura e contenuti che trasudano anche dal suo nuovo album, il quinto ufficiale della sua carriera solista. Il titolo God Gada Afro and Gold Hoops è ispirato a un viaggio in Ghana e vuole essere un incoraggiamento agli ascoltatori nel cercare Dio in se stessi, al di là di ogni credo o insegnamento. Rhapsody torna alle origini e ci accompagna in un viaggio personale fatto di ricerca interiore, fede e cura di se stessi. Un viaggio che ovviamente tocca anche i suoni. Come ci ha ormai abituato, anche questa volta bada poco ai trend e non cerca un facile consenso dell'ascoltatore. Il disco è contaminato dal jazz e dal soul, con suoni caldi e ricercati. Se vogliamo rapportarlo al periodo d'oro del rap, è un disco che mi ricorda gruppi come A Tribe Called Quest, Digable Planets e Arrested Development, paragone che sono sicuro le farebbe piacere. A oggi, Rhapsody è una veterana e un assoluto punto fermo di questa musica. God Gada Afro and Gold Hoops è un disco che mostra un certo tipo di maturità che molti artisti non riescono a raggiungere. È un lavoro serio, ragionato dall'inizio alla fine, concepito come un album e non come un semplice insieme di tracce. Un lavoro fatto con la testa e l'ambizione di chi vuole partecipare al rap game come protagonista e non come semplice comparsa.

0: ancora mo sabato tutte. Vi ricordo dalle 15 Local Heroes.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ospiteremo Ian Genini, porta la chitarra, ha detto. Si canta e si suona, si chiacchiera.
1: Rete 3.
0: E dalle 16 il gioco di Luca con in palio due grembiuli, uno chef cava, due quiz. E fino alle 18 tra nuovi personaggi e la sua professionalità. Sono le 14 un minuto. Diamo uno sguardo al tempo. Oggi e domani giornate in prevalenza soleggiate in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Il presidente Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, lo scrive il Wall Street Journal, citando alcuni funzionari statunitensi. Per il momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte degli Stati Uniti. E da Teheran giunge una comunicazione dal quartiere generale dell'esercito in cui si ribadisce che nel caso in cui gli Stati Uniti sferrino nuovi attacchi, le loro basi operative e i loro interessi nella regione saranno oggetto di offensive continue. Sempre in Medio Oriente, ma nel Libano meridionale, forze israeliane hanno bombardato nelle prime ore di questa mattina diverse zone, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. La stessa fonte ha anche riferito di raid avvenuti in precedenza dopo mezzanotte in due città della regione. E dall'interno l'iniziativa popolare per un congedo parentale ha raggiunto il numero di firme necessarie, lo hanno annunciato i Verdi Liberali, una delle forze promotrici. Il numero totale di firme pari a 136.000 verranno depositate settimana prossima alla Cancelleria federale. Il testo dell'iniziativa chiede un congedo parentale adeguato e retribuito per madre e padre dopo la nascita del figlio. Mix Parade con il ritorno di Lorenz e poi Localizzo.
1: Mix Parade, every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
2: Si riaccende la vetrina settimanale con i successi di ieri e di oggi che hanno lasciato il segno nelle classifiche internazionali. L'apertura odierna la affidiamo a una storica band britannica nata a Londra nel 69, diventata famosa per la miscela di rock progressivo con melodie pop e strumenti classici come pianoforte elettrico e sax. Dopo una lunga gavetta nel 79 apparecchiano la famosa colazione che con oltre 20 milioni di copie vendute consacra i Supertramp nella storia della musica. Da Breakfast in America, questa è Goodbye Strangers.

In Mix Parade anche Elizabeth Ella Camille Legley, è nata in Alabama nel 99. Lei è considerata una delle nuove promesse della musica country a stelle e strisce. Con Choosing Texas è entrata per la prima volta nella Billboard Hot 100, restandoci per ben 22 settimane. Ora il profondo omaggio dei REM a Andy Kaufman, uno dei comici e performer più eccentrici, rivoluzionari e enigmatici del Novecento. Man on the Moon fa parte della colonna sonora dell'omonimo film in cui Jim Carrey interpreta magistralmente il comico protagonista.

0: Nel suo terzo album This Is Me Then, Jennifer Lopez sintonizza il sound della black music anni 70 con il calore del soul e la modernità dell'hip hop, senza dimenticare le sue origini latine. Nel primo estratto, Jenny from the Block, il featuring è firmato dal rapper Jadakiss e Style P. Il prossimo è uno dei più grandi successi da discoteca di fine anni 80. È firmato dal gruppo belga dei Technotronics, che su una loro base strumentale aggiunsero una linea vocale della giovane rapper Manuela Camusi, in arte Jacket K, poi rappresentata in playback nel video dalla modella Feli Kilingi.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Reduce da un entusiasmante Giova Summer Party, Lorenzo Giovanotti Cherubini il 27 settembre compie 60 anni. La Mix Parade per questo compleanno speciale dedica un suo grande classico intriso d'amore e romanticismo, che per tradizione è l'ultima canzone in scaletta nei suoi live. La Mix Parade rende omaggio anche a Dolly Parton con una canzone tornata in classifica dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso 25 agosto. Dolly accettò un ruolo nel film dalle 9 alle 5 orario continuato a condizione che fosse stata anche autrice e interprete di questa lucida denuncia contro lo sfruttamento della classe lavoratrice femminile, vincitrice tra l'altro di 2 Grammy e di una nomination all'Oscar.

In Mix Parade anche Lady Gaga, che è appena diventata mamma di una bimba, e chissà che tra una ninna nanna e l'altra non intoni anche i suoi grandi successi come Stupid Love, singolo apripista del sesto album Cromatica, pubblicato nel 2020. Il prossimo è Persiana Spyro, nata a Londra nel 2005. Tramite le piattaforme social ha subito dimostrato grande talento e a luglio ha pubblicato Visitor, il suo primo album, e dopo tre singoli entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, anche la recente ballata Soul, Great Expectation, sta scalando le classifiche internazionali.

0: Questa è la potente voce di Alison Moyet, che incontra casualmente tramite un annuncio su una rivista musicale le tastiere di Vince Clarke, fondatore dei Depeche Mode, alla ricerca di nuove esperienze. Il risultato porta il nome di Yazoo e l'alchimia di musica elettronica e doti vocali si rivelò immediata e vincente. Nobody's Diary è un loro classico. Il prossimo 17 ottobre Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, festeggerà 50 anni e una carriera da leader storico della scena rap italiana. VIP in Trip è una sua tipica e provocatoria fotografia del jet set e della televisione italiana degli anni 2000.
1: Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Ah, non c'è?

inserito nella colonna sonora del film di Wim Wenders Così lontano, così vicino, sequel del capolavoro Il cielo sopra Berlino, anche il videoclip girato a Berlino porta la firma del regista tedesco. Stay Far Away So Close è una ballata in puro stile U2, ispirata dalla musica e dalla voce di Frank Sinatra. La chiusura odierna è affidata all'inno ufficiale delle gare di atletica leggera delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, firmato dal padre incontrastato della disco music elettronica, Giorgio Moroder, e interpretato dal cantante Paul Engman, che già aveva collaborato nelle colonne sonore firmate dal maestro Alto Atesino. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: Grazie mille, Lorenz.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 15, ancora un buon sabato a tutti. Prima di lanciarci nel mondo local heroes, diamo ancora uno sguardo al tempo. Oggi e domani giornate in prevalenza soleggiate in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. Un attacco con droni avrebbe preso di mira nella notte la raffineria di petrolio di Ilskij nella regione russa di Krasnodar. L'attacco ai danni del distretto dove si trova la raffineria è stato riportato anche dal governatore della regione, che nel bilancio parla di varie vittime e del ferimento grave di una persona. Da questa notte di conflitto in Ucraina ricordiamo anche del ferimento di 5 persone, tra cui un bambino, nella regione di Rostov, a causa di un attacco con droni ucraini, della morte di 2 donne, del ferimento di un uomo e di un bambino a Zaporizhia, sempre a causa dei droni, ma per mano delle forze di Mosca. L'Arabia Saudita afferma che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto 2 droni lanciati dagli Houthi in direzione di Riyadh, lo riferisce Al Jazeera, riprendendo un post su X di un portavoce che conferma l'avvenuta distruzione dei droni. E restiamo in Medio Oriente, poiché l'ex capo dell'intelligence egiziana afferma di aver avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, precisando che l'uomo aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Tra poco, Local Heroes.

salutiamo già tutti quelli che scrivono al nostro numero di WhatsApp. Ciao Daniele, ciao Aurelie, ciao Debbie. 079-873-8073, numero che servirà nel corso del pomeriggio, uno per comunicare se volete con l'artista, e dalle 16 al gioco di Luca, se vorrete vincere, servirà il numero. Benvenuti, bentornati, il programma sulla della Svizzera italiana che mette al centro la musica, mette al centro i protagonisti, chi la fa, chi la scrive, chi la canta e chi la suona. Vi ricordo in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16, in replica il mercoledì alle 23, saluto tutti i mercolediani. E poi il podcast e il vodcast di Local Heroes, quindi semplicemente entrando nel nostro sito internet rsi.ch o cercandolo direttamente da qualche motore di ricerca, Local Heroes Podcast, ci sarà la possibilità del riascolto 7 su 7, 24 ore al giorno, quando vorrete e in qualsiasi momento. State zappando l'orto, è un'ottima occasione per riascoltare una puntata di Local Heroes, perché no? Siete invece comodi su un divano? Ma allora, magari andate a vedervi la puntata di sabato scorso, vedervi, cercate il podcast con Marcello che era qua, rapper old school, ci raccontava di beat, di rabbia e di quello che appunto un artista può mettere in una canzone. L'ospite ve l'ho già annunciato oggi, ve lo presento tra poco, è qua con la chitarra, quindi come capita spesso Local Heroes, un momento anche di live music. Prima però, prima di iniziare a tartassarlo con le domande, ne ho scritte una ventina, dopo in realtà non le leggo mai. Mi piace iniziare la chiacchierata e vedere in che modo va. Partiamo con un singolo di debutto. Sapete che Local Heroes è sì la chiacchierata con l'ospite, ma è anche un aggiornamento su quello che succede nelle settimane precedenti all'emissione, quindi cosa è successo ieri. Beh, ieri sono usciti almeno 3 dischi nuovi nella Svizzera italiana, e uno in particolare è un singolo di debutto di un misterioso artista. Il nickname è Circe, ma chi è Circe? Tutti noi abbiamo una personalità, una nostra identità costruita nel tempo che determina e razionalizza le nostre scelte. Circe no, perché Circe non esiste. Non ha passato né volto, non ha una reputazione da difendere. È solo un'entità che a tratti non rappresenta neanche me che scrivo queste parole. Sto leggendo il comunicato stampa di Circe. Però anche se conosco Circe personalmente, a volte la evito. L'idea di poter essere chiunque, di avere un alter ego che esce per me dalla zona del comfort, che prende botte al posto mio, che non ha paura di fallire, mi ha sempre affascinato. Questa è Ma se vuoi di Circe.

artista misterioso, sappiamo solo che si chiama Circe. Questa Ma se vuoi musicalmente è un pattern di pochi accordi con tante figure, fredda ma non cupa, continua a leggere il suo comunicato stampa. L'ho scritta fotografando nella mia mente il lato più mediterraneo della mia città, Lugano, con quel pizzico di malinconia che solo la fine dell'estate sa regalare.

0: storia, ma da marzo a oggi hai avuto il tempo di fare qualcosa oltre a scrivere canzoni?
1: Ma ti direi di no, perché sono contentissimo che adesso la mia passione più grande sia gran parte del mio lavoro. E anche con il progetto della Gustav, che l'ultima volta ho detto che era un progetto ticinese, ma è svizzero, mi correggo ora.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto un sacco di concerti, abbiamo fatto tutta una tournée di più di 20 date. Ed è stata un'esperienza fantastica, come ti dicevo prima, che abbiamo suonato a Gurten Festival.
0: Palchi importanti,
1: tanto lavoro, tante prove. E quindi sempre molto impegnato con la musica. E poi con il secondo album.
0: Cioè, tu sei uno dei pochi che fa due dischi in un anno, no? Perché appunto a gennaio è uscito Povero Uomo, quindi quando sei arrivato qua a marzo ci presentavi quel disco lì. E invece sei di ritorno con un altro disco, Figli delle sigarette.
1: Esatto, grazie mille per avermi oggi per parlare di
0: questo. I dischi poi, quante tracce hanno i tuoi dischi? Non è che sono degli EP, sono comunque dischi completi.
1: Sì, rientrano nella categoria long play tutti e due, e ho proprio questo bisogno di far uscire tutta questa musica. C'è un altro disco in produzione per l'anno prossimo già, e è praticamente stato bellissimo, miracoloso riuscire a fare questi due dischi in un anno. Anche lì è stato tipo tanto lavoro e ha ripagato benissimo. Sono contentissimo di... adesso sono 16 tracce già fuori e altre a venire.
0: Ma fantastico. Più i concerti, più le tournée, più una tua vita privata, immagino che insomma.
1: Sì, ho fatto, come ti ricordi, sempre la colonia anche quest'estate,
0: certo.
1: Che stavo cercando di lasciare andare per fare più musica, però ho fatto anche due settimane a Zurigo con la colonia. Abbiamo anche lì, ho portato un po' quello che era l'energia dei concerti e le canzoni al mondo della colonia quest'estate.
0: Infatti a marzo eri qua con qualcuno della colonia, supporter, che cantavano. Quindi vuol dire che diverse canzoni sono nate in colonia anche?
1: Anche.
0: O come idea, magari.
1: Sì, anche dopo. Cioè vivi così tante esperienze, così tante emozioni, e poi io riesco bene a tradurle in canzoni quando queste esperienze che vivi passano e ti resta questa cosa, è facile tipo trascriverlo in una canzone. Quindi sì, anche Abbracci Nudi, che ascolteremo,
0: sì,
1: arriva dal mio primo anno in colonia.
0: Abbracci Nudi del disco vecchio oramai, sì, quello che è uscito, sì, il 19 gennaio di quest'anno, cioè quindi 8 mesi fa, per intendersi. Abbracci Nudi, perché mi hai fatto scegliere di partire con questa? Cosa rappresenta per te questo pezzo?
1: Ma è molto importante e parla di una relazione amorosa molto importante che ti lascia così di stucco quando le cose finiscono, ma anche sono contentissimo perché la canzone che ha avuto più ascolti su Spotify, c'è ancora adesso gente da Roma che l'ascolta. Non so se io posso vedere chi ascolta la musica, ed è bellissimo vedere che c'è gente che non conosco che ascolta Abbracci Nudi e che spinge così tanto, ed è un po' il brano di chiusura dei concerti, no? Quel brano che tutti vogliono sentire.
0: Ah, quindi... questa la tiene alla fine. Ma dopo, quando esce, rientra per i bis o...
1: Ma ti dico la tecnica.
0: No, beh, non spoilerarci. No, esatto. Tutto. Quindi ascoltiamo la tua hit. Ian Gedini, ospite oggi a Locali Rosa.

0: Fossi una signora,
1: Ian Genini.
0: O anche una bella donna.
1: Grazie ancora, Ian, per essere qua.
0: Nudi si espandono pianissimo.
1: Questo quindi faceva parte di, fa parte di Povero Uomo, primo disco che è uscito quest'anno. E a distanza di pochi mesi, appunto, esce Figli delle Sigarette. Cosa cambia tra i due dischi?
2: Figli delle Sigarette, e ho cercato di, sono partito da un'idea e sono andato ad espanderla, è stato tutto molto veloce. E la mia vita intera che suonerò dopo, quella traccia è nata 2 settimane prima della pubblicazione, l'abbiamo aggiunta così, è stato tutto un flusso molto ben connesso, tutte le canzoni sono entrate molto bene nell'album, hanno trovato connessioni tra loro che io all'inizio non vedevo ed è stata come una magia riuscire a tirarlo fuori così in fretta. La sonorità è diversa, è tutto più, parte ancora di più dalla chitarra classica e acustica, sì. E cerco di proprio estrapolare tutte le sonorità diverse che puoi estrapolare da una chitarra, invece di usare piano, tastiere, sintetizzatori, cercavo di espandere sempre di più da lì, dalla chitarra classica.
1: Più essenziale, più focalizzata sulle 6 corde.
2: Sì, esatto. E solo con gli strumenti, proprio il minimo necessario per far uscire l'energia del pezzo e non saturarla, sì, con tutti questi strumenti. E quindi sì, cerca di essere, ha una sonorità più semplice, però al contempo mi è stato detto che è molto complesso l'album e ha molte parti, sempre molte influenze di generi diversi dentro, che quello cerco di farlo sempre. E io sono felicissimo di come è uscito l'album. Faccio anche questo perché adoro ascoltare queste canzoni e io me le metto in loop tutto il giorno, tutti i giorni, ed è veramente una bellissima sensazione essere.
1: Chi sono, Ian, i Figli delle Sigarette? Tu sei un figlio delle sigarette.
2: Esatto, come parlavamo, siamo un po' tutti noi figli delle sigarette. È questo immaginario, questa immagine che mi nasce dal crescere, vedere gli adulti che fumano sempre sigarette, ora sempre meno, però sì, c'è sempre qualcosa che si fuma, tipo le svap, così. E prima, quando era quasi ancora più accettato, poi tu mi dicevi che quando tu eri piccolo era ancora di più. E c'è questa cosa dove noi siamo i figli di chi fumava le sigarette, e vedo questo, lo traduco un po' come ci hanno lasciato il mondo le generazioni passate, no? Questa critica che si fa sempre, no? Ci avete rovinato il mondo, ci avete lasciato tutto da aggiustare. Ho cercato di un po' metterlo nel disco e trasformare un po' il siamo figli delle stelle a una cosa un po' più catastrofica di figli delle sigarette.
1: Ah, fantastico. E sei riuscito?
2: Sì, è veramente, il concetto è veramente passato. Poi si collega anche con l'estate, il gesto del fumare, andare al mare, il disco ha tanti caratteri che ricordano il mare, mi ispiro tanto a Marco Castello che fa la stessa cosa, ma anche Lucio Dalla adorava il mare, sai?
1: Sì.
2: E per esempio c'è Sapori di mare, che è quella
1: dopo
2: cosa
1: ce l'ascoltiamo anche,
2: che ti resta un po' quando
1: che non è la cover di Gino Paoli.
2: No,
1: ok.
2: Esatto,
1: no, ci poteva stare.
2: Mi ha prestato il titolo.
1: Ma capita che scrivi un pezzo che dopo lo cestini perché non ti piace?
2: Ma questa è una bellissima domanda, perché centinaia di pezzi ho cestinato.
1: Ah.
2: Sì, sì. E comunque non pezzi finiti, però tutti i pezzi. Ogni canzone è come se fosse un seme che ti arriva e che nasce, che tu hai. E poi devi crescerlo, devi dargli acqua, devi dargli, sì, accordi, un'arrangiatura, tutto. E quando il fiore poi nasce, lì capisci se vale la pena andare avanti o gettarlo via. E quindi molte volte lavori su un sacco di queste idee, di questi semini che ti nascono, finché ti rendi conto che la canzone non poteva andare. Ma poi anche, cioè, dipende tantissimo da cosa sei in quel momento, da chi sei, da cosa vuoi esprimere, da cosa vuoi far passare. Questo tutto dipende da queste cose. E ci sono semi e canzoni che ci puoi lavorare per mesi e non uscirà mai niente, altre che ci lavori per 4 settimane fino a trovare il giusto ritornello e poi è una delle canzoni migliori che hai mai fatto.
1: Quella di prima che dicevi che è uscita 2 settimane, che l'hai pensata 2 settimane prima di metterla nel disco.
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto.
1: Hanno storie diverse.
2: State qui.
1: Hai preso in mano la chitarra? Cosa che ti fai sentire?
2: Sono pronto per presentare Figli delle sigarette.
1: Wow.
2: Che è il primo brano del secondo album.
1: La title track.
2: Yes.
1: Jan Genini, live, Local Heroes.

0: Altra nuova uscita, è uscita ieri ed è disponibile sulle piattaforme digitali. Si intitola In bilico, lei è Anissa. Nuovo capitolo del percorso musicale di Armonia. E noi invece, molto armonico e con anche lui un nuovo capitolo quest'anno, stiamo parlando con Ian Genini. Dicevamo, povero uomo uscito a gennaio e Figli delle sigarette uscito, quando è che è uscito?
1: Il 1 luglio.
0: Ah, quindi adesso sei mesi dopo. Ancora vecchio.
1: Sì, a metà anno uscito.
0: Mi raccontavi che tu hai realizzato anche il video della title track, quella che ci hai appena fatto sentire. E cosa è successo alla release party?
1: Ho fatto... Sì, è stato bellissimo. Ho fatto un concerto di release al Bar Teatro a Bellinzona e ho proprio chiesto un po' in giro ai bar e loro erano contentissimi di avermi. E con un... mi sono reso conto che dovrò usare di più Instagram, perché con un semplice video su Instagram e il video di Figli delle sigarette, di me che lo suono, è stato visto dalla maggior parte dei giovani che erano lì al bar e al concerto. E quando ho suonato per la prima volta a Bellinzona Figli delle sigarette, tutti la cantavano, tutti la sapevano.
0: Wow, brivido.
1: E, sì, è un'emozione fantastica. Era proprio come avercela fatta, cioè ti dico così, era il Bar Teatro, erano le persone che, cioè comunque conoscevo quasi tutte le facce, però è proprio che la prima volta che suoni un pezzo, che tutti lo cantino, è una magia indescrivibile, e quindi quello mi dà ancora di più il drive per continuare a fare musica. Come la prima volta che ho suonato su un palco, che è stato il momento che ho detto io voglio fare questo per tutta la vita.
0: Te lo ricordi ancora? Quando era?
1: Ero a Bologna e in un bar e scopro all'ultimo che era una jam session, quindi chiunque poteva salire a suonare. E allora sono salito a suonare un blues con la chitarra, mi hanno prestato una chitarra che c'era lì, e sentirsi lì con la gente che condivide questa energia con te, è stato sempre questa emozione che dico. E quando sono sceso da lì ho detto questo è quello che voglio fare per il resto della mia vita, no? E
0: beh, ce la stai facendo.
1: Sì, e cercare di fare qualsiasi cosa per ritrovare quella sensazione ed essere ancora un'altra volta sul palco.
0: Fantastico. Perché non è una band, Ian?
1: Ma ci sono... perché ci sono vantaggi e svantaggi nella band. E per ora ho ancora il progetto da solista, e dove sul palco suono con una loop station e suono drum pad per fare le batterie.
0: Dai.
1: Piano, voce, chitarra, sono
0: one
1: tutto.
0: Man band, one man show band.
1: Esatto, perché è facile da portare in giro, è facile organizzare una tournée così, è facile organizzarsi e dire ok, settimana prossima faccio un concerto, perché non hai 5 persone da coordinare. Vorrò avere una band sicuramente in futuro, quando sarò un po' più stabile o magari quando sarò fuori dal Ticino, e però per ora è molto comodo essere una one man band. Il risultato è molto bello, ho investito su questo concept e quindi lo porterò avanti sicuramente per l'anno prossimo, che dopo la residenza che farò allo studio Foce,
0: attenzione,
1: al 5 novembre, perché come
0: cosa succede il 5 novembre?
1: Sono stato selezionato dallo studio Foce per fare 5 giorni lì e preparare un bellissimo concerto che si terrà il 5 novembre di nuovo.
0: Cioè vai giù con la tenda?
1: Sì, dormirò sicuramente a casa di un amico di Colonia Lugano. E poi questo progetto è fatto per lanciare una tournée nel 2027, e quindi sarò in giro per il Ticino, magari anche per la Svizzera, a portare il mio progetto con queste 5 date che saranno disponibili l'anno prossimo, sempre come one man band.
0: Ma com'è che funziona? Cioè c'è una specie di concorso da fare per...
1: Sì, bisogna mandare un dossier, bisogna fare tipo questa application.
0: Sì.
1: E poi dai vari artisti, loro hanno 3 o 6 posti all'anno, e poi selezionano in base un po' a tante cose. Anche il fatto di essere un one man band è più facile per organizzare la tournée, e quindi è un punto a favore, diciamo, per essere selezionato.
0: Che poi se penso è strano, no? Perché tu mi parli tanto di colonie, colonie invece vuol dire tanta gente, no? Tante collaborazioni, tanti punti di vista, no? Perché avere una band sì, potrebbe essere più un fastidio, però potrebbe essere anche dall'altra parte più un consiglio, più un altro punto di vista.
1: Sì, ma certo.
0: Come si conciliano queste due cose?
1: Ma certo, io in sé, sempre con la Gustav, con questo progetto, volevo creare una band, però poi nessuno di questi ragazzi è in Ticino, quindi...
0: Ah, c'è anche questo limite
1: qua. C'è questo limite. Purtroppo ci sono fantastici musicisti in Ticino con cui sto scrivendo, con cui sto facendo progetti, però da lì a fare il passo per avere una band richiede più tempo, penso, quindi per ora andrò avanti così, ma sicuramente, cioè, suonare in una band è anche lì un'altra sensazione, quando hai altre persone con cui avere questa discussione sul palco è più facile raccontare qualsiasi storia che vuoi raccontare, anche...
0: No, ma io non volevo sminuire, era solo per capire, ecco.
1: Certo, però tipo sì, entrambe le cose, direi. La mia idea è anche aggiungere una persona alla one man band, poi un'altra persona, poi vedere cosa si fa. Anche al concerto a Lugano ci sarà un invitato speciale che farà un pezzo con me, quindi ecco. Tutte queste cose sono bellissime,
0: c'è la direzione,
1: succedono, sì sì. E niente, cioè, sono mega felice della residenza e di poter mettere a punto questo one man band concept e portarlo in giro per il Ticino.
0: Gli Angelini, ascoltiamo Corro Via.

0: Questa è Corrovia, Iangelini, sempre tratta dal secondo e ultimo disco di quest'anno. C'è stato un momento particolare, Ian, di quest'estate che ti sei portato dietro e che potrebbe finire in un brano futuro?
1: Ma sicuro tantissimi momenti che mi porto sempre dietro e memorie bellissime, ma anche cose che dice la gente, io me le scrivo.
0: Sì.
1: Se qualcosa tipo mi rizza i capelli, me lo scrivo giù e poi provo a farci un pezzo. E sono sempre al lavoro, ho scritto un sacco di canzoni nuove. E
0: ce n'è già pronte altre per un disco ancora?
1: Ne ho già pronte, scritte col testo, bisogna solo andare in studio. Adesso lo studio, che di nuovo ringrazio Patrizio e Alessandro Laloli per il miracoloso lavoro nell'album. Loro sono tipo i miei angeli salvatori che mi aiutano sempre in studio. E ora loro stanno lavorando per aprire il loro studio ufficiale a Gordevio.
0: Ok.
1: E quindi appena sarà tutti i nuovi lavori fatti, ci metteremo.
0: Sarai tu a inaugurarlo.
1: Certamente, certamente. E sì, sono in costante ricerca e creazione. Credo anche che se hai 22 anni e scrivi musica devi avere cose da raccontare, devi vivere esperienze, devi fare cose. E c'è gente che ha già questa cosa. Per esempio, stavo guardando il documentario di Fito Páez, che è un artista argentino acclamatissimo, e il documentario è una cosa super interessante. Lo stavo guardando con mia madre, però mi sono scordato cosa stavo dicendo sulla scrittura.
0: E che se sei giovane teoricamente dovresti avere sempre qualcosa,
1: esatto,
0: da raccontare.
1: Esatto, questo ragazzo ha perso la madre quando aveva 8 mesi, e il padre era sempre triste per la madre, allora è cresciuto con le sue zie, ma poi le zie sono state assassinate quando il ragazzo aveva 22 anni.
0: Era là che...
1: E lì c'hai, è triste dirlo, però hai un passato che ti aiuta a scrivere tantissime cose, ad avere sempre cose da dire. Anche questa cosa che dicevi degli artisti che sono un po' arrabbiati con il mondo, allora hanno bisogno di buttare fuori questa cosa. Così è nato,
0: sì,
1: anche il rap,
0: da
1: avere cose che non ti piacciono,
0: sì,
1: della società e di qualsiasi cosa da dire, avere un microfono per dirle. E quindi cerco sempre di vivere quante più esperienze possibili. Per esempio, con la scuola, la Gustave, abbiamo fatto un concerto a Parigi, l'unica data internazionale della tournée, e io sono andato là una settimana, e l'ispirazione che ti arriva da essere in un posto diverso, da vedere gente ed essere semplicemente seduto sul fiume Senna cioè, ho sentito tipo quest'onda di testi e di cose. Poi è come se avessi sempre della musica nella mia testa e ascolto cose e poi bisogna solo scriverle giù. E quindi anche lì prendi materiale, ti scrivi le cose che vedi e poi quando sei a casa prendi questi semini, come dicevamo,
0: sì,
1: prima, che sono le canzoni,
0: bellissimo,
1: e ci lavori sopra. E per esempio ci sono anche pezzi che suonerò in live, che sono già in live, che non sono ancora usciti. Uscirà una canzone con la Gustave che è già stata registrata, abbiamo fatto una live session. E ti dico, tutti questi momenti,
0: Madonna,
1: che ti sto raccontando mi sono rimasti per nuove canzoni. Anche mentre registri una canzone con la Gustave, prima volta per me a fare una live session dove si fa una registrazione dove suonano tutti in contemporanea, e quindi se una persona sbaglia un accordo si rifà tutto il pezzo.
0: Certo. E è una bella responsabilità.
1: Esatto. È un'esperienza tosta. E già quello di creare una nuova canzone mi dà esperienze per scrivere su questa cosa. E io sì, ho un po' di rabbia, come dicevamo, alle generazioni anteriori e il fatto dei fili delle sigarette, quindi cerco sempre di esprimere un po' di quella cosa lì nella musica.
0: Ascoltiamo Sapore di mare, che l'abbiamo citata prima, e poi ti prepari per un ultimo live prima di salutarci.
1: Yes.
0: Ian Genini, 079 873 8073 se volete comunicare con noi.

0: Sapore di mare, Ian Genini. Si scrive Aymara, sei proprio bravissimo, grazie, vai avanti, sei una stella. E anche un altro WhatsApp è arrivato, troppo bravo Ian, mi sto emozionando tantissimo, davvero un artista completo, un saluto Selene o Seleno.
1: Grazie mille col cuore.
0: Hai già preso in mano la chitarra per salutarci, ma io volevo...
1: Certo.
0: Ho acceso il microfono 3 perché è da tutta l'ora che è qua, Ian non sei venuto da solo oggi, Matteo benvenuto.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Tu sei qua in qualità di...
2: Beh, sono suo padre, il suo primo fan, e cerco di accompagnarlo e di sostenerlo perché è bellissimo vedere un figlio che riesce a perseguire i suoi sogni ed è un'emozione vederlo qua anche da voi, bellissimo.
0: Sei molto orgoglioso?
2: Sicuramente, orgogliosissimo, ma poi mi diverto e mi ha fatto anche riscoprire la musica in lingua italiana.
0: Riscoprire, quindi tu sei o eri un musicista?
2: No, non sono un musicista, okay. No, per nulla, purtroppo, mi piace moltissimo la musica, però ero prevalentemente orientato sulla musica inglese. E da quando c'è lui che fa musica in italiano mi ha fatto riscoprire anche artisti tipo anche Lucio Battisti, Dalla,
0: sì, sì.
2: Bellissimo, è stato veramente interessante.
0: Uno scambio, non l'abbiamo detto, ma tu hai anche la mamma argentina.
1: Sì, come abbiamo parlato l'ultima volta.
0: Sì.
1: E lei adesso sta lavorando, però sì, anche lei supporta sempre, ci sono tutti e due a tutti i concerti.
0: Sì,
1: Sì. Sono anche molto... Io sono orgoglioso della voce di mio padre, mi hanno sempre detto che è proprio una voce da radio, quindi
0: è vero.
1: Interessante che
2: sbagliato mestiere. Provato.
0: Sì, ma poi non so, c'è la faccia da commentatore sportivo.
2: Ah, sì.
0: Non so perché.
1: Però sì, ringrazio anche sempre mio padre e mia madre per tutto il supporto e senza di loro non sarei riuscito a essere qui e a fare niente un po' come tutti noi.
0: Ma Matteo, qualche volta no, questa non mi piace Ian, l'hai detto. Questa non mi convince,
2: no,
0: questa strofa
2: no,
0: qua da sistemare.
2: Mi piacciono tutte, mi piace molto ascoltarle anche quando sono in auto, mi piace ascoltare i suoi dischi, magari dico qua, magari una solo in più ci starebbe bene, qualche piccolo consiglio, ma per quello che piace a me, però tutte le sue canzoni sono top per me.
0: E Ian, quello che dice il papà viene preso e viene ascoltato o...
1: Io,
0: già che lo dice il papà vuol dire che non fa niente.
1: Allora è tosta perché ogni persona ti dirà qualcosa di diverso.
0: Sì.
1: E quindi devi decidere cosa provare. Io molte volte, se qualcuno mi dà un input su una demo che ho, provo a usare la loro idea e poi decido con le mie orecchie sempre alla fine.
0: Cioè, i consigli li accetti generalmente, però almeno cerchi di farlo.
1: Sì, sempre si prova sempre un consiglio di un'altra persona, un punto di vista diverso è sempre ben accetto. E mi è piaciuta molto la domanda che hai fatto, se c'è mai una canzone alla quale dici no, perché mia madre è così, mia mamma è super onesta.
0: Ok.
1: E se c'è qualcosa che non le piace, dice no, questo fa schifo.
0: Ah, proprio
1: in
0: diretta.
1: Un grandissimo aiuto, per esempio, quando provavo i pezzi a casa prima del concerto e passava mia madre e mi diceva: Ian, devi cambiare scaletta, cioè qua la gente a Bellinzona andrà tutta via se fai una canzone così.
0: Te lo diceva in argentino magari?
1: Ah sì, parliamo in spagnolo,
0: okay,
1: a casa.
0: Fantastico.
1: Ed è divertentissimo e adoro questa onestà che anch'io mi porto sempre con me ed è bellissimo avere questa cosa in famiglia e questa sì, c'è questa relazione tra di noi.
0: Quindi grazie Matteo per
2: grazie
0: essere venuto. Ultima domanda, c'è un artista vivo o morto col quale nel cassetto dei sogni da aprire ti piacerebbe duettare?
1: Duettare?
0: Averlo come featuring, che potesse avere la sfera di cristallo e...
1: Ma il mio sogno è duettare con Calcutta.
0: Ok, ma dai.
1: E sì, è tipo di attuale adesso che mi immagino di poter suonare con lui... Se no anche Battisti, però quello ormai è irraggiungibile, era anche quasi impossibile farlo. Però sì, per ora tipo condividere un palco con Calcutta sarebbe un mio grande sogno di questa vita.
0: E chi lo sa, però sui social funziona, citi Spotify, video su Instagram, ma prova a scriverli magari, mi sembra uno che risponde, no? Chi lo sa.
1: Calcutta foto di il... No, però bellissimo. Sto facendo anche collaborazioni, uscirà una canzone che ho fatto con Giolero, che è un artista di Lugano,
0: okay.
1: Lui molto molto figo, anche faccio così un shout out a Lacrima, che ha fatto uscire un bellissimo EP
0: sì.
1: Questo mese, penso il mese
0: sì,
1: scorso,
0: l'abbiamo passato, sì, certo.
1: E
0: verrà anche tra qualche settimana ospite a Localiro.
1: Geniale,
0: di
1: geniale.
0: Cui,
1: sì. Bellissimo, bellissimo. Quindi sempre Calcutta mi resta nel cuore, e ho conosciuto anche Ruben Camillas, che lui ha condiviso il palco con Calcutta con la canzone del pane.
0: Sì.
1: E boh, ti direi anche lui, ma un po' tutti gli artisti che fanno cantautorato qua in Ticino, in Italia.
0: Ci saluti con La mia vita intera. Ce lo presenti e poi ce lo canti.
1: Sì, questo pezzo è divertente ma anche molto profondo, e infatti scontra tipo questo ritmo un po' ska, un po' rimbalzante, con mm-hmm. poi una parte più ballad, più calma, che si traduce un po' a questa, cioè che si collega al testo, dove è sia divertente che profondo. E ci tengo molto questa canzone, anche è molto molto gettonata per i concerti.
0: Con questo ti salutiamo. Dove ti troviamo sui social? Instagram
1: @ Ian Genini, e lì ci sono tutte le informazioni. Ho anche il mio sito web iangenini.ch, ma trovate tutto su Instagram. E ci sarà il concerto allo Studio Foce il 5 novembre di sì. nuovo, e poi un altro concerto a Winterland a Locarno, se volete farvi una sciata
0: sì.
1: e una sciata, una pattinata,
0: sì.
1: sarò lì il 24 dicembre.
0: Ma dai, alla vigilia? Ah, fantastico. Grazie mille, Ian.
1: Grazie.
0: Concludi con La mia vita intera.

Ian Genini, ospite oggi a Locali Rosa. Grazie mille, Ian. Chiudiamo questa puntata con ancora un nuovo singolo che è uscito in questo caso il 21 di agosto in casa Maria Dalla Buona. Lei per tutti è Mary DB. È un brano synth pop ritmato e coinvolgente, pensato per far ballare appunto in questo finale di estate. Si intitola Emozioni di mezzanotte. Locali Rosa torna sabato prossimo dalle 15, una replica tutti i mercoledì dalle 23. C'è il podcast anche.

0: Emozioni di mezzanotte, Mary DB.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 16 e 2 minuti, ancora un buon sabato a tutti. Tra poco al via il gioco del Luca.
1: 3.
0: Non prima di aver dato ancora uno sguardo. Alla meteo oggi e domani, giornate in prevalenza soleggiate in tutta la Svizzera, salvo temporanei, annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Per quanto riguarda il traffico, è via Suissa a segnalarmi che sulle strade della Svizzera italiana al momento segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lugano. In effetti è arrivato lo chef Cava che lo diceva. Sempre sulla 2 rallentamenti anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brugeta. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo code di 4 km, ritardi di 40 minuti con l'entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione nord, ma la corsia preferenziale è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 16. Sono tutti morti, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. Nell'appartamento affittato a breve termine al primo piano vivevano 4 americani, mentre al primo piano abitava una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Lo riporta un quotidiano locale. Una squadra della divisione crimini incendiari è sul posto per indagare sulle cause dell'incidente. Vigili del fuoco e polizia ipotizzano una fuga di gas. E nonostante gli sforzi di mediazione di Qatar e Pakistan, il presidente iraniano ha dichiarato di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Il motivo, secondo lui, sono gli attacchi e le sanzioni che hanno seguito ogni negoziato. Lo stesso presidente ha anche affermato che l'unica possibilità per risolvere la crisi legata allo stretto di Hormuz è solo attraverso i negoziati, non con l'uso della forza. E c'è anche un 32enne residente in Svizzera tra gli autori di una rapina che era stata messa a segno lo scorso 24 aprile in una gioielleria situata in un centro commerciale di Como. Lo ha comunicato la Polizia di Stato, rendendo noto l'arresto ieri degli ultimi componenti della banda criminale. Oltre al 32enne in manetta, anche un 25enne della provincia di Monza.

0: gioco del Luca.
1: Esattamente, dalle 16 alle 18 tutti i sabati anche il gioco del Luca è recuperabile in podcast, quindi ecco, qualora vi siete persi la puntata di sabato scorso, si parlava della zucca, consigli come cucinarla, metterla in forno, ma che temperatura ha detto? 140, 190, 230, aspetta, va, vado a riascoltare, ma aspetta, ma devo mettere il timo, il rosmarino, la salvia, ma aspetta, magari vado a riascoltare, ecco, vi dirottate il gioco del Luca, anche in quel caso una

0: settimana bene, però allora fermiamoci al qui e ora. Hai detto che c'è un po' di traffico sulle strade?
1: Ho detto che c'è un po' di traffico, ah, okay, sì, da, almeno okay, l'ho detto via Swiss per me.
0: Ma lo dice anche lo chef Cava, da Mendrisio venendo in su e da Lugano andando in giù, quindi direzione nord e direzione sud, signori.
1: Ma traffico è dovuto alla Sagra dell'Uva?
0: Boh.
1: Da Sommazzo hai fatto fatica a scendere, che ho sentito che è un po' il generoso lì intorno a
0: Castel San Pietro. Allora, perché ti fanno fare il giro della Luzzina, no? Perché devi andare giù e devi fare tutto un giro, perché non puoi passare in mezzo Mendrisio, chiaramente, perché le strade sono chiuse. Quindi sono andato già verso Chiasso, come se stessi andando al lavoro. Quello ma non cambia niente. Il problema è stato in autostrada, che sì, mi dico, ma c'è ancora in giro tutta questa gente che va in vacanza? Non lo
1: sì,
0: so. Tra camper, roulotte, cioè, poi passi dal rampichino dietro agli snowboard, alle tavole da surf, agli sci, si capisce più niente. Ste mezze stagioni.
1: Ah, fantastico. Sì. E Sagra dell'Uva andrai stasera quando termini
0: allora,
1: qua?
0: Stasera, stasera no, ma domani farò un giretto. Giretto, sì. Direttino lo facciamo.
1: Ah, fantastico. Allora, oggi abbiamo ancora due grembiuli. Sì, da regalare. Poi ci saranno novità per ottobre, eh. Attenzione.
0: Davvero?
1: Sì, le regalie.
0: Ma non svelarmi, sono curioso anch'io.
1: Due grembiuli, tra l'altro, iniziamo magari già 079-873-8073. Colui o colei, non ricordo, che aveva, vinse.
0: Sì, settimana scorsa è invitato a mandarci la foto. Noi
1: due
0: chiediamo,
1: dovrebbero essere due.
0: Noi chiediamo la foto, attenzione, non con voi col grembiule. Potete mandare anche la foto semplicemente del grembiule appoggiato alla vostra cucina, su un armadio, su una poltrona,
1: dove volete. Oppure se siete abbastanza wannabe, mandateci la foto con la vostra faccia sorridente.
0: La vediamo solo noi.
1: E già che stiamo parlando di foto, potremmo anche riaprire quel bel discorso di voyeur.
0: Il voyeur del frigo.
1: Sì, secondo me sì.
0: Del frigo e della dispensa.
1: Ne parlavo con un'amica l'altro giorno che anche lei ascoltava sta cosa e diceva è geniale, spiegava al marito, vedi, perché loro chiedono di aprire il frigorifero, la dispensa, di mandare una fotografia di quello che c'è all'interno
0: e poi ci lavoriamo.
1: Certo, in maniera gourmet.
0: Proviamo a vedere se...
1: Fa il minestrone, prendi quello, fallo
0: un po'
1: così.
0: Dei frigo liquidi che lì c'era poco da...
1: Esatto.
0: Però,
1: quindi se avete voglia aprite la dispensa, aprite il frigorifero, una fotografia e poi lo chef Cava valuterà con occhio vigile
0: e attento, non se pulito sporco, se la lampadina va o non va, se possiamo proporre un menù che sia una cena, un pranzo, una colazione.
1: Quindi magari non avete idee per stasera o per domani, attenzione, è facile, con una foto magari è già risolta.
0: Proviamo.
1: Allora, come si fa per vincere il grembiule?
0: Allora, mi raccomando, la nostra condizio sine qua non è mandare i vostri dati, nome, cognome, via, e vogliamo anche la mail, per favore.
1: Attenzione,
0: almeno
1: la mail,
0: abbiamo tutti i vostri dati. Lo diciamo sempre, ma immancabilmente qualcuno, preso dalla foga, dall'enfasi del momento, che dice la so e manda subito la risposta secca,
1: no,
0: poi dopo
1: non basta. O perlomeno fatelo se volete giocare così senza premio, però all'estrazione accederanno solo le risposte complete.
0: E ricordatevi che non è una gara di velocità, eh?
1: Bravissimo. Avremo due quiz.
0: Sì.
1: Comunque lo ricordiamo ancora così.

0: piace Tom Morello?
1: Ciao, oh, siamo amici su Instagram, beh, naturalmente. Saluto Tom Morello.
0: Storico chitarrista dei...
1: E non lo vedo più, me l'hai tolto, non vale, dai.
0: Si fa così. Rage Against the Machine,
1: ecco, non l'avrei neanche non sarei neanche riuscito a dirlo.
0: Allora, il primo grembiule lo mettiamo in palio con il primo quiz.
2: Ok, il nostro classico,
0: rimaniamo
2: nostro,
0: sul classico,
2: nostro classicone, okay. Che però oggi avete un indizio in più, non c'è il contenuto per 100 grammi di parte edibile.
0: Attenzione, perché l'hai dimenticato?
2: No, perché è una ricetta.
0: Non l'ho stampato, era la pagina 2.
2: No.
0: È una ricetta.
2: È una ricetta, una preparazione, una ricetta. Quindi
0: può variare, no?
2: Sì, può variare. Può variare diverse cose.
0: Ok.
2: Quindi non si può mettere un valore nutrizionale che sia più o meno fedele al prodotto che cerchiamo.
0: Perfetto.
2: Ok.
0: E qua per il momento ci fermiamo.
2: Ci fermiamo qua. Però, okay, primo indizio possiamo,
0: sì,
2: dare.
0: È una,
2: no,
0: ricetta sana, però.
2: Può essere una ricetta sana, può essere una ricetta ciugnosa, può essere una ricetta, okay, goduriosa.
0: C'è margine.
2: Sì, sì, ok. Sì.
0: Primo già, almeno tre sono passati fuori così.
2: Magari è difficile perché noi ce l'abbiamo qua davanti, sappiamo di cosa stiamo parlando.
0: Certo.
2: La gente che ci ascolta ti cosa entra di qui di lì.
0: Sì. Però insomma abbiamo qua quattro indizi, quindi. Sì. Ok. Andiamo col primo, dai.
2: Allora, oggi cerchiamo qualcosa di piccolo e assai discreto, che nasconde un segreto proprio nel suo completo.
0: La rima oggi.
2: Da fuori sembra semplice, quasi senza pretese, ma dentro, attenzione, ci sono sorprese.
0: I vostri dati, mi raccomando.

0: Salutiamo il Piolo, magra la capra, piange il frigorifero, in partenza per settimana in Valle Bedretto. E in effetti c'è un frigo. Sì, un frigo del Cali però, ma no, ma noi volevo quello di casa. Allora, ci scrive Aureli. Ho già fatto i 40 anni.
1: Ma appunto, ma hai fatto 40 anni, Aureli? Te lo chiedo proprio così direttamente.
0: Perché sennò non si potrebbe, non si dovrebbe dire l'età di una signora.
1: Ma l'ha scritto lei. C'è scritto lì, faccio 40 anni, ma oggi ti cantiamo tanti auguri.
0: Forse. E ci scrive Polenta. No, non è la polenta, mentre, al 5-11, pensa, quando suona gli Angelini al...
1: Non lo so perché mi si è bannato il coso. Adesso rientro dentro.
0: Tranquillo. Betty ci scrive invece: Olive alla Scolana?
1: Olive alla Scolana? No. Però, brava, perché?
0: Perché?
1: Perché è piccola, ha un ripieno.
0: Ok.
1: Però.
0: Cioè, dei punti in comune con quello che sta
1: cercando.
0: Ci sono
1: dei punti in comune, ma attenzione, perché appunto lì l'oliva scolana, poi i ripieni non è che sono molto diversi, sono più o meno sempre quelli.
0: Quindi avremmo potuto anche azzardare un valore nutrizionale.
1: Potevamo azzardarlo, secondo
0: perfetto.
1: Me.
0: Perfetto. Ci pensa Katia a dire l'uovo di Pasqua.
1: L'uovo di Pasqua.
0: Cioè, ripieno,
1: l'uovo
0: scusa.
1: L'uovo di Pasqua. Sì. Potrebbe essere un po' in anticipo.
0: Ma non lo è. Allora, indizio numero 2.
1: Allora, l'indizio numero 2. Per prepararlo ci vuole una certa abilità. Tra mani, farina e tanta manualità.
0: Attenzione.
1: Si stende, si chiude, si fa una bella pieghina e se sbagli la misura, addio alla cena e sopraffina.
0: Qua è un po' facile però adesso. Non è iniziato bene, ma giustamente.
1: Adesso cominciamo a dare qualche.
0: Ma non facilissimo magari. 079 873 8073. Con i vostri dati.

0: Allora, non male, non male, iniziano ad arrivare le vostre risposte. Mi raccomando, allora, siamo un po' stressanti, è vero, però purtroppo è una condizione.
1: Sì, okay, quindi mettete i dati per
0: Boris,
1: favore.
0: È la mia, sì.
1: Però
0: no. Serve una via, un paese,
1: sì,
0: magari.
1: Qualcosa.
0: Nel senso, ecco, allora, nel senso, chiediamo un indirizzo mail per potervi contattare qualora ci fosse un problema, ma non credo neanche che serva, però me lo richiedono. Però essenzialmente serve dare poi un paese, una via, e insomma,
1: esatto,
0: un postino, immaginatevi i postini, sì, ecco.
1: Okay. Che ormai non ce la facciamo più, io e Luchino, io il sottocenere e lui il sopraceneri.
0: No, siamo un po' presi. Allora, dicevamo, Ilaria di Ponte Valentino, che salutiamo, ci scrive il calzone.
1: No, non è il calzone.
0: Anche se
1: brava Ilaria, perché poteva. Sì, però non è il calzone.
0: Non è il calzone, perché in realtà sia il calzone che Oliva Lascolana c'hanno un qualcosa in comune, no? Di
1: sì,
0: contenere qualcosa.
1: Contengono, è vero che il calzone a questo punto però è un po' più diverso nel suo ripieno, cioè quello classico,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: puoi riempirlo un po' con quello che vuoi, no?
0: Poi all'inizio uno cerchiamo qualcosa di piccolo, assai discreto,
1: e allora questo qui era un calzino.
0: Un calzino,
1: dai. Fantasmino.
0: Un calzino. Tanti si sono avvicinati, diversi hanno indovinato, abbiamo detto non è una gara di velocità, quindi c'è ancora tempo per ancora.
1: Avete tutto il tempo.
0: Un ultimo indizio. E mi raccomando, i vostri dati. Quindi anche se avete già mandato, controllate. Ma ho messo la via al paese. Sì, ok, per allora perfetto, ok.
1: Controllate bene.
0: Inizio numero 4.
1: 4 o 3? Siamo al 3.
0: Siamo già al 3.
1: Siamo al 3, Luchino. Sì, sì, scusa. Allora, può avere tante forme questo piccolo signore, quadrato, rettangolare, con un bordo lavorato a dovere, e dentro può nascondere un ripieno delicato che può essere di carne, di verdura o formaggio prelibato. E con questa
0: mi sa che il quarto non servirà
1: niente. No,
0: per quello che ho già sbagliato io. 079 873 8073. Un grembiule vi aspetta.

0: diretto tra noi, lei è Malika Ayan.
1: Saluto allora, anche Malika Ayan.
0: Conosci anche lei?
1: Voglio.
0: Sempre in giro a chiasso.
1: No, vabbè, ma sentiamo, ogni tanto mi chiama per curiosità di cucina e
0: sì?
1: Senti Malika.
0: Com'è che ti chiama?
1: Chef Kawa.
0: Chef Kawa.
1: Sì, certo. Non mi conosco più neanch'io con il mio nome.
0: Ti chiama solo per la cucina o ti chiama anche magari qualche magia?
1: Adesso ogni tanto sì, mi fa, fammi un trucco. Sì.
0: Con le palline rosse.
1: Le classiche palline rosse ormai sdoganatissime.
0: Ma sì,
1: quelle
0: fantastico.
1: Hanno avuto un gran successo.
0: Allora, in tanti, devo dire che.
1: Sì.
0: Dai, poi.
1: Vabbè,
0: lì,
1: dai,
0: se era uno, se era l'altro, se era quell'altro. Vabbè, noi avevamo in mente la risposta che è quello.
1: Quello. Ma dopo parleremo anche di tutti i suoi fratelli, cugini, parenti stretti e
0: esatto.
1: Via.
0: Quindi non so, Alessia che scrive tortellini poteva vincere?
1: Poteva vincere.
0: Sì, ah, ok, non sì, è che eri proprio fiscale.
1: No, anche se, vabbè.
0: E Daniela dice, tanto ho vinto io.
1: Brava Daniela, la convinzione nella vita.
0: Ah, aspetta magari lei, già che sentiamo perché era così convinta, tanto ho vinto io.
2: Il raviolo o tortello. O agnolotto.
0: Ah,
1: li sta già dicendo. Li sta già dicendo tutti.
0: Per quello
1: brava,
0: tanto ho vinto io. In realtà no, Daniela, perché no. È un'estrazione, è vero che.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché sanno che i nostri ascoltatori, noi più o meno leggiamo tutti i messaggi che
1: esatto.
0: Ci arrivano. E quindi quando aspetta, perché non ha letto il mio?
1: Esatto, perché non ha detto il mio?
0: Perché non ho sentito il mio vocale.
1: Nome.
0: E quindi, boh, tanti bravi, da Michele a Ilaria a Bibi, da Aureli, da Beppe, da Katia, da Lopez. Chi è che c'è ancora? Nicolò e Fabio e Andrea e insomma.
1: E tutti.
0: Tantissimi, però l'estrazione a chi lo mandiamo?
1: Allora. Dovevi tu il nome a
0: Elisabetta Betta. Di Arzo.
1: Elisabetta di Arzo.
0: Ok? Perché, attenzione, ho scritto anche questa oggi.

0: La risposta è raviolo. Parleremo di ravioli, tortellini, di agnolotti,
1: cappelletti.
0: Quindi iniziate a scrivere se li mangiate, se vi piacciono, che cosa usate come ripieno. 079 873 8073.
1: Allora Aureli ci sta mandando il i suoi Luca.
0: Sì, ce l'ho già mandato.
2: Il gioco del Luca.
0: Metto una canzone.

0: Allora, ci è arrivata anche la foto di un congelatore sbrinato, vale?
1: Vale, però non si vede dentro bene quello che c'è dentro. Si vedono un po' di cose, ma brava, però è bello pulito.
0: Molto bene. E sempre Aureli ci ha mandato ravioli alla Luganighetta e formagella.
1: Che conosco bene. Perché li fanno dalle mie parti.
0: Infatti ha detto, ma è...
1: Raviolificio che è dalle mie parti, molto bravo.
0: E poi invece una selezione dell'Emilia Romagna, cappellacci di zucca ferraresi IGP.
1: Sì.
0: Con sulla foto, quella è la zucca ferrarese, non è la butternut.
1: Quella lì è la butternut, sì. È la butternut, però si vede che la coltivano anche lì. Poi dobbiamo chiedere scusa a Daniela, non volevamo, noi stavamo scherzando. Non te la prendere, no, non sei presuntuoso, egoista, non sei niente.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie.
0: Allora, dicevamo che ravioli, tortellini, cappelletti, agnolotti, anolini, culurgiones, caramelle,
1: cappellacci, panzerotti, Sotti, i plin, casonzelli,
0: mamma mia,
1: sì,
0: ma
1: le sorpresine.
0: Sono un po' la forma,
1: chiaramente poi in certi cambia proprio la filosofia del ripieno. Cioè, come non lo so, nei plin torinesi lì c'è dentro questo arrosto brasato di carne molto, sì, con un gusto molto intenso.
0: I plin dovrebbero avere solo le carni bianche, dentro coniglio, vitello, mi sembra.
1: Ok, ma dopo la salsa è una salsa molto
0: sugo
1: forte,
0: d'arrosto.
1: È un sugo d'arrosto molto forte, sì. Poi dopo gli altri anche lì a dipendenza, c'è un raviolo, adesso li fanno anche molto grandi, no? Un raviolone, una volta te ne davano tanti nel piatto, adesso sì, magari ne fanno uno solo bello grande,
0: un po' triste però, no? Invece averne un po' di più, no? Con uno solo, a meno che sia fatto bene,
1: arrotolato, Katia, bello arrotolato,
0: un quadrato, sì, lì, un rettangolo lì così, sì.
1: Poi ci sono
0: un po' meno romantico.
1: Quelli che non si vogliono sbattere adesso li chiamano ravioli aperti, o è un raviolo che non ce l'ha fatta, che non è rimasto chiuso. Eh sì, perché sai che per fare i fighi noi dopo siamo bravi, no? O è una non lasagna o è un
0: ravioli. Quindi è stato scomposto anche quello.
1: Ecco, sì. E qui salutiamo tutti gli amici degli anni 80 che comunque sì, il discorso è che cosa fanno? Mettono un foglio di pasta sotto, mettono un ripieno, mettono un foglio di pasta sopra e poi ci metti la salsa. Ecco, quindi raviolone aperto, no?
0: Quindi manca la parte di chiusura.
1: Non c'è la chiusura, no?
0: Ma tu come fai per chiuderli? Metti un foglio all'alto oppure usi lo stesso foglio ripiegato a metà e li fai sul
1: Ma dipende sempre cosa stai facendo. Adesso ci sono anche gli stampi, ci sono diversi stampi dove tu metti addirittura la pasta che la tiri con la classica macchinetta, fai il tuo bel foglio di pasta, lo metti all'interno dello stampo per fare un raviolo, perché poi gli altri vanno tutti piegati, quindi devi copparli già con la forma a semicerchio, sì, e poi dopo li devi girare, devi fare il tuo tortellone, tortellino, il cappelletto, devi già avere una certa manualità, no? E anche lì lo chiudi liscio, lo chiudi con la rotellina, quella ziglinata, sì, che ti dà. Dopo sono scelte.
0: E stanno sempre chiusi o...
1: Ma sì, la pasta una volta è abbastanza che la pennelli, anche semplicemente con dell'acqua, e la pasta una volta che la chiudi bene con il copapasta o con la rotella si chiude automaticamente, si salda bene. Chiaro che poi dopo nell'acqua non li devi far strabollire, la mia l'acqua dalla bugada, blu blu blu blu blu.
0: No.
1: C'è un sobbollire, proprio piano
0: delicato.
1: Piano. E ricordatevi che anche un raviolo non è che deve star dentro un'ora,
0: certo,
1: 3 minuti dai, ma massimo, perché la pasta è molto sottile. Poi ci sono quelli che nella chiusura, non lo so, tipo il cappellaccio, non lo so, sempre i tortelloni, rimangono magari un po' più duri, quindi devono star giù un minuto in più perché la pasta è un po' più grossa. Poi c'è chi piace il raviolo, tortellino, quello che è, con la pasta sottile, chi gli piace con la pasta un po' più grossa, anche lì è un po', sono scelte.
0: E dentro c'è il mondo, cioè qualsiasi cosa,
1: dentro,
0: teoricamente.
1: Guarda, tutto quello che non si muove nel frigo.
0: Sì,
1: No. Allora, cioè può essere di carne, può essere con la ricotta, vegetariano, può essere col pesce,
0: col formaggio. I più strani che hai assaggiato quali sono stati, Chef Cava?
1: Cavolo, adesso così a...
0: con certo. I funghi, con...
1: Ma boh, i funghi non sono strani, dai.
0: No,
1: sono,
0: no,
1: sì, sono cose, adesso più o meno, non lo so, con le pere, la ricotta, la provola, sì, non lo so, ma sì, ma sono tutti quei gusti, non lo so, gorgonzola e pere, queste cose un po', questi abbinamenti, adesso ci mettono talmente un po' di tutto che... uno mi sembra molto particolare che avevo mangiato era con un insieme di il quinto quarto, ti ricordi il nostro maestro macellaio?
0: Buonissimo.
1: Ecco, con dentro tutti i pezzi meno pregiati dell'animale, quindi le interiora,
0: wow.
1: E avevano fatto un ripieno con quello che era veramente una cosa spettacolare.
0: E il ripieno come deve essere? Bello asciutto? Qualche trucchetto allora, per il ripieno?
1: Allora, se il ripieno rimane un po' bagnato, troppo umido, si mette del pan grattato in maniera che te lo assorbe un sì. attimino e te lo tiene un po' più
0: compatto.
1: Cosa
0: fai, una pallina? Gli dà una forma o...
1: Allora, noi usiamo di solito la sacca da pasticceria e fai
0: certo.
1: i puntini, o se no col cucchiaino come si faceva, cioè certi usano anche le dita, non è che...
0: Ripieno già sapido, salato eccetera, o esatto, visto sì, che sì. poi lo cuoci in acqua salata stai
1: indietro? Essere, il ripieno deve essere già gustoso,
0: sì,
1: Il ripieno deve essere finito. Di solito il ripieno può essere anche i ritagli e gli scarti che avete fatto di un arrosto, di un brasato, lo macinate e poi lo usate per fare il vostro ripieno, ma anche i culetti della salumeria possono certo. diventare tranquillamente un buonissimo ripieno.
0: Mia nonna metteva tutti quelli, metteva anche un pezzo di pane bevuto nel latte dentro.
1: Voilà, ma sì, ma no, ma tutte quelle cose
0: un
1: lì.
0: Un po' di amido lega.
1: Per,
0: o...
1: No, ma per renderlo anche un po' più morbido al palato puoi mettere quello. Poi dopo, vabbè, chiaro, se tu ci metti, abbiamo parlato settimana scorsa di zucca, la zucca la devi far asciugare un attimino perché sennò rischi che diventa sì. umido, poi se lo lasci lì troppo ti inumidisce la pasta e poi magari si spacca.
0: È lì. E ti piacciono quelli alla cosa sono, mantovana che metto l'amaretto insieme alla zucca?
1: Voilà. Sì, sì, ma io l'amaretto nella zucca quelli. Ci sta benissimo.
0: Dolciastri rimangono un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, diventano un po' agrodolci, diventano un po', ma l'amaretto è uno di quegli abbinamenti che con la zucca ci sta bene.
0: Forse dopo il terzo piatto un po' stufano quelli di no.
1: Ma anche sì, anche al secondo.
0: Sì, no.

0: Allora, dalla scorsa settimana abbiamo un nuovo ospite, microfono 2 aperto, lei è il signor
1: Takashi Rabioyama.
0: Di cognome Aka, Takashi Aka.
1: Takashi Rabioyama.
0: Rabioyama,
1: il più grande esperto mondiale di ravioli tecnologici.
0: Tecno, ma no, il raviolo, sì. Necton, le raviole sono le sfolline a Bologna.
1: Quello dice lei. Noi arrivati oltre.
0: Sì?
1: Sì, molto oltre noi fare il raviolo interattivo.
0: Interattivo?
1: Certo.
0: Cioè, com'è che si fa a interagire con un raviolo?
1: Ci sono diversi tipi di raviolo che noi proponiamo in nostra azienda. C'è raviolo 4D.
0: 4D?
1: Sì.
0: Ah.
1: Mentre lo mangi cambia forma. prima parte quadrato, diventa tondo.
0: E quindi sul menu cos'è che scrive? Ah, raviolo 4D. Giusto?
1: Raviolo 4D.
0: Giusto.
1: Però dopo lì sviluppare l'istolante. Poi c'è il raviolo sonolo.
0: Sì.
1: Per ripieno formaggio fa per quello tartufo fa
0: Ah, cioè parlano?
1: Per quello lagù fa mamma mia. Noi avere sì. E poi c'è l'ultimo, raviolo più difficile fare ancora sviluppo, raviolo sì. GPS.
0: Cioè, cosa fa?
1: E tu quando non trovi piatto te lo trova.
0: Lo trova lui?
1: Sì, perché 5 cm destra, 5 cm sinistra, trova la raviolo.
0: Ma siete troppo avanti, lei è signor Takashi Rabioyama.
1: Rabioyama, Yanoto, sì.
0: Ma ha studiato, i suoi genitori facevano già questo, erano già esperti di ravioli tecnologici.
1: Allora sì, un lavoro vogliono fare tutti, tutti vogliono fare questo raviolo. Istituto Superiore di Ingegneria del Raviolo, cominciato.
0: Poi ingegneria,
1: sì. Certo, mica poco. Accademia Internazionale della Chiusura Perfetta, di raviolo, Bisogna tenere bene considerazione questa cosa.
0: Accademia, ok.
1: Sì, certo. E poi Università della Scienza del Ripieno, lì trattato geometria, psicologia, tecniche avanzate, aerodinamica, fisica della cottura.
0: Fisica della cottura.
1: Tecnologia del sugo. Microchip applicato da pasta. E radiologia quantistica, L'esame finale è difficilissimo.
0: Quindi, uno pensa che il raviolo sia nato magari in Piemonte, che sia nato. E invece.
1: No,
0: raviolo...
1: noi.
0: Sì.
1: Io non fai Erasmus.
0: No.
1: Io no. Se voglio venire a imparare, loro vengono da noi. Non si va in giro a portare la nostra tecnologia,
0: È vero che adesso che ci penso, uno quando va al ristorante giapponese, in effetti trova anche. Cioè, i ravioli siete forti a fare.
1: No, certo,
0: gyoza o come li chiamate?
1: Gyoza, molto ghiottosi.
0: Molto ghiottosi.
1: sì. Questi nostri lavioli. Noi abbiamo anche tanti attrezzi nuovi che ha inventato noi, l'aviolo Scannel, l'aviolo Metlo, pinza di precisione Takashi, marchio registrato, per chiudere l'avioli al millimetro,
0: Addirittura.
1: Occhiali da raviologo. Detto, fare fatica a parlare, difficile, E poi c'è anche il raviolometro quantico, per una palecca enorme, costosissimo, completamente inutile secondo gli altri chef, ma per noi molto importante.
0: Ma lei è un ristorante in Giappone o?
1: No, noi portiamo la nostra tecnologia in giro. Noi abbiamo il nostro treno, raviolo Shinkansen. Okay. O cinque insieme, adesso vediamo, più o meno una cosa così, la viola ad alta velocità. Okay. Tu dici noi già arrivati prima, 3 ore prima.
0: Ah, cioè neanche pensato.
1: Pensare siete, noi già arrivati, portale.
0: Siete fantastici.
1: Il raviolo non aspetta nessuno, nostra filosofia, cioè mica poco, Tu vedi pasta con ripieno, io vedo tecnologia con un cuore.
0: Mamma mia.
1: Questo. C'è quello dell'altra volta, quello lì strano, francese, ma mica noi, anche noi siamo bravi a fare queste cose.
0: E dopo arriva, il crevette.
1: A velo?
0: Sì. Oh. Quindi vuole chiudere con, non lo so, ha uno slogan, di solito i personaggi arrivano qua col proprio slogan.
1: Noi il nostro slogan è non facciamo lavioli, progettiamo il futuro, un ripieno alla volta. Noi facciamo questo,
0: Lei ha su un orologio, signor
2: Takashi. Radio Televisione Svizzera.
1: Incredibile, 17.
0: Abbiamo ospitato Takashi Rabioyama.
2: Il gioco del Luca.

0: C'è un messaggio per Takashi.
1: Sì?
0: Sì. C'è il cale tutto olial per chiusura la Kulul Jones, lo chef Giappo mi può aiutare?
1: diventa difficile. Che miseria. Sai che quello lì io avevo provato, i miei vicini di casa erano una famiglia sarda e loro li facevano, no? Allora una volta Manu si è stati lì un po' a...
0: devi pizzicarli,
1: ma sì. È proprio quando vedo i tutorial magari che lo fanno rimango ammirato e sorpreso di questa manualità. Poi sicuramente è una questione di allenamento, come certo. Tutte le cose.
0: I primi 10.000 ti vengono così.
1: Ah, ok. Sì. Dopo gli altri si chiudono.
0: Kulul Jones ripiene di patate, pecorino e menta.
1: Original. Sì,
0: molto particolari.
1: Sì. Ma a me piacciono, sono buonissimi.
0: Assolutamente. Allora, 17.04. Abbiamo ancora un grembiule.
1: Ok. Yes.
0: In che modo lo vogliamo regalare?
1: Allora, adesso dovete indovinare l'attrezzo da cucina, l'utensile da cucina misterioso.
0: Ok. L'attrezzo misterioso.
1: Che tu mi farei delle domande.
0: Io ti faccio delle domande, sì. Poi sentiamo il rumore o vediamo un attimino. Ok, vediamo un attimino. Si può portare in aereo, Chef Cava?
1: Allora, si può portare in aereo? Sì.
0: Si può?
1: Sì.
0: Ma anche in stiva? Cioè, lo devi spedire o anche in cabina?
1: Lo devi spedire perché al metal detector suona.
0: Suona?
1: Suona. Non suona lo strumento, però suona, fa fischia.
0: Ah, attenzione, ok. Quanti ne hai a casa?
1: Quanti ne ho a casa? Mm. Allora, vediamo un po'. Ma almeno tre.
0: Almeno tre. Tua nonna già lo usava o è un attrezzo più tecnologico?
1: Sì. No, lo usava già mia nonna.
0: Serve la corrente per farlo andare?
1: No.
0: Olio di gomito. Olio
1: sì.
0: di gomito. È più lungo di una forchetta?
1: Adesso li fanno anche di quella misura lì, eh? Perché adesso ci sono di tutte le misure.
0: Ah.
1: Sì, ci sono anche quelli piccolini. Sono quelli più grandi, ci sono quelli lunghissimi, quindi
0: serve una mano sola per sollevarlo o serve anche l'aiuto di due apprendisti? Non so.
1: Allora,
0: quanto è pesante?
1: Non è pesantissimo, però li fanno anche in materiali importanti e poi dipende sempre un po' la grandezza, no? Ma chiaramente una persona tranquillamente ce la fa da sola a usarlo, però lo devi usare con le due mani.
0: Di cosa stiamo parlando? 079 873 8073. Che attrezzo è? Nome, vostro indirizzo

0: Allora, salutiamo naturalmente sempre tutti quelli che scrivono e anche tutti quelli che non lo fanno. Prima Alessio, a proposito, ci ha mandato una foto, hai visto quanto sarà lunga quella lingua lì?
1: Quella lingua lì sarà lunga almeno metro e mezzo, dai.
0: Sì, eh. Ravioli e tagliatelle per il grotto Morchino e sentiamo cosa dice.
2: Saluti a Chef Cava, grandi, bei ricordi dei corsi interaziendali dell'apprendistato.
1: Grande, ciao Alessio,
0: ti
1: un abbraccio.
0: Tutti, ti conoscono tutti.
1: Qua era quando ero su scuola.
0: Grande. Allora, leggiamo qualche risposta sbagliata. Doretta ci scrive pela patate.
1: Non è il pela patate.
0: No. Mezza, ammetto che sono in difficoltà, ci scrive Fabio. Ah, Fabio in difficoltà, già.
1: Cavolo,
0: strano,
1: non ha detto i lavori.
0: Mezzaluna, dice.
1: No.
0: La grattugia.
1: Non è la grattugia.
0: Non è la grattugia. Mezzaluna ritorna ancora. Un frullino, ci scrive Roby.
1: Un frullino, no.
0: Uno scolapasta, Cristina?
1: No.
0: Allora, un attimino lì. Tornando ai ravioli più particolari che hai assaggiato.
1: Allora, mi è venuta in mente una cosa.
0: Sì.
1: Che una volta, appunto, prima non sono stato così reattivo nella risposta di prima, ma il raviolo più strano che ho mangiato era un raviolo dolce.
0: Sì.
1: Praticamente era la pasta al cacao, quindi una sfoglia al cacao.
0: Quindi era marrone.
1: Era marrone, sì. Che, allora attenzione signori, il cacao è amaro, non è la cautina o il Nesquik, certo. Cioè il cacao è amaro, quindi la pasta è anche piacevole da mangiare così, no? Nel senso, anche salata, si può usare in tante preparazioni salate il cacao. Ma che cosa c'era all'interno? C'erano le pere con delle nocciole e poi c'era una salsa vaniglia tiepida, quindi questo era il dessert. Me lo sono mangiato come dessert, quindi ravioli caldi. Dolci, sì. Li puoi far cuocere invece che in acqua salata, in acqua zuccherata.
0: Pensavo nel latte.
1: Va bene, ma ti concedo anche il latte. Sì. Ma veramente, ecco, quelli magari sono dei ravioli che non si trovano da tutte le parti, non sono.
0: E non li hai mai riproposti, però, no? Li avevi dimenticati, li hai accantonati.
1: No, non li ho mai riproposti perché non fanno l'unanimità. Ecco, non sono una
0: perché
1: cosa.
0: Perché non ti hanno entusiasmato.
1: No, a me sì. Ah. Ma perché io sono un goloso, le cose dolci a me piacciono. Quindi era interessante, era una cosa. A me piaceva, però. Lo devi contestualizzare all'interno di un menu e la cosa può essere secondo me simpatica.
0: Eh sì, certo.
1: Sì, non è male.
0: Ecco, magari facciamo così, chiediamo anche ai nostri ascoltatori se loro hanno fatto, hanno magari mangiato in qualche ristorante un po', immagino al di fuori dalle trattorie, devi già andare in qualche ristorante un po' stallatico, no? Come si chiama?
1: Sì, esatto. No,

0: Esatto.
1: Stiamo sempre cercando un attrezzo da cucina. Ancora un paio di domande.
0: Sono pronto.
1: Quindi abbiamo detto che potrebbe essere esposto in un museo di tradizioni popolari?
0: Certo che sì.
1: Sì,
0: E ci sarà già, in una bella teca.
1: È più utile prima della cottura o dopo?
0: Prima della cottura.
1: Prima
0: serve. Il dopo lo potete usare come un altro attrezzo. E dopo capirete perché.
1: Fa il suo lavoro senza né tagliare né cuocere?
0: Né tagliare né cuocere.
1: Se scomparisse, gli emiliani se ne accorgerebbero subito?
0: Ci sarebbe un'insurrezione.
1: ultimissima, senza di lui, una pallina può diventare un lenzuolo?
0: È difficile. Potete trovare qualcosa d'altro, ma se è difficile, difficile. You know, I've been trying to get a true fix color mind that sometimes your nightmare

0: Nonna papera e fuochino.
1: Nonna papera. E fava nonna papera.
0: Ci scrive Elias, che salutiamo.
1: Ciao Elias.
0: Ciao, come state?
1: Bene, grazie,
0: è sempre divertente essere qua, insomma, a fare questa trasmissione. Mi chiamo Elias e ho 11 anni. E tu come stai, Elias? Piace mangiare?
1: Speriamo di sì. È ora della merenda, ma forse no, gioco della cena.
0: Allora, beh, ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Avrei potuto chiederti ancora.

0: non so, avevo diverse domande ancora, tipo è un utensile da cucina che è stato usato sia per fare magari qualcosa di cui abbiamo parlato prima, sia per inseguire i mariti infedeli nei fumetti?
1: E voilà, proprio quello lì. Proprio quello lì. Ma anche i bambini Monelli, eh?
0: Anche i bambini Monelli? Sì. Oscar cosa dice?
2: Il mattarello! Ciao ragazzi!
1: Grande Oscar!
0: Il mattarello, giusto?
1: È proprio il mattarello.
0: Allora, aspetta un attimo. Oggi ero prolifico.
1: Cosa abbiamo provato stavolta?

0: Trip hop un po'.
1: Ah. Ecco, mi sfuggiva il trip hop, per il resto.
0: Lo so. Qualcuno sulla schiena l'ho preso da giovane.
1: Dai, Oscar.
0: Elias, bene, sì, mi piace mangiare, è importante. Bravo, anche perché fa parte poi della sopravvivenza, però ecco.
1: Ecco.
0: Quindi, mattarello.
1: Il mattarello.
0: Dicevi, esiste corto come una forchetta, ma generalmente ma come deve essere?
1: Allora, dipendenza. Le signore emiliane che hai citato prima, sì, hanno quelli di legno lunghissimi, molto fini,
0: sì,
1: che li devi muovere senza, cioè non c'è il movimento centrale, i,
0: esatto,
1: manici,
0: sì,
1: il rullo che girano. Sei tu il rullo con le mani, devi dare. E lì ci vuole una certa maestria. Ci,
0: sì,
1: sono di diverse grandezze, di diverse misure. Sono delle lunghezze veramente anche importanti. Adesso non so quanto può arrivare un mattarello.
0: Ma... però anche un metro e mezzo.
1: Ma hai, sì, voglia. Sì. Invece ce ne sono di piccoli, perché ci sono anche quelli un po' più contenuti, che sono fatti magari anche di silicone o di altri materiali, okay, o materiale plastico,
0: sì,
1: che servono non solo per tirare la pasta, ma servono, non lo so, magari per tirare la pasta di zucchero per le torte.
0: Ah, certo.
1: Cioè, ci sono,
0: certo,
1: anche per queste cose,
0: sì,
1: qua. O se no, cioè, beh, il classico materiale è il legno, cioè un cilindro di legno con i due manici, una,
0: sì,
1: due viti che lo tiene assieme e voilà.
0: Ma anche nei ristoranti profi c'è ancora il legno, che il,
1: certo,
0: legno è un po',
1: certo,
0: bandito,
1: sì, sì,
0: dappertutto.
1: Sì, sì. No, c'è ancora quello.
0: Ok. Almeno
1: io lo uso ancora. Non va mai messo in acqua, lo si pulisce bene con uno straccio umido, ma non,
0: sì,
1: si bagna, perché sennò.
0: Lavastoviglie?
1: Due giri. Due giri col programma lungo.
0: Ah, perfetto, ok.
1: Almeno vedi che c'è un altro
0: giusto
1: di Natale. E poi io ne ho uno che è di marmo. Cioè, che me l'ha lasciato un mio collega.
0: Ma dai.
1: Sì, sì.
0: Beh, il famoso mattarello di Arzo, quello, giusto?
1: Forgiato nelle cave di marmo, di pietra di Arzo.
0: Esatto.
1: Sì. Il mio amico ed ex collega Ronny, perché eravamo cuochi, adesso lui fa un altro lavoro, la sua mamma ci ha dato questo mattarello qua, perché lui non usava.
0: Fa il commentatore musicale, Red Ronny.
1: Red Ronny, sì, Red Ronny. Sì, se lo vedi già dal commentatore musicale. Comunque ci ha dato questo mattarello qua, che devo dire che è un mattarello importante, Occhio, perché se ti scappa via ti arriva giù su un piede.
0: No, scarpe antinfortunistiche,
1: quelle
0: quando
1: sempre
0: usi
1: sull'uomo. Sì,
0: e
1: sì.
0: Perché serve così pesante? Per far meno pressione tu? Cioè,
1: ma secondo me era un design del tempo.
0: Ok.
1: Sì, no, il mattarello così in marmo è anche, lo puoi usare anche per spianare dei croccanti, perché non appiccicano.
0: Certo.
1: Quindi rimane un po' come il tavolo di marmo della pasticceria, no?
0: Che
1: ha sempre una temperatura,
0: sì,
1: costante, è un materiale,
0: sì,
1: che è leggermente poroso, ma comunque non appiccica, perché questo è ben levigato.
0: Sì.
1: Però se no ci sono i materiali adesso in silicone, materiale plastico, ci sono un po' in tutte le maniere.
0: Io non ho ancora capito se i nostri ascoltatori, anzi magari glielo chiediamo proprio in maniera diretta, voi la tirate la pasta ancora col mattarello?
1: O la tirate in testa qualcuno?
0: No, speriamo di no, insomma. Oramai il mattarello è stato soppiantato da anni dalla macchinetta, prima con la manovella, poi l'automatica.
1: Sì, cioè quella o a manovella, se no quella col motorino. Adesso.
0: Io ho, cioè, l'accessorio che la metti,
1: sì,
0: alla planetaria, attacchi sopra
1: e poi ti fa la.
0: E c'è anche la ravioratrice, sono un sacco di accessori per quella macchina.
1: Ma vedi, ti ho detto che tu metti dentro. Se tu vai nelle filiere, quelle importanti, la produzione dei ravioli, cioè mettono le cose da una parte e dall'altra parte esce il raviolo finito,
0: Ma no, ma dai, impressione.
1: Sì, no.
0: No, ma qua stiamo ancora parlando di tradizione.
1: Ripieno
0: di
1: pasta e poi posso fare il raviolo fatto. Della misura che vuoi.
0: Quindi, tra i nostri ascoltatori c'è ancora qualcuno che tira la pasta col mattarello per fare
1: i
0: ravioli,
1: sì,
0: per fare tagliatelle?
1: Secondo me sì, ce ne sono.
0: Sì,
1: Ce ne sono ancora. Ma dobbiamo dire chi ha vinto?
0: Sì, esattamente,
1: ecco.
0: Bravo. Allora, i due grembiuli, uno abbiamo detto che l'ho mandato. Abbiamo mandato a Elisabetta di Arzo. E l'altro lo mandiamo, stavolta sei contento, tutte e due
1: nel Mentrisiotto.
0: Hai visto?
1: Che
0: e l'altro
1: miseria.
0: A Camilla e Mirea di Stabio.
1: Ma
0: che
1: grandi, salutiamo.
0: Continuate a mandare le foto, se volete, dei frigoriferi, delle vostre
1: dispense, ma soprattutto chi ha vinto il grembiule settimana scorsa, e invitiamo quelli che l'hanno vinto questa settimana, se lo riceveranno per tempo, a mandarci la foto del grembiule, almeno certifichiamo che l'avete ricevuto ed è arrivato a casa vostra.
0: Ultimo singolo in casa Peter Kernels, si intitola Heartbreak.

0: Aris Bassetti e Barbara Lenoff sono i Peter Kernel. Allora, leggiamo, dai, coinvolgiamo tutti, Chef Cava. Quindi, per la patate no, però da chi è che aveva vinto? Da Leandro, ad esempio, di Monte Carasso,
1: Cristina,
0: Yvonne.
1: Poi chi è che c'era ancora?
0: Scacciapatate no.
1: Katia l'ha imbroccata.
0: La Catria, sì. Adriana da Como.
1: Adriana da Como, che salutiamo.
0: Nonna Papera no. Andreas no. Di Vallisellen, che ci segue sempre.
1: Sempre, grande Andrea.
0: Anche Elias. Per i biscotti ormai Mattarello ancora domina, ci scrive Mirko di Arbedo, quindi ecco, lo usa ancora. Ci è arrivata la foto, hai visto Pablo?
1: Pablo, grande Pablo, bellissimo, con anche un coltello. Grande, grazie.
0: Inquietante quasi, no?
1: Sì, no, sembrava una minaccia.
0: Infatti, coltello messo lì così, il coso nero e...
1: Attenzione, vabbè, Alessio bello. Ci manda, grande Alessio, vedi? Ma che bravo, va che bei ravieux.
0: Che Oscar, io la macchina della pasta la usavo anche come mulino per l'orzo. Certo, giusto, funziona allo stesso modo, quindi sono due rulli che schiaccia, che anzi, giustamente li puoi anche decidere il gap, la distanza tra uno e quell'altro, quindi assolutamente belli, sì.
1: Hai visto che bei ravioli? Bellissimo.
0: Lì le ha già dato un po' di forma con le mani, quello lì.
1: Sì, ma li chiudi giù così proprio quadrati.
0: Bella. Cos'è? Semola che si vede un po' grossa così? Può essere.
1: Sì, potrebbe essere. Devo mettere gli occhiali. Che miseria.
0: Va bene. Molto bene. Allora, ascoltiamoci un'altra canzone e poi siete pronti, ascoltatori, a prendere appunti, perché sta arrivando il nostro chef super stallato.

0: sembrano i Beatles, invece sono i Blind Melon, questa No Rain. Dicevamo, e do il benvenuto a Chef Crevette Suzette.
1: Ma mes amis della radio, buongiorno, ben trovati tutti. Oggi ho sentito che parlavate di qualcosa di veramente spettacolare.
0: Piacciono a lei ravioli e tortellini?
1: Beh, bien sûr.
0: Sì.
1: Ma noi li facciamo, certo.
0: Sì, anche in Francia. Come si chiamano?
1: Ravioli.
0: Ah. Facile da ricordare, ok.
1: Oggi voglio preparare con voi un piccolo capolavoro, il raviolo. Un raviolo però, questo sarà celestiale. È un raviolo che non deve essere triste come lunedì, jamais. Ricordatevelo tutti. Prendiamo della ricotta freschissima, qualche foglia di epinare, di spinaci, del parmigiano,
0: sì.
1: Un pizzico di noce moscata e naturalmente sale, certamente,
0: sì.
1: Se volete un po' di poivre, di pepe, che fa sempre un po' di pizzico da carattere al nostro, alla nostra preparazione. Poi prendiamo la sfoglia sottile, sottile come un velo d'amore.
0: Che romantico.
1: La mettiamo dentro il nostro ripieno. Chiudiamo delicatamente il raviolo, doucement, très doucement, perché il raviolo, come l'amore, se lo stringi troppo, scappa.
0: Ah, ecco.
1: Sì. È lì il segreto. Poi lo tuffiamo nell'acqua bollente. Una volta cotto, lo accompagniamo con del burro fuso, della salvia e una bella nevicata di parmigiano.
0: Avete anche in Francia il parmigiano?
1: No, abbiamo la neve.
0: Ah,
1: giusto. E oh là là. Un boccone morbido, profumato, tremeux, quasi come un beso, dato con la forchetta.
0: Beso è spagnolo.
1: Oui, bien sûr, ma sei un po' femme, un po' di francese, un po' di baiser français.
0: Sì,
1: voilà.
0: Pirenei, magari. Sì, sì, sì. Okay.
1: Perché ricordate, mes amis,
0: sì.
1: Un raviolo ben fatto non riempie soltanto lo stomaco, ma riempie il cuore, le cœur. Viva raviolo! Vive l'amour et bon appétit à tous.
2: Il gioco del Luca.

sempre voglia. Macinato, prosciutto, mortadella e poi la noce moscata, grande trovata, la noce moscata. Un monumento al tortellino, piatto sopraffino, pasta beata, divina, celebrata, officina di sapori e dei migliori. Gioia dei nonni e dei nipoti, dei colti e degli idioti, con ripieno di carne, bello assaggiarne, bello assaggiarne.

prego, delle budelle, divorarne a crepapelle, mangiarne a catinelle. Cimiteri di tortellini, le pance di molti emiliani. Omaggio all'ombelico di Venere, prima che l'uomo torni cenere, almeno possa godere un delirio del genere.

carne il sapore squisito che dal palato va alla testa. Grandissima festa delle sinapsi cerebrali. Festa che non ha eguali.

0: Oscar l'ha riconosciuto. Boh, magari non solo
1: profumo
0: due.
1: Fumo nell'aria.
0: Frick Antoni.
1: Di sfoglia, io ne ho
0: sempre. Ode al tortellino. Ci stava.
2: Ho pensato allora, al tortellino.
3: Ode al tortellino.
0: Si può dire culinaria in radio?
3: Assolutamente sì, Atos. Si può dire.
0: Tutto attaccato insieme. Però.
3: Tutto attaccato insieme.
0: Sì, si può dire. E salutiamo anche Michela che ci sta ascoltando in podcast. Infatti scrive ciao a tutti e due. Siete sempre divertenti e interessanti. Grazie per la compagnia domenicale.
3: Va bene. Sposto la meridiana.
0: Un abbraccio Michela.
3: Sì. Ciao Michela, grazie a te.
0: Tom. Senti le campane finita la messa. Tortellini, ravioli, mattarelli. Cosa mangerai stasera?
3: Allora stavo guardando Mr. Patel, così si firma. Lui che stavo guardando, che lui sta facendo gyoza. E quindi magari stasera uno me lo mangio,
0: Sì. Gyoza che particolarità hanno rispetto a...
3: Ma sai che adesso la forma di sicuro, non so se la pasta, loro cosa usano? Cioè la stessa pasta.
0: C'è la farina di riso.
3: Appunto sì, più... non vorrei dire una cosa che non conosco.
0: Chiedemolo a lui che ci ha mandato un po' di foto, quindi vuol dire che sei un appassionato, che le stai chiudendo. Guarda qua ce n'è uno.
3: Sì, perché poi dopo il ripieno sono, di solito notoriamente li mangio o di carne o di...
0: Sì, o di gamberi.
3: O di gamberi o di verdura.
0: O tutti insieme, sì, c'è gamberi, carne e verdura.
3: Sì.
0: C'è quello vegetariano con gamberi, carne e verdura. Spinaci.
3: Sì, che accontenta tutti.
0: Esatto. Okay. Perfetto. Quindi ghiozza che però non è che te lo portano con un sugo di pomodoro.
3: No, lo devi mettere nella salsa di soia.
0: Sì.
3: Nella salsa di soia. Sì, sono quelle cose. Dopo la puoi aromatizzare con anche un po' più dolce, un po' più. Sì. Ci sono i semi dentro, non so, semi di sesamo. Quello bianco.
0: Però quello ad esempio non ti verrebbe mai di mangiarti un agnolotto con la salsa di soia? Cioè perché il gyoza lo aromatizzi con quello e invece altri
3: ravioli? Secondo me dobbiamo allargare le nostre frontiere gustative e spostarci lì.
0: È un gyoza in brodo, come te lo vedi invece? Un bel brodo di pollo e un gyoza.
3: Anche un brodo di verdura, con dentro loro mettono le alghe, mettono la verdura, mettono questi aromi, ma cioè la salsa di soia oramai è sdoganata. Però ecco, tutte queste cose qua fanno sì dello zenzero, non vuoi metterlo un pezzettino di zenzero che fa tanto bene.
0: Un po' di coriandolo.
3: Hai voglia, sì, coriandolo sai che divide, lo sai che divide il coriandolo, che piasmi a tutti.
0: No.
3: Quindi sì, però ecco, questo può essere una cosa un po'. Una confusion.
0: E i sughetti migliori per abbinarci ravioli e tortellini? Le 3P, ma vale sempre: panna, piselli, prosciutto. No?
3: Sì, ma poi c'era peperoni, prezzemolo. Puoi andare avanti con le
0: polenta.
3: No, ma a dipendenza del ripieno che hai, poi il sugo va di conseguenza. Però è importante, secondo me, proprio la qualità del raviolo. Se più semplici sono, se te lo gusti, o se no un semplice pomodoro, un bel pomodoro fresco, quello è la morte
0: sua. Pomodoro e basilico.
3: Burro e basilico, con origano fresco, ecco queste cose qua, un bel...
0: E un sugo che invece non ci vedresti con un raviolo?
3: Ma anche lì è difficile da dire.
0: Sì,
3: roba,
0: poi dipende qual è il ripieno.
3: Ti ho detto prima che ho mangiato quelli dolci, adesso abbiamo...
0: Sì, no, infatti,
3: abbiamo
0: domande.
3: Sì. Scollinato in un mondo che
0: non ci vuole
3: un po'
0: più
3: di tutto. Ecco, magari il ragù, perché è ora della fine, il ragù c'è già dentro, se li fai al burro e salvia, ma col ragù non è la stessa cosa, no?
0: Anche io stavo pensando a un ragù, una matriciana magari,
3: ma devi lasciare un ripieno molto neutro.
0: Un raviolo alla carbonara si può fare?
3: Mia da fare, si può fare tutto.
0: Vuoi ascoltare l'ultimo degli U2?
3: Sì, volentieri.
0: Questo, ho sentito la silenzio.

0: domanda nell'etere
1: e arriva subito la risposta.
0: Quindi gyoza giapponesi, farina e acqua, l'impasto, ripieno, carne, maiale, cavolo, cavolo grattugiato, cipolla, aglio,
1: l'aglio,
0: zenzero e salse varie.
1: Buoni, eh?
0: Trova l'errore in quello che
1: ti piacciono, eh?
0: No, capisco che ci va, capisco anche perché non li digerisco mai. Ecco. Cottura, arrostito e poi aggiunto un pochino d'acqua con sciolta la fecola, così fa una bella crosticina sotto, ma si possono fare anche al vapore o fritti.
2: Grazie mille.
0: Mamma mia. Oscar invece ci ha mandato un link, io ho assaggiato questi come ravioli dolci.
1: E quelli che ti dicevo io prima, che sì, sono ravioli al cioccolato, ma io non li ho mangiati così, perché se, non lo so, correggimi se sbaglio Oscar, ma dalla fotografia che hai mandato sembra che... non lo so, vengano cotti o fritti o...
0: Ma poi glassati tutti con sulla Nutella.
1: Ma dopo, ma dopo lì è un rafforzativo, esatto, rafforzativo del prodotto. Io no, li ho mangiati, erano proprio dei ravioli, se li vedevi, o proprio dei raviolini ripieni, sì, fatti con la pasta sfoglia al cioccolato. Qui invece mi sembra vederli una volta... Ah, vedi, vanno saltati in padella, ecco, te lo dimmi. Che sembrava appunto una cosa così. E
0: sì,
1: sì, ci sono anche quelli, non li avevo mai visti nel sacchetto, io li avevo mangiati in un ristorante, però li ho già mangiati.
0: La storia del raviolo, dove nasce il raviolo? Chi l'ha inventato? Chi l'ha scoperto? Medioevo, dobbiamo andare indietro nel tempo.
1: Ci sono
0: medioevo.
1: I fenici di mezzo, no? I nostri amici fenici, no?
0: Già allora esistevano preparazioni di pasta ripiena molto simili ai ravioli attuali. La parola raviolo inizia già a comparire in documenti e testi gastronomici nel 300.
1: Addirittura.
0: Che pensa? Sai che forse è nato come ricicletta, come lo chiami tu?
1: Ma è nato prima il raviolo o il ripieno?
0: Era una sorta di contenitore antispreco medievale.
1: Ok.
0: Capito, secondo molti storici della cucina, il raviolo era appunto un modo intelligente per riutilizzare avanzi di carne, verdure, formaggi, erbe aromatiche. No, un po' come facevano anche le nostre donne, cioè non è che hanno portato quello. Genova addirittura, così in un moto di orgoglio ligure, rivendita una paternità, una delle teorie più diffuse lega il nome a un cuoco, un oste genovese che proprio si chiamava Raviolo, anche se non esistono prove definitive.
1: Bene, cioè, tutto passava da Genova, no? Arrivava tutto lì.
0: E come abbiamo detto, poi ogni regione ha la sua versione. In Liguria c'è il raviolo al tocco, gli agnolotti sono più piemontesi, Culurgiones sono sardi, sì, i casoncelli, zona, no, è stato nel Bergamasco,
1: sì, buonissimo,
0: Lombardia, sì, tortelli e cappellacci più veneto, quindi ecco. Nel mondo esistono parenti stretti del raviolo praticamente ovunque, quindi abbiamo detto i gyoza, sì, in Giappone, sì, i dumpling cinese, i pierogi polacchi, i pelmeni russi, i manti turchi, insomma ognuno c'ha il suo nome,
1: ognuno c'ha il suo raviolo.
0: L'idea è proprio la stessa, di racchiudere in un ripieno, dentro un impasto, un ripieno, quindi ci sta. Ascoltiamo prima noi quello che ci hanno scritto.
1: Sì, e poi lo mandiamo.

0: Salutiamo Michi, la ringraziamo, ci ha mandato un link a un posto in internet dove si possono ordinare dei ravioli molto particolari. Sentiamo un po' cosa dice.
1: Ho usato l'uomo che aveva il ripieno di mela, amaretto e, se non sbaglio, una carne che ho rimosso. E l'avevo conditi con burro, porcini e castagne. Questa è una mela che esalta, sentivi quel dolce
2: molto autunnale.
1: Idem con quelli alla zucca, mamma mia che buoni.
2: Si vede, ho visto, sì. Ho sbirciato nella pagina, grazie Michi, mi hai fatto scoprire un posto nuovo. Dove...
0: E giustamente diceva, beh, ormai li paghi, ma dicevamo che anche quelli originali, qualità, sì.
2: Non lo so, quelli bolognesi non è che te li regalano, eh. No. Tortellino bolognese, li fanno la mattina, si mettono lì tutte queste vetrine dove stendono la pasta, poi li chiudono. Ci sono anche, se guardate dei reel sui vari social, dove fanno vedere in tempo reale in quanto tempo per arrivare, non lo so, pronti all'apertura del negozio intorno alle 8,
0: sì.
2: C'hanno già lì le cassettine pronte solo da portar via, le mettono nell'essiccatore e ti danno sul tuo scatoletto.
0: Te però... sei forte a farle su?
2: No. Cioè li faccio, però, ma lì è la manualità, è il rituale, il ripetere gli stessi movimenti per tutti i giorni, no? Dopo diventi veloce.
0: Però è un po' noioso.
2: Poi fa parte della tradizione, non so, io... guarderanno noi e ci diranno che siamo noiosi.
0: Ti volevo provocare un po'.
2: Ok.
0: Quindi dicevi stasera Gyoza
2: stasera, sì.
0: Perfetto. Che non ti ho chiesto, hai riservato concerti prossimamente?
2: No, prossimamente no.
0: Di andare ai concerti?
2: No, prossimamente no, perché devi già pensare al 2028.
0: Ah, addirittura?
2: Cioè, o mettono, o duplicano le date all'ultimo secondo, ma quelli del 2027 praticamente, quelli più importanti, sono già tutti sold out.
0: Perché quelli più importanti, intendi?
2: Non lo so, tipo quello dei Coldplay che devono arrivare,
0: okay,
2: hanno mandato in crash il sistema in un minuto e mezzo.
0: Veramente?
2: Sì, un disastro.
0: E i tuoi amici pinguini, mi sembra che non
2: ha fatto loro si sono,
0: nuovo,
2: no, ma si sono presi,
0: lo sento e lo vedo.
2: Ma loro hanno detto, avevano pubblicato che si prendevano una pausa nel 2027, hanno già messo le date.
0: Fantastico.
2: Sì, che sono già tutte sold out.
0: Quindi è mancato anche quello o ce l'hai fatta?
2: No, quello lì devo vedere un attimino. Guarda Katia che ci arriva la foto dei tortellini. Ecco.
0: Belli. Ecco,
2: a quest'ora qua la fame comincia.
0: Ma quello è tartufo e pepe?
2: È pepe.
0: Ah, ok.
2: Io penso che è pepe.
0: Ok. Allora, non è un gioco di Luca se non finisce. Con la poesia.
3: Tra quiz, risate e un po' di confusione, abbiamo giocato insieme con tanta passione. Tra ravioli, ripieni e fantasia, Takashi ci ha portato nel futuro in allegria. E mentre Crevette con burro e sentimento ha cucinato l'amore, almeno per un momento, tra musica, indizi e qualche svarione, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Dal gioco del Luca su Rete 3 con Luca Rudbo e lo Chef Cava, insieme a tutti voi, vi mandiamo un saluto sincero e speciale prima di chiudere questo nostro finale. A tutti quanti, con tanta allegria, buona sagra dell'uva! A Mendrisio in buona compagnia, che l'autunno cominci con gusto e calore e con un sorriso sul viso e un po' di buon umore. Buona settimana a tutti.
0: Grazie Chef Cava,
2: grazie
0: buona
2: a tutti
0: a te,
2: voi.
0: Buone ghiozza, buona sagra dell'uva per domani e spero di rivederti presto se non parte per qualche crociera come
2: è come sempre, adesso vedo quale nave è in partenza. Ciao a tutti.
0: Il gioco del Luca.
4: My name is Luca. Il gioco del Luca.
0: Torna sabato prossimo alle 16.

0: De Luca che torna sabato prossimo tra le 16 e le 18. Vi ricordo esiste il podcast se volete riascoltare, vi siete persi qualcosa o anche le puntate precedenti naturalmente. Meteo traffico notiziario a seguire. Bassi Maestro come al solito alle 18 del sabato ci apre le porte del suo funk shop, alle 19 il mix di JK. Io vi aspetto domani mattina tra le 9 e mezzogiorno in We Are The Champions. Ci sarà sottoscritto a condurlo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Piazzato la tenda qua di fuori adesso. Me ne sono andato presto. 18 minuto.
1: 23.
0: Diamo un ultimo sguardo alla meteo. Oggi e domani giornate in prevalenza soleggiate in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Per quanto riguarda il traffico, fatta eccezione per il portale sud del San Gotardo, in Ticino il traffico è scorrevole e non ci sono particolari disagi da segnalare, quindi ecco, buone notizie anche per lo Chef Cava che va verso sud. La situazione alla galleria del San Gotardo invece, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km, ritardi di 30 minuti, entrata autostradale di Rolo chiusa in direzione nord, ma corsia preferenziale Cupra invece aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 18. Nonostante gli sforzi di mediazione di Qatar e di Pakistan, il presidente iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Il motivo, secondo lui, sono le attacche e le sanzioni che hanno seguito ogni negoziato. Da Washington giunge infatti la conferma del presidente Trump di aver respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Delle sue intenzioni ci sarebbe piuttosto la ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato di novembre. Il Wall Street Journal aveva anticipato la decisione negativa dell'ottantenne. Sono tutti morti, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. Nell'appartamento affittato a breve termine al primo piano vivevano 4 americani, mentre al primo piano abitava una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie, lo riporta un quotidiano locale.

Shop è la nostra sigla che annuncia l'inizio di una nuova puntata di Fan Shop in mia compagnia. Buonasera a tutti, io sono Bassi Maestro, vi do il benvenuto in questo angolo specializzato in Black Music. Tutti i sabati dalle 18 alle 19 mi trovate qui in postazione per guidarvi in questo viaggio abbastanza breve ma bello pieno, carico di novità e gemme dal passato. Di solito nella prima parte del programma, e i nostri ascoltatori affezionati lo sanno, ci occupiamo delle novità, dei pezzi che sono usciti e dei dischi che usciranno. Ce n'è uno abbastanza importante, il ritorno ufficiale di John Legend, previsto tra un mesetto più o meno, il 23 ottobre uscirà il nuovo disco di questo artista, uno dei nomi più importanti, più celebri degli ultimi 20 anni per quanto riguarda la musica soul in America, personaggio che ha sempre collaborato, ha sempre avuto un filo sottile che lo collegava con la scena urban e hip hop americana, tanto è vero che i primi dischi li ha fatti con Kanye West, e ultimamente lo si è visto tantissimo in compagnia di Pharrell Williams, che infatti ha annunciato che produrrà completamente il nuovo disco di John Legend. Il disco si chiamerà Muse, ovvero proprio come il gruppo, la musa ispiratrice della sua musica. Quindi ci aspettiamo un disco di carriera abbastanza definitivo e importante. È uscito il primo singolo e l'impronta è proprio quella sonora di Pharrell. Ve lo faccio ascoltare, la prima novità oggi, John Legend, questa è Daylight at the Funk Shop.

È molto interessante vedere come Pharrell riesce a unire l'elettronica con questi accordi veramente particolari che distinguono un po' tutta la sua produzione. Lo ha sempre fatto, ha sempre usato un po' questa tipologia di accordi e di scale che sono proprio alla Pharrell. Quando uno fa questo tipo di produzione dice un po' alla Pharrell. E devo dire, il primo singolo di John Legend non delude, Daylight, molto fresco, molto deep come singolo. Interessante che non sia proprio una piega completamente pop. Sono curiosissimo di sentire il disco intero di questo artista che a inizio carriera ho seguito tantissimo, e c'è sempre una diatriba online sul fatto che Pharrell, che era parte del duo Neptunes a inizio carriera, fosse solamente la facciata meno creativa del duo. L'altra parte del il 50% dei Neptunes erano costituiti da questo personaggio che è ancora in giro e produce ancora, che si chiama Chad Hugo, personaggio che appunto molti accreditano come la mente più interessante e più creativa dei Neptunes, soprattutto sulle loro prime produzioni che hanno influenzato tantissimo l'hip hop e il clubbing all'inizio del secolo. Chad Hugo lo abbiamo ritrovato in un remix molto ben riuscito di un nuovo progetto di Rochelle Jordan. Se vi ricordate, il suo album Through the Wall è stato uno dei dischi che abbiamo ritenuto più interessanti l'anno scorso. È uscito il disc 2, si chiama così, che raccoglie 4 brani di questo disco remixati da remixer fortissimi. Vi faccio proprio ascoltare la versione di Chad Hugo di Never Enough, Rochelle Jordan, altra novità a The Funk Shop.

devo dire molto molto ben riuscita questa produzione di Chad Hugo di Never Enough per Rochelle Jordan, appunto EP di remix, come questa artista ci ha abituato anche in passato. È già successo che anche per il suo disco precedente uscissero dei brani reworkati da producer fortissimi, e in questo caso non delude le aspettative anche questa release, sicuramente ancora più ballabile del disco che già aveva un bello orientamento elettronico. Non sapremo mai quanto Chad Hugo abbia improntato il suono di Pharrell, però devo dire che tutti e due se la cavano assolutamente bene alle macchine. C'è un'altra bella novità qua, andiamo su note più

Forse non conoscevate questa versione molto ritmata e molto latina di Uptown Funk di Bruno Mars, opera di Sly Fifth Avenue con Club Sacca Chamber Orchestra. La nostra strumentale di oggi è The Funk Shop. Prima di scendere nel basement e scoprire un pezzo dal passato Back in the Days offerto dal nostro jukebox, mettiamo sul disco e vediamo cosa suoniamo oggi.

brano che precedeva i grandi successi di inizio anni 70 per Joe Tex, questo artista soul che arriva dal sud, arriva dal Texas, appunto, che poi ebbe un grandissimo successo all'inizio degli anni 70 con I Got You e altri successi. Qui con questa traccia minore, ma che abbiamo riascoltato grazie al nostro jukebox, si chiama You Need Me Baby a The Funk Shop. Adesso ascoltiamo un'altra novità, andiamo a scoprire un brano dal nuovo album di October London, questo artista che ha dall'inizio carriera ha firmato con la Death Row Records, etichetta della West Coast, che poi è tornata in possesso di Snoop Dogg. Quindi la produzione di questo disco è interamente curata da Snoop Dogg assieme a Superfly, altro producer importantissimo di Los Angeles e dintorni. Ascoltiamo una traccia da questo album che si chiama Love Me For Me, questa si chiama Silent Treatment, October London at the Funk Shop.

Bread and Butter è il titolo del nuovo album di questo artista rap newyorkese che mi piace tantissimo, Your Old Droog, un rapper un po' fuori dagli schemi che ha iniziato e ha avuto popolarità una decina di anni fa con una voce che molti paragonavano a quella di Nas come intensità e come carattere vocale. Poi ha preso veramente una strada interessante legata all'underground, ma con produzioni sempre molto curate. In questo caso Flying Lotus alle produzioni per questo primo singolo che si chiama I Don't Care, assieme a Georgia Ann Muldrow. Appunto, Your Old Droog, un annuncio che qualche settimana fa ha lasciato abbastanza in attesa la comunità dei suoi followers, così come un altro annuncio che invece ha sorpreso veramente tutti, quello di Stevie Wonder, che torna in Europa dopo una tournée americana per celebrare i 50 anni di Songs in the Key of Life, il suo disco della vita, il disco più importante che ha fatto. Toccherà alcune tappe europee proprio nei prossimi giorni, e così ho voluto celebrare anch'io questo momento, questa bellissima notizia, riascoltando un brano da questo disco lunghissimo. Sono due volumi, un disco piacevolissimo, è un disco di quelli considerati no skip, cioè non si salta neanche una traccia, da talmente sono belle le canzoni, e soprattutto sono strutturate senza fretta, sono molto lunghe, sono molto curate negli arrangiamenti, un disco veramente forse uno dei dischi più belli mai realizzati. E andiamo a ascoltare un brano che non sempre si ascolta in radio, ma volevo riproporvelo così per riflettere assieme sulla qualità della vita di questo artista che celebriamo ancora oggi dopo tantissimi decenni di carriera. Stevie Wonder, Joy Inside My Tears at the Funk Shop.

una produzione incredibile, come lo erano tutte le sue produzioni in quel periodo. Si parla dell'inizio 2000, questo era High Tech, super producer di Cincinnati, con Round and Round, dal suo primo album come producer, ovvero High Technology, album molto molto ben riuscito, dopo che questo producer aveva avuto un grande successo assieme a Talib Kweli con il loro album collabo Train of Thoughts, e così poi l'abbiamo riascoltato con questa Round and Round, pezzo R&B assieme a Jonelle a The Funk Shop. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, sono in vostra compagnia tutti i sabati, ma ormai lo sapete, dalle 18 alle 19, e la replica del venerdì dalle 21 alle 22. Ve lo siete segnati molto molto bene, perché adesso torniamo negli anni 80, così come spesso mi piace fare, un po' per gusto personale, un po' perché le produzioni degli anni 80 per quanto riguarda il New Soul, il Modern Soul come veniva chiamato, eccellevano. In questo caso una coppiata di eccezione, quella di Alexander O'Neill, una delle voci più belle del decennio, e di Sherelle, la sua compagna ideale al microfono. Everything I Miss at Home at the Funk Shop.

pochi artisti secondo me riescono a mettere assieme la musica soul e le good vibes con la musica elettronica, la cassa dritta, come questo giovane producer inglese che si chiama Crackazette, appunto spesso nelle mie playlist, in questo episodio in compagnia di Clara Hill con I Want You To Know, quasi a chiudere la nostra puntata di questo pomeriggio di Funk Shop, ma è il momento di scoprire qual è la traccia disco di questa settimana. Come facciamo sempre, chiuderemo con un classico della disco music, in questo caso facciamo un salto indietro, andiamo al 1977, quando questa artista spopolava sui dance floor americani, Roberta Kelly, che già aveva avuto un album di successo l'anno precedente, e tornava nel 1977 con questo album che la Casablanca Records, etichetta importantissima di quel periodo, si rifiutò di far uscire. Il disco si chiamava Zodiac Lady ed era un disco abbastanza controverso da un punto di vista tematico, diciamo, per i contenuti, però il disco era talmente forte, conteneva dei singoli talmente potenti, che visto che era già stato praticamente stampato in Italia, iniziarono a importarlo in America dall'Italia, e da lì si aprì tutto un mondo, perché poi uscirono dei singoli fortunatissimi tratti da questo album. Vi faccio ascoltare proprio questo singolo, uno dei primi 12 pollici, delle prime release di quell'anno per Roberta Kelly, e forse il suo più grande successo di sempre. Si chiama Zodiacs, con tutti i segni dello zodiaco, dedicato a tutti voi, per chiudere così questo Funk Shop. Buona serata a tutti, buon weekend, Basti dice peace and I'm out, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Ciao!

0: Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati, è tempo di derby. Alle 19.45 l'ingaggio d'inizio di Lugano e Ambrepiotta di fronte nella prima sfida cantonale tra qualche dubbio e qualche certezza. Completano la serata Ajoie-Rapperswil, Davos a Losanna, Friburgo-Lernau e Zurigo-Kloten. Derby zurighese e soprattutto ticinese da seguire con noi all'interno di Sport e Musica su Rete 1, a seguire come sempre After Hockey. Sport e Musica dedicata anche alla nazionale di calcio che scende in campo dalle 20.45 nella prima giornata di Nations League contro la Macedonia del Nord. In Formula 1 a Baku è stato un monologo quello di George Russell, partito dalla pole e più forte anche delle safety car. Il britannico su Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e Aguilera, conquistando in Azerbaigian il terzo successo stagionale. Partito dalla 16ª posizione, il compagno di scuderia e leader del mondiale Antonelli ha chiuso al 5º posto alle spalle della Ferrari di Leclerc.

Tape, perché è super cool stare qua. Questa è Rete 3, tra l'altro, Cool Tape Cultura, e vi vogliamo portare nel mondo, come facciamo più volte durante questo programma, dei DJ set. Oggi, come fortunatamente capita spesso, abbiamo alle macchine Swinket, pronto a deliziarvi con una sua selecta bella raffinata fino alla fine di quest'oretta. E

sapete che tutto quello che sentirete da adesso in avanti, come prima in realtà, ma questo è un DJ set live, solo su Rete 3. Poi lo ritroverete anche in podcast. Swinket Live DJ Set Rete 3.

Se non è abbastanza calda quest'estate, ve la scaldiamo noi. Swing it alle macchine, questa è Jammin', Simon Kizzo insieme ai Melisos.

Winket, solo esclusivamente su Rete 3. C'è un pezzettino dove c'è una specie di mi ha ricordato tantissimo questo. Bambino ricoperto di burro d'arachidi. Va bene così, Swing Cat.

Oasis, Rete 3, questo è Cool Tape. Swinket alle macchine, ancora una ventina di minuti con la sua Selecta, mixata tutta live.

eat your mind. L'avete sentito? Il titolo è Ease Your Mind. E siamo andati dritti a Londra per ascoltare uno dei produttori più geniali della scena minimal house europea. Si fa chiamare Rossi. Ed è fuori con questa traccia, la più iconica ballata dell'anno. Alle macchine Swingcat, questa è Rete 3. Questo, come sempre, è il vostro programma preferito. Cool.

0: Come?
1: È finita già, no?
2: È finita, purtroppo è finita sulle note di Favelas di Corey. Perché a te piace un sacco il Brasile, allora ho scelto di chiudere in questa maniera.
1: Ma sì, perché
2: poi ho anche la maglia del Brasile addosso.
1: Chiudiamo il cerchio.
2: Voglio dire,
1: raga, come sempre, noi ci

Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Alpha Generation 2010 e oltre.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: La ciliegia è turca. Il suo nome, che per noi è sinonimo di irresistibile rotondità succosa, nasce da Cerasunte, città dell'Asia Minore, oggi Turchia. Da lì, su per giù 2000 anni fa, arrivarono alle nostre latitudini i primi ciliegi. Due millenni in cui le varietà di ciliegia sono esplose in lungo e in largo, andando dal nero durone di Vignola, grasso e liscio come un gavettone, al delicato graffione bianco piemontese, minuto e rosso diafano, passando dalla ciliegia ferrovia, un cuore rosso Alfa Romeo. La costante? È impossibile fermarsi. Altro che una tira l'altra. Una, se va bene, ne tira altre 40. Il limite è la nausea, che solitamente sorge ben oltre la soglia consentita. La seconda costante sono gioielli. Da bimbi sono gli orecchini dell'estate a cavallo delle orecchie. Da grandi sono gli orecchini del fruttivendolo a cavallo del portafoglio. La ciliegia ideale, tonda e tesa, scrocchia, esplode di succo e lascia inesorabilmente una macchia perenne. In Giappone, addirittura, è un frutto sacro, è simbolo di beatitudine e ogni anno, a maggio, il paese si ferma per l'anami, la contemplazione della fioritura dei ciliegi.
1: Forse a fine, forse a maggio, verrà.
0: Per ottimizzare la spesa, guai a buttare i gambi o piccioli, bolliteli e ne uscirà un'eccezionale tisana drenante.
2: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bono.
3: Rete 1.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È ovvio che i characters non è che per forza debbano essere dei vincenti, anzi, devo dire la verità, mi attraggono di più i perdenti. Qual è la squadra che ha perso di più nella storia dello sport americano? No, non ci sono alternative. 1972-73, Philadelphia 76ers. Il record al termine della stagione regolare, 82 partite, 9 vinte, 73 perse. Ci sono decine di professionisti che vi racconteranno come la parte più determinante di qualsiasi campionato, in qualsiasi sport, per un nuovo allenatore, sono i primi 5 minuti della prima seduta d'allenamento. Questo è il testo letterale di coloro che non poterono evitare di essere poi ribattezzati i Sickers. Sick in inglese è malato. Coach è tale Coach Rubin. La verità è questa. Don Desjardins, il general manager, che ho conosciuto personalmente e mi ha raccontato questa storia, aveva contattato 10 allenatori. Tutti hanno detto di no. Allora, torniamo in spogliatoio. Prima seduta d'allenamento. Coach Rubin. Attenzione, figlioli, Non so come siete stati abituati in passato, ma con me non si scherza. Niente se, niente ma. La parola chiave è disciplina. Chiedete pure a quelli che ho allenato per 11 anni a Long Island University. Ah, cominciamo dalla divisa sociale. Lo so che qui pensate di essere tutta gente che non è a Hollywood per una mera casualità, ma con me solo giacca e cravatta. Niente cappelli e soprattutto niente di quelle camicie lisergi che vanno tanti in questi dannatissimi anni 70. È chiaro? Ah, momento, adesso cominciamo a far sul serio. Poi dimenticate anche solo l'ipotesi della birra in spogliatoio. E per Dio detesto vedere i miei giocatori che fumano, prima o anche dopo la gara. Alza la mano Fred Carter, detto Mad Dog. Vogliamo dire la star della squadra? Diciamo la star della squadra. Coach, scusi, ma io ho l'abitudine di farmi una paglia da quando sono entrato in questa lega. Sai, è l'unico modo che mi serve per tranquillizzarmi prima di entrare in partita. Il coach, senza battere ciglio. A posto, Freddy, tu puoi fumare. Ma sia chiaro, solo tu. Ecco, quell'avverbio e quel pronome formano il più profumato elisir alle 73 sconfitte mai inventato.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sei più da cambio manuale automatico.
1: Automatico.
0: Te ne parlo perché una grande marca di supercar, forse la marca di supercar per eccellenza, ovvero la Ferrari, sta pensando, pensa te, di reintrodurre il cambio manuale all'interno delle proprie automobili.
1: Ma come?
0: Perché secondo i puristi si apprezza di più, soprattutto su macchine di quel tipo. Io pensavo al contrario, invece, macchine di quel tipo lì devi avere il cambio a palestra.
1: Stile Formula 1.
0: Sì.
1: Fra l'altro, non so se ti piace o no come notizia, il 9 ottobre del 2025
0: sì.
1: Esce la Ferrari elettrica.
0: Oh, santo sì. Cielo.
1: Adesso chiederei ai puristi.
0: Vai.
1: Cosa ne pensano? Arrivano adesso, nel 2025, le moto col cambio automatico.
0: Ah, le moto.
1: Le moto, BMW, Yamaha, Honda con il cambio automatico. Secondo me ci verranno sbeffeggiati tantissimo sui passi. Fra l'altro, quella della moto si chiama manuale anche se cambi col piede?
0: Si chiamerà cambio pedale.
1: Pedale.
2: Allora, cambio automatico tutta la vita.
0: Ok.
2: Perché con le colonne che ci sono sul piano di Magalino tra Sant'Antonino e Contone...
0: Senti,
2: è impossibile
0: rabbia.
2: Avere sì, sì, un sì. Cambio manuale perché sei sempre dietro. Prima, seconda, prima, seconda, fa. Seconda, prima.
3: Ma io ho una macchinetta con cambio automatico, addirittura con le levette shift che non uso quasi mai. Però c'ho una moglie che se scala la marcia e gli va su giri il motore, è meglio stargliela lontana.
0: Ma chi è? Non lo so. Ma dove arriva?

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Laura Dick. Un appello agli enti pubblici per garantire la parità salariale lo ha promosso recentemente il Canton Ticino, una trentina i municipi che hanno deciso di impegnarsi garantendo controlli anche nelle commesse pubbliche. Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid, lo chiede una mozione depositata a Berna da parte di un parlamentare UDC. Continua il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, in questo momento si trova a Lourdes, ieri 800.000 persone hanno partecipato alla grande messa a Parigi. E per lo sport, l'Ambri Piotta fa il primo derby stagionale di Lugano, i bianco-blu rimangono al secondo posto in classifica. 10 anni fa, nel 2016, il Ticino era stato il primo cantone a firmare la carta per la parità salariale nel settore pubblico. Da 4 anni ha introdotto controlli nell'ambito delle commesse pubbliche per garantire che sia dato lavoro solo a realtà che garantiscano parità di trattamento tra uomini e donne. Negli scorsi mesi il cantone ha passato la palla ai comuni e una trentina di loro hanno risposto positivamente all'appello, decidendo di impegnarsi. Sentiamo il servizio di Christian Gilardoni.
2: L'uguaglianza tra uomo e donna è un principio fondamentale della Costituzione federale, ma nella realtà i numeri continuano a indicare una disparità. La carta riafferma il principio secondo cui si ha diritto a un salario uguale per un lavoro di ugual valore e grazie a 5 principi invita il settore pubblico a utilizzare le sue competenze e le reti di partenariato in favore della parità salariale. Su invito del cantone una trentina di comuni ha deciso di sottoscriverla. Rachele Santoro è la delegata per le pari opportunità dell'amministrazione cantonale.
3: Siamo stati sorpresi che comunque oltre 30 comuni hanno aderito. Adesso il prossimo passo è proprio quello di vedere come implementeranno gli impegni dichiarati dalla carta e in primo luogo sarà importante andare a analizzare le proprie pratiche salariali e verificare che sia garantita la parità salariale tra uomo e donna.
2: Sarebbe però sbagliato pensare che il tutto si limiti a una questione di soldi.
3: La disparità salariale nasce da discriminazioni salariali, ma anche da condizioni lavorative che non garantiscono parità di accesso, per esempio, alle funzioni dirigenziali e parità di carriera uomini e donne. Quindi è importantissimo lavorare su tutti gli strumenti, tutte le condizioni quadro che agevolano, per esempio, la conciliabilità lavoro-vita privata e anche, per esempio, delle misure come il top job sharing, quindi la possibilità di avere delle posizioni dirigenziali a tempo parziale suddivise su 2 o più persone, sono delle misure ottime per far sì che le donne, nonostante magari una famiglia, possano restare sul mercato del lavoro anche appunto a livelli dirigenziali.
1: Concedere un'amnistia a chi ha commesso infrazioni sanitarie legate al Covid è l'idea lanciata da un parlamentare a Berna, un tema d'attualità dopo le rivelazioni degli ultimi giorni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio, Giacca e Embolò. In Svizzera si stima che ci siano migliaia di procedimenti penali in corso, ma la protezione dei dati frena le ricerche perché lo stato vaccinale delle persone rappresenta un'informazione sensibile. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
4: Durante la pandemia in Svizzera sono stati registrati migliaia di certificati Covid contraffatti. Per ora non si dispone di un quadro completo della situazione, ma si sa che nel Canton San Gallo nel 2021 sono stati trovati oltre 8.000 certificati di vaccinazione contraffatti. La procura del Canton Zurigo registra più di 1.000 procedimenti penali legati alla pandemia e a Ginevra il Ministero Pubblico ha emanato 450 decreti d'accusa per l'acquisto di certificati Covid falsificati. Su questo tema arriva da Berna la proposta del consigliere nazionale UDC Andreas Glarner. Chiede un'amnistia per le persone che hanno ottenuto, utilizzato o rilasciato un certificato di vaccinazione falsificato o una deroga contraffatta all'obbligo di indossare la mascherina. Glarner vuole che siano abbandonati i procedimenti penali in corso e le sanzioni già emesse, ma non si sa ancora esattamente quante persone sarebbero toccate da questa misura. Ma una proposta simile era già stata bocciata dal Parlamento la scorsa primavera.
5: Es geht darum, dass man jetzt Hetzjagden auf Menschen macht, weil sie.
4: Ai microfoni di RTS il deputato argoviese Glarner afferma che ora si sta dando la caccia delle persone che in quegli anni si trovavano di fronte a un conflitto di coscienza e hanno cercato di procurarsi un certificato. I casi di certificati Covid falsificati vengono alla luce solo adesso, anche perché in questo ambito vige la protezione dei dati. Lo stato vaccinale di una persona è un'informazione sensibile e la banca dati dei certificati Covid è stata progettata in modo anonimo. L'Ufficio federale dell'informatica e telecomunicazioni conferma che nel sistema informatico della Confederazione relativo ai certificati Covid non venivano memorizzati i nomi delle persone a cui erano intestati i certificati. Tema che non sempre sembra essere una priorità per i ministeri pubblici sovraccaricati da procedimenti penali.
1: Dall'estero ora, l'Unione Europea sbloccherà oltre 700 milioni di euro per aiutare le persone colpite da crisi, catastrofi naturali o conflitti. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Questi fondi saranno dedicati principalmente ai paesi africani. In Francia invece, ieri Papa Leone XIV è stato accolto da un bagno di folla. Si calcola che circa 800.000 fedeli abbiano assistito alla grande messa a Parigi. Non nascondete la vostra fede, ha detto il pontefice nei suoi discorsi ai francesi, invitandoli a portare speranza là dove regnano disillusione e aridità spirituale. Colpisce l'impatto che il Papa sta avendo in questi giorni in Francia, il suo successo soprattutto tra i giovani adulti in un paese dalle profonde radici laiche. Sentiamo cosa ci ha detto la nostra collaboratrice da Parigi, Elisa Cappellini.
0: Prima di tutto c'è un fattore prettamente temporale. L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico. Diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97 che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa. Quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia, forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento quando si tratta di fede. Dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico, le cose sembrano cambiate. I battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
1: Passiamo alla pagina sportiva, ora c'è David Conti.
6: Ben ritrovati, l'Ambio Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano. I bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale. Di Bertaggia, Turcao, Feshore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Boradori, Jolie e Luca Londri, i marcatori leventinesi. Sentiamo il capitano dei bianco-blu, Tommaso De Luca.
7: Abbiamo lottato dal primo minuto, sapevamo che era una partita con tantissime emozioni ed è stata così, ma siamo stati bravi a gestirle e a portare tutto da casa. Però sono fortissimi nella transizione ed è quello che abbiamo gestito bene, penso che non abbiamo dato troppo nella zona neutrale, ma siamo stati bravi anche noi a segnare più gol di loro.
6: Da Tommaso De Luca, il difensore del Lugano, Davide Bischer.
8: Sicuramente che il gol nel box play ci ha fatto male, perché è una cosa che volevamo fare meglio. Sicuramente forse un po' di frustrazione, che non dovevamo portarlo sul ghiaccio sicuramente nel secondo tempo. E purtroppo sì, abbiamo forse giocato un po' troppo difficile, invece di mettere il disco nella loro zona. Si vede che è una squadra che non ha bisogno di tante occasioni per segnare, quello è per noi da imparare.
6: Nelle altre partite, 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Kloten 3-2, Davos a Losanna 4-2, Friburgo-Lagnau 4-3 alla supplementare. In classifica Ambrì è secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League successo e secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amdouni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno, 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlene Reusser.
1: Da qualche minuto è già domenica 27 settembre, si prevede una giornata in prevalenza soleggiata in tutta la Svizzera, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. La temperatura minima al sud sarà di 13 gradi, al nord 8, la massima al sud 22 gradi, al nord 26. Io mi fermo qui, ma l'informazione torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch. che è sull'app RSI. Buonanotte a tutti.

of our nation into a beautiful symphony of brotherhood.

one day. This will be the day.

Televisione Svizzera. Rete 3. It's Friday then.